0: alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta. Una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei familiari delle vittime, che aveva chiesto iniziative a sostegno della ricerca della verità. In mattinata il Presidente della Repubblica Mattarella aveva ribadito che far piena luce su quanto accade al 19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Il caldo che sta colpendo l'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso come ieri, picco atteso tra oggi e domani, temperature massime percepite tra i 39 di Firenze, i 37 di Milano, i 36 di Roma. Sport, i mondiali americani, l'Inghilterra batte 2-0 Panama e la Croazia 2-1 il Ghana, entrambe le vincitrici si qualificano per i sedicesimi che iniziano stasera. In campo in questo momento Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan. Gli Uzbeki conducono la gara sul 1-0, Colombia, Portogallo è sul 0-0, siamo a qualche minuto dopo la mezz'ora. Alle 4 Algeria, Austria e Giordania, Argentina, Formula 1, il Gran Premio d'Austria, la pole position Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari, quarto Antonelli sull'altra Mercedes. MotoGP, la gara di Haas in Olanda, pole per Jorge Martin su Aprilia. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica. Prendo la linea dalla redazione del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli. I 20 brani più ascoltati della settimana, i 20 brani più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Oggi ascolteremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani il resto della nostra classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Musica numero 20 questa settimana, Magnetic, The Bowser.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani con il resto della Top 20, la classifica del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Vi ricordo online l'indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Torniamo domani, altre 10 posizioni della nostra specialissima classifica, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Iso Radio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. Radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Cresce la tensione in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran, colpiti depositi e postazioni di difesa aerea, colpite anche infrastrutture di sorveglianza militare e sistemi di comunicazione. Di contro i Pasdaran hanno lanciato un attacco dei droni contro postazioni americane in Bahrain e Kuwait. Donald Trump intanto accusa l'Iran di aver violato la tregua e minaccia: se intensificano gli attacchi il paese non esisterà più. Ma secondo Al-Arabiya restano comunque in programma i nuovi colloqui tra Washington tornerà il 2 luglio in Qatar sui beni iraniani congelati, poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. E vacilla l'accordo anche sul Libano. Hezbollah respinge quanto siglato tra Israele e Libano, immediato dagli Stati Uniti. L'intesa prevede il riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. Disordini a Beirut tra esercito e sostenitori dei miliziani filo-iraniani.
3: Convocato una nuova manifestazione davanti al palazzo del governo. È il segnale di quanto il Libano sia diviso a sole 24 ore dalla firma dell'accordo con Israele. A far discutere è soprattutto uno dei punti centrali dell'intesa. Israele si ritirerà gradualmente da due aree nel sud del Libano, ma manterrà la presenza nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine. Il ritiro definitivo delle truppe israeliane sarà possibile soltanto dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che il movimento sciita considera inaccettabile. Il leader Naim Qassem parla di un accordo umiliante e accusa il governo di aver subordinato la sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Ancora più duro il presidente del Parlamento, Nabih Berri, che definisce l'intesa un vero e proprio atto di sedizione. Entrambi chiedono un passo indietro all'esecutivo. Intanto il ministro della difesa israeliano minaccia Tel Aviv pronta a ricorrere alla forza nel caso in cui l'Iran tentasse di ostacolare l'attuazione dell'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Altro conflitto, quello ucraino. Nella notte c'è stato un attacco missilistico russo contro Kiev, udite esplosioni e cittadini neri fuggi in funzione tutti i sistemi di difesa aerea. E la terra è tornata a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1430, mentre si contano migliaia di feriti, oltre 50.000 i dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno complicando anche le operazioni di soccorso sul posto, squadre da tutto il mondo. E torniamo in Italia. Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, lo ricordiamo, costata la vita a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta, una decisione accolta con soddisfazione dall'associazione dei familiari delle vittime, che aveva chiesto iniziative a sostegno della ricerca e della verità. E veniamo alla cronaca. Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni, di origine statunitense, è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato.
4: La notizia è emersa nel tardo pomeriggio di sabato, la morte della donna americana trovata senza vita a Ceriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono. La cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.
2: E a Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio della sera alla periferia ovest della città. Possibile movente passionale: c'è l'ipotesi di molestie del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. E proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemersa avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non è riuscito a fermarsi. E vediamo al grande caldo in Europa. Temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e 45 in Francia. Anche l'Italia nella morsa

0: Il caldo, sono 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta per ondate di calore previsto tra domenica e lunedì, cioè tra oggi e domani. Temperature percepite fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Milano e 38 a Roma. Apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 qualifica il Gran Premio d'Austria, la pole position va a Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari. Moto Gran Premio da un sabato targato Aprilia, in prima fila Martin davanti a Ogura e Bezzecchi quarto, Fernandez che ha vinto però la gara sprint. Infine ai mondiali, la sfida Croazia-Ghana è stata vinta dai croati per 2-1, Panama-Inghilterra gli inglesi vincono per 2-0. In campo invece Colombia-Portogallo, in questo momento le reti sono inviolate, mentre Congo e Uzbekistan sono in questo momento a 1-1. Tra un'ora lo ricordiamo, Algeria-Austria e poi Giordania-Argentina. Gentile, è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora rilascio ancora alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Ore 4.
1: GR1. Buonanotte da Giovanni Sperandeo, il terremoto.

0: mentre resta la stima informale di 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati quasi 3 giorni dal terremoto. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di 18 giorni e una ragazza di 15 anni. Sono al lavoro le squadre delle protezioni civili da mezzo mondo, Italia compresa, mentre il governo è sotto accusa per la disorganizzazione dei soccorsi e per i limiti imposti ai volontari che cercano di dare una mano alla Guaira, la zona più colpita, imposta dai militari una zona rossa. La presidente ad interim Delcy Rodriguez fischiata durante un sopralluogo. Francesco Mincone, GR1.
1: E del Venezuela ha parlato Papa Leone introducendo l'intervento con cui ha chiuso il concistoro straordinario in Vaticano, lanciando un appello contro le guerre.
2: Assicuriamo la nostra preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia. Affidiamo al Signore anche tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e chiediamo che non venga meno la solidarietà delle comunità internazionali verso quella cara nazione.
3: Queste le parole a braccio del Pontefice prima del suo intervento conclusivo di questo secondo concistorio straordinario voluto per rilanciare la missione della Chiesa. 178 prelati riuniti nell'aula Paolo VI per ragionare di pace, di sinodo, di intelligenza artificiale, per camminare insieme, come ha detto il Pontefice. Per risolvere le crisi nel mondo bisogna costruire la cultura della cooperazione e del dialogo, ha detto il Pontefice, anche quello ecumenico e interreligioso. 20 minuti di discorso, quello di Leone XIV, che ha poi raccolto l'appello di tutta l'Assemblea.
2: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola.
3: Ilaria Menta, GR1.
1: Medio Oriente, tregua tra Stati Uniti e Iran ancora in bilico. Trump accusa Teheran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili nello stretto di Hormuz. E nella notte colpi da entrambi i fronti. Gli americani colpiscono postazioni militari iraniane. I Pasdaran lanciano attacchi su obiettivi statunitensi nel Golfo. Allarmi scattati in Bahrain e Kuwait. Potremmo non essere più ragionevoli, scrive sui social il presidente americano, aggiungendo: l'Iran non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Intanto il 2 luglio ad a Qatar riprendono i negoziati tra i due paesi. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte attacco missilistico su Kiev, udite esplosioni ai cittadini nei rifugi, in funzione i sistemi di difesa aerea, alcuni edifici a fuoco, un ferito. Intanto c'è un drone che ha colpito un impianto petrolifero a Krasnodar, nella regione russa di Krasnodar. Continua la protesta di Hezbollah dopo l'accordo sulla tregua firmata a Washington tra Libano e Israele. 14 punti dell'intesa, tra cui il riconoscimento della reciproca sovranità e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv dall'area libanese, disordine a Beirut tra militari e sostenitori dei miliziani filo-iraniani. La cronaca e il triplice omicidio di Casalotti, Roma. Continua la ricerca del presunto killer Sahadat Hossain, 43 anni, bangladese, che ha ucciso a colpi di mannaia Kamal Babur, la moglie Jean e la figlia di 8 anni a Rowa, probabilmente per un approccio sessuale rifiutato. Anche il figlio maggiore Amir, 20 anni, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire in strada e dare l'allarme. Disperso nel lago di Vico Viterbo, Luigi Cavallari, 84enne marito del ministro della famiglia Eugenio Roccella. Nel pomeriggio era su una barca con la moglie quando si è tuffato, per riemergere per qualche istante e dire di non sentirsi bene e poi andare giù. Avviate le ricerche da parte dei sommozzatori, che stanno proseguendo anche durante la notte. Il caldo che sta colpendo l'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso come ieri, picco atteso tra oggi e domani, temperature massime percepite tra i 39 di Firenze, i 37 di Milano e i 36 di Roma. Sport, mondiali americani, l'Inghilterra batte 2-0 Panama e la Croazia 2-1 il Ghana, entrambe le vincitrici si qualificano per il 16° che iniziano stasera. Colombia-Portogallo finisce 0-0, sono anche entrambe le squadre qualificate. Congo-Uzbekistan 3-1 e in questi minuti, da 3 minuti veramente, sono in campo Algeria, Austria, Giordania, Argentina. Formula 1, il Gran Premio d'Austria, il pole position Russell su Mercedes davanti alle Ferrari, quarto Antonelli sull'altra Mercedes. MotoGP, la gara di Assen in Olanda, Paul per Jorge Martin su Aprilia. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
4: Palazzo Il Nuovo Giorno con Rai Radio. Musica, news e pubblicità.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Cresce la tensione in Medio Oriente, sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte gli USA hanno attaccato l'Iran in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Colpiti depositi e postazioni di difesa aerea, colpite anche infrastrutture di sorveglianza militare e sistemi di comunicazione. Di contro, i Pasdaran hanno lanciato un attacco contro postazioni americane in Bahrain e Kuwait. Donald Trump ha accusato l'Iran di voler violare la tregua e ha minacciato, se intensificano gli attacchi, il paese non esisterà più. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che avverte ci sarà una risposta implacabile. Ma secondo Arabia restano comunque in programma i nuovi colloqui tra Washington

0: dentro quei negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. Altro fronte, quello ucraino. Nella notte, attacchi incrociati, missili russi contro Kiev, udite forti esplosioni, colpiti diversi edifici dove sono scoppiati incendi e dove una persona è rimasta ferita. Droni ucraini nel sud della Russia hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale. E la terra torna a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1430, mentre si contano migliaia di feriti, oltre 50.000 dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno anche complicando le operazioni di soccorso. Sul posto squadre da tutto il mondo, ma anche dall'Italia.
1: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco sta già operando.
2: È il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a spiegare i compiti dei tre team di soccorritori inviati dall'Italia in Venezuela. 97 operatori, tra Vigili del Fuoco delle squadre USAR, specializzate nelle ricerche sotto le macerie, addetti alla logistica, medici e infermieri.
1: Tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
2: Sul secondo aereo, decollato nel pomeriggio da Pratica di Mare, altri soccorritori provenienti dall'Unione Europea e 36 tende per allestire una prima tendopoli per gli sfollati. A La Guaira c'è anche il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.
3: Abbiamo insediato il nostro campo base all'interno dello stadio del baseball e le nostre squadre sono subito uscite in ricognizione sul lungomare. Molti edifici sono crollati, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare. Fino a questo momento non abbiamo però avuto nessuna risposta.
2: Simone Zazzera, GR1.
0: E torniamo in Italia. Nel 40esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta. Una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei Familiari delle Vittime, che aveva chiesto iniziative a sostegno della ricerca e della verità. E veniamo alla cronaca. Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origini statunitensi è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato di averla soffocata con un cuscino dopo una lite.
4: La notizia è emersa nel tardo pomeriggio di sabato, la morte della donna americana trovata senza vita a Ceriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono. La cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.
0: E a Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio alla periferia ovest della città. Possibile movente passo in aria. C'è infatti l'ipotesi di molestie del presunto killer, la donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. Anche il figlio maggiore di 20 anni è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire in strada e a dare l'allarme. E proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non ha potuto fermarsi. E parliamo del caldo, un caldo che coinvolge l'Europa, con temperature record nel Regno Unito, 37 gradi, picchi di 40 in Germania e 45 in Francia. Anche l'Italia nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso. Il picco atteso tra oggi e domani, con temperature percepite fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Milano, 38 a Roma. Apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 e qualifica del Gran Premio d'Austria. La pole position va a Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari. Moto Gran Premio ad Assen un sabato targato Aprilia. In prima fila Martin davanti a Ogura e Bezzecchi, quarto Fernandez che ha vinto la gara sprint. Infine i mondiali, la Croazia batte il Ghana per 2-1, l'Inghilterra si impone sul Panama per 2-0, reti inviolate per Colombia e Portogallo, mentre il Congo vince per 3-1 contro l'Uzbekistan. In questo momento sono in fase di intervallo Algeria e Austria. Il risultato è

0: 1-1 e anche Giordania e Argentina con i sudamericani che sono invece in vantaggio di 2 gol. E salta anche la prima testa dei mondiali, è il commissario tecnico della Scozia Steve Clarke che si è dimesso dopo l'eliminazione della sua squadra. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
1: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: 5:31 minuti di questa domenica del 28 di giugno ed eccoci quindi con la nostra musica, news ed infomobilità, come avete sentito poco fa. C'è Angelo Torchetti con voi fino alle 9 con Stefano Siani nella parte tecnica, e oltre tutte queste cose, dunque l'infomobilità, la musica e le notizie, ci sono anche gli aggiornamenti meteo. Con noi c'è il primo luogotenente Fausto De Santa, buongiorno.
6: Buongiorno a lei, vostri ascoltatori. Sul Mediterraneo centro-occidentale è presente un vasto promontorio africano che proprio dall'Africa nord-occidentale si estende fino all'Europa centrale e porta con sé temperature elevate su Francia, Spagna, ma anche sul nostro paese. In questo momento il nostro paese è proprio sgombro da nubi, ma dalla tarda mattinata nelle ore pomeridiane avremo un aumento della copertura nuvolosa tipica di questo periodo. Sull'arco alpino e prealpino, sull'Appennino tosco-emiliano, sui rilievi tra Basso Lazio ed Abruzzo e dal sud sulla Calabria e parte interna della Sicilia. Nuvolosità che porterà con sé rovesci e temporali più significativi sul Trentino Alto Adige e sul Piemonte. Sempre per quanto riguarda le temperature per oggi, ricordiamo che è in vigore un'allerta meteo per temperature elevate dai 37 ai 39 gradi sulle pianure del nord, nell'entroterra laziale, nelle aree interne della Puglia settentrionale ed anche in Basilicata. La ventilazione rimarrà debole e variabile a regime di brezza lungo le coste e si potranno verificare solo dei rinforzi del vento nelle aree interessate dalle precipitazioni. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco scolari in nostro studio. Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

un grandissimo successo davvero mondiale della disco music, nato tra l'altro per una storia strana che accadde allo studio 54, la famosissima discoteca di New York, quando praticamente Grace Jones dimenticò di inserire nella lista degli invitati i nomi proprio di Nile Rodgers e Bernard Edwards, che erano appunto in programma di fare una visita alla storica discoteca di New York. Quella sera non li fecero entrare perché appunto non erano in lista. Loro si arrabbiarono molto e insomma se ne andarono imprecando e lanciando un epiteto al buttafuori. Tornando a casa si misero a comporre una canzone che invece di Freak Out diceva un'altra cosa. Poi naturalmente si resero conto che non sarebbe mai passata per radio e allora cambiarono l'imprecazione con Freak Out, e così arrivò Le Freak Se Chic. Questa è la storia appunto di questa canzone incredibile. Allora torniamo intanto però adesso a quelle che sono le notizie di infomobilità, perché abbiamo intanto una chiusura di un tratto. Il tratto in questione è quello della Firenze-Pisa-Livorno, la cosiddetta Fipili, in direzione di Livorno. Il tratto è chiuso per incidente tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno. All'interno del tratto chiuso il traffico è anche bloccato e c'è un chilometro di coda, ripeto, tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno. L'incidente è esattamente al chilometro 63 e 700. Questa è la situazione. Poi per il resto della rete è tutto regolare tranne un paio di veicoli in avaria. Il primo segnalato sulla 1 tra Aglio e Barberino, in un'autovettura ferma all'interno della galleria in direzione di Firenze al chilometro 259 400, e poi sulla Palmanova Tarvisio anche qui un mezzo fermo, un camion fermo in galleria tra Ponte e Beccarnia in direzione sud. Mi sento

The Muse, questi erano dunque loro con Night Shift Superstar. Intanto si continua con la musica, adesso con la musica italiana degli Stadio. Andiamo a ritrovare Acqua e Sapone, già la sentite in sottofondo. Nel frattempo, per chi si fosse messo in ascolto da poco, ricordiamo che il traffico è praticamente regolare ovunque, con l'eccezione della Firenze-Pisa-Livorno. Il tratto tra Lavoria e Vicarello verso Livorno è chiuso, con traffico bloccato all'interno del tratto chiuso, esattamente al chilometro 63-700, perché qui c'è un incidente tra Lavoria e Vicarello. Oltretutto c'è anche una coda di un chilometro a ridosso dell'incidente verso Livorno.

Due serate all'Olimpico per Tiziano Ferro. Nella serata di ieri sera sul palco è salito proprio Achille Lauro, che è stato l'ospite a sorpresa di Tiziano durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, una delle tappe centrali di questo tour Stadi 26, quindi il pubblico si è entusiasmato ascoltando i due artisti che hanno praticamente fatto un duetto su una canzone famosissima di Tiziano Ferro del 2003 che era Non me lo so spiegare. Quindi i due si sono esibiti accogliendo naturalmente gli applausi del pubblico. Nel frattempo la situazione traffico e viabilità vede nessuna novità rispetto all'incidente della Firenze Pisa-Livorno. Il tratto resta chiuso, il traffico resta bloccato tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno, 1 chilometro di coda. L'incidente è chilometro 63 e 700.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno, buona domenica da Colomba Sampalmieri. Il terremoto in Venezuela, aggiornato dalle autorità il bilancio ufficiale, ultime speranze per la ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie, ma sono ancora ore di paura.
3: La terra trema ancora. Una scossa di magnitudo 5,6 al largo delle coste dello stato di Aragua, a ovest di Caracas. L'ultimo conto delle vittime, provvisorio, annunciato dal presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim. 1.430 i morti accertati, oltre 3.200 feriti, mentre resta la stima informale di 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati quasi 3 giorni dal terremoto. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di 18 giorni e una ragazza di 15 anni. Sono al lavoro le squadre delle protezioni civili da mezzo mondo, Italia compresa, mentre il governo è sotto accusa per la disorganizzazione dei soccorsi e per i limiti imposti ai volontari che cercano di dare una mano. Alla Guaira, la zona più colpita, imposta dai militari una zona rossa. La presidente ad interim Delcy Rodriguez fischiata durante un sopralluogo. Francesco Mincone, GR1.
2: Cresce la tensione in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato

0: Trump minaccia, se continuano non esisteranno più. I Pasdaran rispondono, saremo implacabili. Confermati però i nuovi colloqui tra Washington e Teheran il 2 luglio in Qatar. Vacilla pure l'accordo sul Libano. Hezbollah respinge quanto siglato tra Israele e Beirut e mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Nella notte attacchi incrociati, missili di Mosca contro Kiev, udite forti esplosioni per il momento o ferito. Droni ucraini nel sud della Russia hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale. E siamo alla cronaca. Si è costituito ai carabinieri raccontando di aver soffocato la moglie con un cuscino. Vittima del femminicidio avvenuto in una casa isolata nei boschi di Ceriana, provincia di Imperia, Mary Hopkins, 51 anni, di origini statunitensi. A far trovare il corpo il marito, Beckham Olivieri, italiano di origini mauriziane, ora in stato di fermo. La strage della famiglia bengalese alla periferia ovest di Roma si ipotizza un movente passionale, intanto prosegue la caccia al presunto killer.
1: La foto di Hossein Shahadat, 43enne originario del Bangladesh, diramata dalla polizia su autorizzazione della procura. La mobile gli dà la caccia dalla serata di ieri, da quando sono stati trovati tre suoi connazionali, padre, madre e figlia, uccisi a colpi di mannaia. Le urla del figlio più grande della coppia, un 20enne sopravvissuto alla mattanza, era a terra ferito davanti all'ingresso del palazzo, la sua famiglia sterminata. Il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Jah Osne Momotai, 38 anni, e la sorellina di appena 8 anni, Islam Arowa. L'assassino non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamale, in Italia da 15 anni, si arrangiava dando una mano in un supermercato della zona. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. La famiglia e i tre figli in Inghilterra. Hossein si era imbaghito della moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Per questo Kamal aveva allontanato Hossein da quella casa dove anche il 43enne viveva. Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
0: Nelle acque del lago di Vico sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. L'ipotesi è che abbia accusato un malore. A Milano il caldo rovente ha ritardato la partenza ma non ha fermato il Pride. Migliaia le persone nel corteo arcobaleno con striscioni antivannacci e nel ricordo di Mirko Morricone, ucciso insieme alla madre dal padre che non accettava la sua omosessualità. La manifestazione anche la segretaria del PD Schlein. L'omotransfobia lo ha ucciso, ha detto, sollecitando una legge contro questo fenomeno. Corteo anche a Budapest, il primo dopo l'era Orban. 25.000 le presenze, secondo gli organizzatori nessuno del nuovo governo. Stop alle leggi omofobe, le richieste. E lo dicevamo, lo accennavamo, il grande caldo in Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e 45 in Francia. Anche l'Italia nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso, il picco è atteso tra oggi e domani con temperature percepite fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Milano, 38 a Roma. Apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino. In chiusura lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio. Si sono appena concluse le ultime partite della fase a gironi. In studio Emanuele Granelli.
2: Con un clamoroso pareggio 3-3 tutto nel finale tra Austria e Algeria, con ben due gol nel recupero, alla fine passano entrambe. 3-1 dell'Argentina invece sulla Giordania, primo gol mondiale per Lautaro Martinez, ancora in gol Messi, campione in carica. Chiudono a punteggio pieno. Prima nel suo girone invece l'Inghilterra, 2-0 a Panama. Si qualifica anche la Croazia, segno l'interista Sucic, il granata Blasic nel 2-1 al Ghana. Africani comunque avanti tra le migliori terzi. Se la vedranno con la Colombia, prima nel suo gruppo grazie allo 0-0 contro il Portogallo, questo vuol dire Cristiano Ronaldo contro Modric ai sedicesimi. Al turno successivo anche la Repubblica Democratica del Congo, 3-1 sull'Uzbekistan di Cannavaro, eliminato. Stasera al via le partite da dentro fuori con Canada-Sudafrica alle 21, sarà anche una grande domenica di motori, Formula 1 alle 15, Gran Premio d'Austria, in pole la Mercedes di Russell, seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli, MotoGP alle 14 in Olanda. Parte davanti a tutti Jorge Martin, terzo Bezzecchi, ieri la vittoria della sprint di Raul Fernandez.
0: Sono le 6, ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
3: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E questa era Cher con Walking in Memphis, canzone di Mark Holland che lei ha reinterpretato alle 6:10 minuti sulle strade del mattino, musica e news di infomobilità da Raizo Radio, con l'infomobilità in primo piano perché adesso arrivano anche nuove segnalazioni. Intanto un incidente sulla 9, Lainate Como Chiasso, siamo praticamente tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione di Lainate, c'è un'auto coinvolta in questo incidente a chilometro 37, poi una coda che si è formata adesso per il traffico intenso, comincia ad animarsi un po' la situazione del traffico sulla 1, siamo praticamente alla barriera di Milano Sud e quindi verso Bologna c'è questa coda. Per il resto nulla di nuovo sulla 23, la Palmanova Tervisio, sempre questo mezzo fermo, un camion fermo all'interno di una galleria tra Ponte Beccarnia in direzione sud, quindi verso l'autostrada 4, e poi c'è tutta la situazione della Firenze Pisa Livorno che rimane per il momento invariata, quindi con il tratto chiuso tra Lavoria e Vicarello, il traffico bloccato al chilometro 63 700 dove c'è un incidente con un chilometro di coda in direzione di Livorno.

Lui è Alex Warren con questo brano titolo Fever Dreams, la sua ultima novità. Nel frattempo, a proposito di novità, andiamo di nuovo in strada, perché il tratto, vero che resta chiuso sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Vicarello, ma la buona notizia è che almeno l'incidente è risolto, quindi il traffico al momento non è più bloccato al chilometro 63-700. Resta dunque la chiusura del tratto, che dovrà naturalmente terminare, spero presto. Nel frattempo la situazione è sicuramente migliorata, così come anche sulla 9, Lainate Como Chiasso. Poco fa vi dicevo dell'incidente tra Como Montelimpine e Como Centro verso Lainate, incidente risolto. Resta la coda invece sulla 1 alla barriera di Milano Sud in direzione di Bologna.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

American Girls, la canzone di Harry Styles. Intanto c'è questa notizia che riguarda Milano Sud, la barriera di Milano Sud, dove abbiamo verso Bologna una coda di traffico intenso. Tanto c'è un messaggio arrivato poco fa a proposito proprio di questa segnalazione. Dice: la fila alla barriera di Milano Sud è normale, con soli 3 caselli aperti. Questo è il messaggio di Pier Giuseppe al 348 103 10 10. Situazione però ancora da riaggiornare in strada, perché ora c'è anche un incidente, anche se i mezzi sono stati già spostati in piazzola, quindi non dovrebbero creare al momento problemi. In ogni caso ve lo segnalo: tra Lodi e l'allacciamento con la 1 a 58 in direzione nord verso Milano, incidente al chilometro 20. Ma c'è un nuovo incidente dove sono coinvolte due vetture, questa volta sulla A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione nord verso Bologna. Per il momento è ancora chiuso il tratto tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno per via dell'incidente precedente avvenuto al chilometro 63 e 700. Poi adesso c'è Giovanotti e poi di nuovo gli aggiornamenti meteo.

0: Questo vuol dire che ci sono adesso gli aggiornamenti meteo. Avete sentito la sigla dello spazio dedicato all'aeronautica militare con il colonnello Daniele Moccio.
1: Buongiorno,
0: buona domenica.
1: Buona domenica Angelo, buona domenica a tutti coloro che sono in ascolto. Credo che siano tantissimi, ho visto già movimento molto presto venendo qui, quindi sì, sì. Non solo su Roma ma
0: lì poi si uniscono quelli della notte che vanno a dormire,
1: esattamente,
0: che si sono appena svegliati.
1: Esattamente, quindi replichiamo quello che abbiamo detto già nelle giornate appena trascorse, quindi cambia decisamente poco oggi, domani, martedì, mercoledì inizia a cambiare lievemente qualcosa, però fondamentalmente questo ultimo giorno della settimana i primi due sono quelli più caldi. Replichiamo i 39 gradi che mediamente ci sono stati in pianura padana nella giornata di ieri, diciamo dai 37 di Torino ai 39 di Bologna, passando per Piacenza, passando per un po' tutto il corso del Po, logicamente un po' più basse verso il mare con Venezia 34 gradi, però questa situazione è destinata a durare anche oggi. Al centro in modo meno diffuso è presente il caldo, però i picchi sono intorno ai 37 gradi, parliamo di Firenze, parliamo di Roma, parliamo delle aree un po' più interne, meno caldo lungo le coste adriatiche. Per il sud le città più calde da Napoli, passando per Foggia, Taranto e poi scendendo a Catania, in Sardegna all'entroterra cagliaritano e poi il nord della Sardegna, soprattutto l'area di Alghero.
0: Parliamo di temperature molto elevate, anche percepite più di quello che sono, no?
1: Esattamente, io te lo dicevo fuori onda, no? Molto spesso ho letto, ho visto scritto caldo torrido. Il caldo torrido è il caldo africano,
0: secco,
1: del Sahara,
0: secco.
1: Senza umidità.
0: Anche più sopportabile.
1: Decisamente più sopportabile. Torrido significa che brucia la pelle. Con l'umidità la pelle non brucia, la pelle non riesce a traspirare.
0: Si scioglie,
1: non si riesce ad essere in equilibrio con l'ambiente esterno, perché l'umidità non fa respirare la nostra pelle, quindi aumenta la nostra temperatura interna e quindi si va verso malori, verso collassi, verso colpi di calore. Quindi questa è una precisione che credo
0: va fatta
1: anche perché ci occupiamo di meteorologia da più di 100 anni, non certo io, ne ho decisamente
0: quindi,
1: di meno.
0: Quando c'è caldo torrido non c'è l'afa
1: e è decisamente più sopportabile, proprio perché magari uno sente molto caldo, sente come un phon praticamente, ma non la percezione, ma anche il colore del cielo. Noi vediamo che il cielo ha un colore celeste, ma un celeste un po' offuscato. Quando non c'è l'umidità è più limpido, è più terso, e ci accorgiamo anche da questo. Quindi la situazione è questa, qualche isolato temporale comparirà, i temporali dovuti al calore sulle Alpi, dalla Valle d'Aosta fin verso il Trentino Alto Adige, sono confinati alle ore pomeridiane, poi in serata tornerà il sereno. Una piccola considerazione: spesso parliamo delle temperature massime, anche le temperature che registriamo durante la notte e le prime ore del giorno sono abbastanza elevate, sono accompagnate da ancor più umidità, quindi le condizioni di disagio valgono non solo per le ore centrali della giornata, ma valgono a maggior ragione anche quando ci dobbiamo riposare,
0: certo,
1: e spesso è difficile farlo.
0: Non riusciamo a dormire proprio per questo problema. Grazie per il momento, naturalmente tra un'ora tornerà in studio per altri aggiornamenti per coloro che magari verranno a sintonizzarsi più tardi. Grazie.
1: Grazie, a più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Green Day con un loro successo di un bel po' di anni fa, si intitola Stray Heart la canzone. Intanto alle 6:42 minuti avete sentito quelli che sono gli aggiornamenti meteo dell'aeronautica militare, che tornerà in studio più tardi tra un'ora. Nel frattempo ripartiamo dal traffico, che al momento è praticamente regolare ovunque perché non abbiamo code né rallentamenti. Anche l'unica coda che era segnalata, quella della barriera di Milano Sud, al momento non c'è più, quindi traffico scorrevole in questo momento a Milano Sud. Ci sono un paio di incidenti, anzi tre incidenti. Il primo è sempre quello della Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Vicarello, però il tratto resta ancora chiuso anche se non ci sono code. Incidente sulla 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione nord verso Bologna al chilometro 228. Altro incidente sempre quello della 1 tra Lodi e la 58 in direzione Milano. E in tutti questi casi di incidenti nessuna turbativa al traffico. Ci sono anche dei veicoli in avaria, uno sulla 9 in galleria tra Como Montelimpine e Como Centro verso Lainate e l'altro in direzione sud sulla 23 la Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Carnia.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio. Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

tutta l'ironia di Lucio Dalla in questa canzone dal titolo Disperato Erotico Stomp alle 6:52 minuti. Un sguardo adesso non al traffico, perché la situazione resta assolutamente invariata, tra l'altro molto tranquilla, pochissimo traffico e code veramente ridotte all'osso sulla nostra rete. Andiamo invece a vedere chi compie gli anni oggi, quindi personaggi famosi come per esempio Sabrina Ferilli, che oggi compie 62 anni, quindi il suo compleanno, e le facciamo tantissimi auguri, così come anche un altro personaggio del cinema, dello spettacolo italiano, come Jerry Calà, che ne compie 75, e anche Marco Columbro, che oggi compie 76 anni, altro compleanno per quanto riguarda però la cinematografia internazionale. Stiamo parlando di Kathy Bates, l'attrice che prese il premio Oscar per Misery, Non deve morire, ne compie 78 di anni, e poi avrebbe compiuto 74 anni anche Pietro Mennea, che però è scomparso, come sappiamo, nel 2013, il grandissimo podista, record mondiale di 200 metri nel 1979. Questi sono sicuramente i personaggi più importanti. Poi c'è anche il controverso personaggio internazionale come Elon Musk, imprenditore e fondatore di SpaceX e di tante altre aziende, e ne compie 55.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Alta tensione, gli Stati Uniti bersagliano obiettivi in Iran in risposta ai droni di Teheran su una petroliera a Hormuz, sotto attacco Bahrain e Kuwait, Trump minaccia l'annientamento della Repubblica Islamica. Corsa contro il tempo in Venezuela, arrivati i soccorsi da tutto il mondo, a lavoro le squadre italiane, cresce la protesta, zona rossa chiusa anche ai medici. Killer in fuga e latitante, l'autore della strage a Roma, uccisi padre, madre e figlia di origine bengalese, ferito gravemente l'altro figlio, diffusa la foto, un amico di famiglia connazionale di 43 anni, ipotesi movente passionale. La pazza storia di Mel Brooks compie 100 anni, il genio della parodia, regista di film cult come Frankenstein Junior, Vita da cani, balle spaziali. Mondiali, ultimi verdetti, finita la fase a gironi. L'Austria passa a tempo scaduto, Portogallo avanti, ma solo da secondo ai sedicesimi, 9 squadre africane.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
5: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Via

0: Io 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
2: Cari amiche e amici ascoltatori, buona domenica a tutti e benvenuti. Il Vangelo sulla strada. Oggi è la 13ª domenica del tempo ordinario e c'è un brevissimo passaggio evangelico che io vorrei, perlomeno un brano, leggerlo con voi. Dice Gesù: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Sono poche parole, 4 righe, eppure c'è una sapienza inimmaginabile qui dentro. Spiegamolo un pochino, cominciamo dalla fine. Dare la propria vita e non trattenerla vuol dire viverla. Pensare solo a se stessi e non agli altri vuol dire rimpicciolirsi, chiudersi, concentrarsi, rinserrarsi e non aprire. Ma una vita che non si apre, una vita buia, una vita che non si spende per gli altri, è tristissima. Ecco perché allora, con quel paradosso, chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, cosa vuol dire Gesù? Che per amare davvero anche i nostri familiari dobbiamo avere l'amore di Gesù. È il suo amore che ci rende capaci di amare anche i nostri familiari, altrimenti saremmo egoisti anche in casa. Sì, c'è un modo di amare che è egocentrico, c'è un modo di amare che costringe gli altri a sé e non viceversa, ma questo amore chiude. Ecco perché Gesù allora chiede a tutti noi, come ha fatto Lui, di amare gli altri ancor prima che se stessi, perché questo è l'amore stesso di Gesù, il quale non ha amato restare in paradiso, ma per nostro amore ha lasciato il cielo ed è venuto anche sulla terra. Lasciare se stessi per amare gli altri è la via dell'amore. È il modo per amare anche i nostri familiari in un modo bello, sereno ed anche vero. Buona domenica a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

Diana Ross con I'm Coming Out, canzone che ci porta a ricordare una giornata come il 28 di giugno, e il 28 di giugno si celebra in tutto il mondo la giornata dell'orgoglio omosessuale, perché proprio risale a quel periodo, il 1969, il 28 di giugno del 1969, quando praticamente il celebre Stonewall Inn, che è praticamente il celebre bar di New York situato nel Greenwich Village di Manhattan, divenne il fulcro dei moti di Stonewall, perché praticamente succedeva che c'erano incursioni della polizia regolarmente nei bar gay di Manhattan con un modello ben preciso. Gli agenti entravano, minacciavano, picchiavano il personale, la clientela, e poi gli avventori si riversavano fuori lungo la strada. A quel punto la polizia poteva arrestarli, ma ci fu appunto quel 28 di giugno una ribellione da parte dei clienti, degli avventori, degli astanti, che si ribellarono, e quindi seguirono mischie, seguirono moti di Stonewall appunto, e da quel momento insomma viene celebrata questa giornata ogni giorno, il Pride Month, che praticamente è il mese di giugno dedicato a quell'evento e alla storia di Stonewall, e si celebrano in tutto il mondo parate ed eventi che sono appunto i Pride. E ieri ci sono stati proprio Pride a Milano, a Napoli per esempio per quanto riguarda l'Italia, e anche in Abruzzo, a Giulianova. Siamo alle 7:11 qua, anzi 12 minuti, perché siamo arrivati alle 12, ai 12 minuti dopo le 7. C'è adesso Federico Foroni alla parte tecnica, Angelo Torchetti con voi al microfono qui su Raiso Radio. Una situazione di traffico ideale per viaggiare in questo momento, perché a parte la chiusura del tratto della Firenze Pisa Livorno tra Lavoria e Vicarello verso Livorno, per il resto tutto scorre regolarmente. C'è soltanto questo incidente sulla 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna, ma non ci sono code. Veicolo in avaria tra Ponte Beccarnia sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione della 4, anche in questo caso senza code.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Rai su Radio.

pochissimo torneremo ad aggiornare la situazione meteo con l'aeronautica militare. Nel frattempo la situazione del traffico continua ad essere ideale per viaggiare, quindi nessuna problematica a parte la chiusura della Firenze-Pisa-Livorno in direzione Livorno. Ricordo che qui c'è stato un incidente che aveva anche determinato un blocco, ma questo tutto è stato rimosso, tranne appunto il fatto che comunque deve essere ancora riaperto il tratto tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno, ma non ci sono più code all'interno del tratto chiuso. Ci sono novità per quanto riguarda invece la musica. Emma insieme a Fabri Fibra.

0: È di nuovo il momento di aggiornare lo stato del tempo, sempre con il colonnello Daniele Mocio nuovamente in studio. Ancora buongiorno.
1: E di nuovo buongiorno Angelo e un buongiorno a coloro i quali sono collegati nel corso di questa ora. Logicamente salutiamo anche chi ci ha già ascoltato un'ora fa e sentirà poche variazioni, anzi.
0: Sì, purtroppo, dobbiamo dire, perché continuano ad essere altissime le temperature. No?
1: Purtroppo temperature ancora elevate, caldo afoso, caldo che presenta umidità decisamente importante e che è proprio l'umidità che porta a condizioni di disagio. Stavo vedendo prima nel nostro studio che abbiamo qui a Saxa Rubra la corrispondenza tra la temperatura registrata e l'umidità, che non si chiama temperatura percepita, ma è una temperatura apparente, perché la temperatura percepita poi dipende dallo stato fisico, dal sesso, dall'età.
0: È personale.
1: Esattamente, esattamente. Questa è una corrispondenza, è un indice che calcola quanto la temperatura dovrebbe essere in presenza. Ieri abbiamo avuto 39 gradi ad esempio a Parma con il 30% di umidità, significa 45 gradi di temperatura apparente. Quindi ecco, così come se abbiamo 26 gradi di notte e il 70% di umidità, perché l'umidità aumenta molto di notte, andiamo oltre i 30 gradi. Ecco perché la notte fatichiamo a dormire, perché sudiamo e perché abbiamo bisogno soprattutto di ventilazione. Quindi anche oggi, domani, dopodomani, parte della giornata di mercoledì, le temperature cambiano decisamente poco. Poi possiamo registrare 38, 39, 37, però comunque il caldo è decisamente presente ed è più importante sicuramente laddove, lo ribadiamo, l'umidità è altrettanto importante. Qualche variazione si avrà soltanto nel pomeriggio, nelle ore più calde della giornata, in corrispondenza delle Alpi, in modo particolare con i temporali che proprio per il calore tendono a svilupparsi e poi a perdere di consistenza, ad attenuarsi a mano che andiamo verso la sera. Isolati temporali attesi anche nell'entroterra della Sicilia e della Sardegna, e andremo avanti almeno fino a che non cambierà il tempo, e sembra tra mercoledì e giovedì, con questo tipo di situazione, con temperature elevate, con i temporali che si sviluppano sempre durante le ore più calde e poi si attenuano verso le ore serali. Quindi decisamente poche le variazioni. Abbiamo detto come non solo le temperature massime portino disagio, ma anche le temperature che vengono registrate di notte al primo mattino portano o possono portare altrettanto disagio.
0: Benissimo, grazie. Comunque ne riparleremo più tardi perché ci sono altri appuntamenti in programmazione. Quindi a dopo.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Shakira con l'inno dei mondiali insieme a Burna Boy, questa Dai Dai. Intanto alle 7:45 minuti, prima parlavamo di compleanni di personaggi famosi, ma ce n'è uno tra questi davvero importante oggi, perché compie 100 anni Mel Brooks, regista, attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e un vero maestro assoluto della parodia, della satira statunitense, e quindi un personaggio che ci ha fatto ridere nel corso degli anni con i suoi film. Basta insomma citarvi qualche titolo e già vi viene, a me personalmente mi viene già da ridere. Pensiamo al film che lo lanciò, Per favore non toccate le vecchiette, del 1967, un film con il quale esordì e tra l'altro gli valse il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Poi arrivarono altri film di grandissimo successo come Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, una satira tagliente sul razzismo, anche su gli stereotipi del cinema western, e poi il famosissimo e inarrivabile Frankenstein Junior del 1974, parodia dei classici horror. E poi arriviamo anche all'87, quando prima all'81 con La pazza storia del mondo, una rilettura comica degli eroi della storia umana, e poi l'altro film del 1987 che era Balle spaziali, un omaggio alla saga di Guerre stellari e alla fantascienza.

Alma, Anita e Emil Schilla, questo è il trio per La Testa Gira fino alle 7.53 minuti su Raiso Radio. Adesso torniamo a riaggiornare un po' di situazioni perché comincia a muoversi la situazione del traffico e ci sono dunque code da segnalare. Allora, cominciamo dalla 26, la Genova Gravellona Toce, dove c'è una coda di traffico intenso in direzione di Genova Voltri, quindi Ovada Massone, questo è il tratto. A proposito poi della Liguria, c'è anche un'altra segnalazione sulla 12 tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, veicolo fermo in avaria. Rallentamenti per un incidente sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione nord verso Milano e nuove code a tratti sulla 14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Tregua fragile, Teheran attacca Bahrain e Kuwait, droni contro navi americane a Hormuz, Trump, l'Iran non esisterà più se intensificheranno lo scontro, Israele-Libano, Hezbollah respinge l'accordo di Washington. La speranza e la paura in Venezuela si continua a scavare tra le macerie, oltre 50.000 i dispersi. Poco fa salvato un bambino di 11 anni, in azione la squadra italiana. La presidente Rodriguez ringrazia Giorgia Meloni per gli aiuti. Disperso nel lago di Vico, in corso le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Roccella, si tuffa dalla barca e non riemerge. Caccia al killer, ancora in fuga l'autore della strage di Roma, uccisi padre, madre e figlia di origine bengalese, ferito gravemente l'altro figlio, diffusa la foto, un connazionale di 43 anni molestava la donna. I temi della politica, legge elettorale resta il nodo, preferenze, economia, la maggioranza rivendica i risultati, con noi taglio delle tasse, le opposizioni crescita ferma, Schlein dal Pride di Milano, l'omotransfobia uccide, serve una norma. È sempre più caldo, 18 le città a bollino rosso, afa e temperature roventi per quasi 200 milioni di europei e le città si attrezzano con rifugi climatici. Roma canta Tiziano all'Olimpico, pubblico in delirio per Ferro e stasera si replica. Joliet è a casa, oggi terzo concerto nella sua Napoli. Il rapper annuncia che l'anno prossimo si esibirà dal vivo solo allo stadio Maradona per 3 date. Mondiali al via ai 16esimi, conclusa la fase a gironi, ora gli scontri diretti, exploit delle squadre africane, qualificate 9 su 10. Formula 1 in Austria, Russell in pole col giallo, ma le Ferrari ci sono, MotoGP ad Assen, prima fila, tutta targata Aprilia.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
3: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e Gran Finale a Genova. Marina Militare e Nastro

1985, pensate, una canzone che veramente ha 41 anni. Il 5 agosto del 1985 usciva come singolo dell'album Hounds of Love, pubblicato da Kate Bush, che è appunto la cantante che interpreta questo brano, tra l'altro tornato assolutamente in auge proprio nel 2022 grazie ad una serie televisiva come Stranger Things, che l'ha rilanciata riportandola nelle classifiche di tutto il mondo. Tra l'altro una canzone con una storia abbastanza particolare che riguarda il titolo, perché Running Up That Hill in realtà doveva essere un sottotitolo, il titolo originale doveva essere A Deal With God. Hanno invertito le cose i produttori, perché questa A Deal With God poteva suscitare qualche perplessità sul mondo cattolico e

quindi praticamente essere soggetto magari a qualche censura, per cui hanno messo tra parentesi il titolo principale e lasciando in evidenza Running Up That Hill, che è appunto il titolo della canzone. Torniamo agli aggiornamenti adesso di Infomobilità e riparliamo di quello che sta accadendo in strada. Dicevo della coda di traffico intenso tra Ovada e Massone sulla 26, quindi siamo in direzione di Genova Voltri, carreggiata sud. Abbiamo poi i rallentamenti per un incidente. L'incidente è segnalato sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione nord verso Milano, all'altezza del chilometro 167-100. Sono coinvolti un camion e un'auto tra la corsia di emergenza e quella di marcia. Il traffico passa su 3 corsie e ci sono comunque dei rallentamenti. Attenzione ad un mezzo fermo in avaria in galleria ed è un'auto tra Badia e la variante di Valico, quindi siamo praticamente sulla variante di Valico in direzione nord verso Bologna. A proposito di Bologna, ci sono code a tratti per traffico intenso sulla 14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla Firenze-Pisa-Livorno a questo punto il tratto è stato riaperto in direzione di Livorno, quello tra Lavoria e Vicarello, però abbiamo comunque adesso una coda in direzione di Livorno, anzi no, ecco, in questo momento mentre la stavo dando la notizia è sparita, quindi praticamente non ci sono più code tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno, quindi tutto regolare al momento per quanto riguarda la Firenze-Pisa-Livorno.

Watch It Burn, si intitola così la novità di Katy Perry. Intanto alle 8:15 minuti torniamo ad aggiornare situazioni a proposito di incidenti. Ce ne sono tre al momento segnalati sulle varie autostrade. Cominciamo dalla 33, la Asti Cuneo, perché questa è una novità. C'è questo incidente 2 chilometri dopo Isola d'Asti in direzione proprio di Asti. Per il momento è un invito alla prudenza. Ci sono invece delle code per un altro incidente che è stato registrato sulla 26, la Genova Gravellona Toce. Cioè qui abbiamo praticamente tra Vado e Massone in direzione di Genova Volte l'incidente a chilometro 20 con la coda segnalata proprio in questo tratto in direzione sud. C'è l'altro incidente poi della 1, quello segnalato tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. L'incidente è esattamente a chilometro 167-100, coinvolti un camion e un'auto tra la corsia di emergenza e quella di marcia. 3 sono le corsie agibili per il traffico. Al momento vengono segnalati rallentamenti proprio tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano.

0: Iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Rai Isoradio.

The Bowser con Magnetic. Torniamo adesso sulla 26 da Genova Gravellona Toce. Vi devo aggiornare la situazione perché la coda sta rapidamente aumentando. Del resto il traffico è presente infatti nel tratto tra Ovada e Massone con una coda di 4 km per via dell'incidente che è segnalato al chilometro 20, quindi rapidamente aumentata la coda da 1 a 4 km in carreggiata sud. Rallentamenti invece confermati sull'altro incidente, quello di Modena, quindi tra Modena Sud e Modena Nord sulla 1 verso Milano, traffico per il momento sempre rallentato. Del resto qui sono percorribili tre corsie perché abbiamo un camion e un'auto coinvolti nell'incidente tra la corsia di emergenza e quella di marcia. Nessun'altra novità per quanto riguarda altri tratti, però vi confermo le code sulla 14 tra Bologna Fiera ed Imola in direzione Ancona. Sono code a tratti per traffico intenso tra il chilometro 15.500 e il 50.100 carreggiata sud. Arriva adesso invece un'altra novità che ci porta questa volta molto a sud sulla 3 la Napoli-Salerno, perché abbiamo rallentamenti, traffico intenso tra Nocera Sud e Salerno in direzione sud. Go!

0: Siamo pronti per aggiornare ancora una volta la situazione meteo che ci preoccupa ancora per le alte temperature, vero colonnello Daniele Moccio? Buongiorno,
1: buongiorno ancora Angelo, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Sì, ci preoccupa perché anche oggi il caldo non darà tregua e le temperature che abbiamo registrato ieri con valori anche prossimi ai 39 gradi in pianura padana, 37 al centro, in forma più localizzata le temperature sono elevate al sud, Foggia, Taranto, Lecce, Catania, le aree più calde, e questo caldo continuerà a persistere, lo ribadiamo come abbiamo fatto negli appuntamenti precedenti, e soprattutto l'umidità che si combina a questo tipo di situazione a portare le condizioni di maggiore disagio, che poi quelli che impediscono al nostro corpo di stare in equilibrio con l'ambiente esterno, ma questo vale non solo di giorno e ribadiamo anche questo aspetto che vale anche di notte nelle prime ore del mattino. Pensiamo, sono le 8:32, sì. 3 secondi, abbiamo già mediamente tra i 26 e i 29 gradi al nord, stessa situazione per lo più anche al centro, 30 gradi in provincia di Taranto, quindi già questo ci dà l'idea di
0: già
1: come si
0: promette bene,
1: esattamente,
0: la giornata,
1: esattamente.
0: Sì.
1: Quindi poco da dire da un punto di vista delle temperature. Per le temperature possiamo prendere la giornata di oggi e portarla anche a lunedì, martedì, parte di mercoledì, soprattutto per quel che riguarda il nord. Cambia solo temporaneamente in corrispondenza delle Alpi con i temporali da calore che arrivano proprio durante le ore più calde della giornata, marginalmente lungo l'Appennino nelle aree interne della Sicilia, e la situazione è abbastanza simile anche nella giornata di domani e dopodomani, con i temporali che però questa volta saranno un po' più frequenti non solo sulle Alpi ma proprio lungo un po' tutte le aree interne del centro e del sud. Per un cambiamento bisognerà aspettare la seconda parte della giornata di mercoledì. Già da giovedì le temperature scendono abbastanza, possiamo quasi riportarle nella media di quello che dovremmo vivere nei primi giorni del mese di luglio, però ancora per 3 giorni almeno pieni dovremmo fare conti con questa situazione che già sperimentiamo da diversi giorni, perché l'onda di calore è ancora presente.
0: E verificheremo questa situazione ancora tra un'ora, vedremo un po' se sono aumentate le temperature, ma credo proprio che sarà così.
1: Grazie,
0: a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Loro si chiamano The Cardigans, già ci viene un po' di caldo soltanto a nominare il nome del gruppo con queste altissime temperature di oggi, come diceva il colonnello Daniele Moccio. Ma insomma, a parte gli scherzi, questa era Love Fool, la canzone che abbiamo ritrovato. Torniamo al traffico, perché abbiamo sempre questa coda di 4 km per l'incidente sulla 26, la Genova Gravellona Toce tra Vado e Massone in direzione di Genova Voltri, incidente al chilometro 20 e quindi 4 km di coda. Poi si aggiunge una segnalazione che riguarda la Torino Osta Montebianco, attenzione perché c'è un ostacolo molto pericoloso, una lamiera sulla corsia di sorpasso, tra l'altro all'interno di una galleria in carreggiata nord, esattamente a chilometro 116-800, quindi massima attenzione. E poi abbiamo l'incidente sempre della 1 tra Modena Sud e Modena Nord, con i rallentamenti per ora confermati in direzione nord verso Milano, code a tratti adesso tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, siamo tra il chilometro 38-200 e il chilometro 50-100. Rallentamenti anche sulla Firenze Pisa Livorno per chi va verso il mare, quindi verso Livorno, rallentamenti tra Ponte d'Ereste e la diramazione di Pisa, e rallentamenti anche verso Salerno sulla A3, siamo praticamente nel tratto tra Nocera Sud e Salerno in direzione sud. Ciao.

0: Ormai vanno davvero di moda le canzoni cantate in cooperativa, sono in due, in tre, in quattro.
1: Cantiamo pure io e te, dai.
0: No, lascia perdere. Già abbiamo abbastanza sentito canzoni e duetti questa mattina.
1: Non lo vuoi fare
0: con
1: me?
0: No, non ci penso proprio. Questa era Serena Brancale con i Colors, comunque. Questa canzone
1: è Lucy Panava con Angelo Torchetti.
0: Ma non cantano.
1: No, vabbè.
0: Ribadiamo questo. Dobbiamo occuparci di altro, cara Giusy. Sì, lo farai certo. Tu più tardi, sì. Fino alle 13, sì. Giusto? Con le notizie che io ti lascio. Per sì. Il momento ti lascio questa coda di 4 chilometri che abbiamo sulla 26 tra Vado e Massone in direzione di Genova, oltre di tutto perché è accaduto questo incidente. Esattamente al chilometro 20, due auto in corsia di sorpasso. È al momento la coda, però resta per il momento stabile. C'era anche un problema con questa lamiera che era segnalata in galleria sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco, dato in galleria e oltretutto sulla corsia di sorpasso, è stata per fortuna recuperata e non abbiamo notizie di incidenti a seguito di questa segnalazione. Poi abbiamo le code che sono presenti sulla 14, sono le code a tratti che di solito durante il weekend si formano in direzione sud verso Ancona, quindi sono tra Castel San Pietro ed Imola, sono code a tratti per traffico intenso tra il chilometro 38 e 200 e il 50 e 100. Queste sono le notizie al momento più importanti. Diciamo, ti lascio una situazione gestibile al momento.
1: In evoluzione,
0: in evoluzione
1: sicuramente.
0: Tutto potrà accadere più tardi, insomma le notizie di traffico sono imprevedibili, quindi tra poco Giusy sarà con voi. Io intanto ancora non vi saluto perché vi saluto tra un po'. C'è adesso Mika con Blame It on the Girls.

Blame It on the Girls o Blame It on the Boys, cantava Mika nella sua canzone. Nel frattempo, io prima di salutarvi, adesso vi do un'altra segnalazione che è arrivata, riguardo il traffico. Non parliamo di autostrade, ma parliamo della statale 11, la Padana Superiore, dove è accaduto un incidente. Tutto 10 km prima dell'uscita di Ponte Nuovo di Magenta, e l'incidente interessa entrambe le carreggiate, ed esattamente al chilometro 104 e 900 il tratto è stato chiuso per questo incidente. Ci sono comunque dei percorsi alternativi che vengono segnalati sul posto, quindi non comunicati, ma se dovete raggiungere questa zona sicuramente troverete tutte le indicazioni. Nel frattempo, sul raccordo anulare vi dico anche che ci sono dei materiali dispersi 2,5 km prima dell'uscita 32 via della Pisana in direzione della Via Aurelia, quindi sulla carreggiata interna. E a questo punto davvero, Giusy, ti lascio il microfono, tra poco sarà in diretta dopo le notizie del GR delle 9, e nel frattempo io vi ricordo anche di prestare massima attenzione al traffico e alla viabilità, soprattutto per le notizie che potranno aumentare più tardi. Grazie a Federico Foroni per la parte tecnica, insieme a Stefano Siani, da Angelo Torchetti è tutto, buona giornata.

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Torna a salire la tensione nel Golfo. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran in risposta al raid della Repubblica Islamica contro una petroliera. Di contro i Pasdaran hanno lanciato un attacco contro postazioni americane in Bahrain e Kuwait. Trump minaccia: se continuano non esisteranno più. I Pasdaran rispondono: saremo implacabili. Confermati però i nuovi colloqui tra Washington e Teheran il 2 luglio in Qatar. Vacilla pure l'accordo sul Libano. Hezbollah respinge quanto siglato tra Israele e Beirut, mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. E di fronte ai conflitti che insanguinano il mondo, nuovo appello per far tacere le armi lanciato da Papa Leone durante il discorso conclusivo del Concistoro.
3: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola.
4: Leone XIV chiude con un nuovo richiamo alla pace dopo 20 minuti di intervento del secondo concistoro straordinario, la due giorni che ha raccolto 178 cardinali arrivati da tutto il mondo per rilanciare la missione della Chiesa. Il pontefice è soddisfatto dei lavori svolti. Il concistoro dice: non è un Parlamento né un congresso nel quale prevalgono opinioni e interessi, ma un'esperienza di comunione a servizio della missione. Per risolvere la crisi nel mondo, afferma, bisogna costruire la cultura della cooperazione e del dialogo, anche quello ecumenico interreligioso, e dà appuntamento all'anno prossimo. Prima di chiudere, un messaggio di preghiera per le popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto e un appello perché non venga meno la solidarietà internazionale. Ilaria Menta, GR1.
2: Solidarietà che sta portando nel paese sudamericano decine di squadre di soccorritori da tutto il mondo, ci sono anche quelle italiane arrivate a bordo dei due aerei dell'aeronautica militare. La presidente venezuelana ad interim Rodriguez ha ringraziato la premier Meloni per gli aiuti arrivati da Roma. E mentre il bilancio continua a salire, 1.400 i morti accertati, 51.000 i dispersi, ancora scosse ed un miracolo, un undicenne estratto vivo dalle macerie, ben oltre le 72 ore, il limite massimo di sopravvivenza. Sulla situazione nella zona più colpita dal sisma ascoltiamo la testimonianza di Andrea Spett, capo missione di Medici Senza Frontiere in Venezuela.
5: Everything when you arrive in La Guaira, it looks like a war zone.
6: Quando ho visto La Guaira mi è sembrata una zona di guerra. Le strade sono piene di volontari, migliaia di venezuelani che cercano di dare una mano. Abbiamo consegnato delle donazioni in uno dei maggiori ospedali di La Guaira. Quando siamo andati via, abbiamo visto entrare un camion pieno di cadaveri. Noi continuiamo a consegnare materiali negli ospedali, ma sosteniamo anche organizzazioni informali, nate dal basso, come quella che si fa chiamare Caschi Blu.
2: La strage di Ustica, che costò la vita 46 anni fa a 81 persone. Il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sull'esplosione in volo del

0: È accusato di omicidio il 49enne arrestato dai carabinieri a Mentana alle porte di Roma per aver ferito a morte con calci e pugni un 46enne. All'alba di ieri l'aggressore lo ha trovato insieme alla sua ex e ha iniziato a picchiarlo sotto l'effetto della droga davanti a lei. L'uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Ed è ancora ricercato il bengalese sospettato di aver sterminato un'intera famiglia di connazionali nel quartiere Casalotti a Roma. La procura ha diffuso la sua foto. Si tratta di un conoscente delle vittime indicato dall'unico sopravvissuto, il figlio ventenne della coppia, ricoverato in ospedale con diverse ferite. A finire sotto i colpi della mannaia del killer, la madre, il padre e la sorellina di 8 anni. Ed è ricoverata al centro Ustionati di Padova la donna sfregiata con l'acido venerdì sera a Mestre. È caccia all'uomo che l'ha aggredita. Il servizio di Federica Riva.
1: È arrivata a casa dei genitori, ha parcheggiato l'auto e dopo essere scesa un uomo le ha buttato dell'acido addosso. È successo ieri sera a Peseggia di Scorzè nel Veneziano. Ora la 32enne di Mestre è in terapia intensiva a Padova, presa in carico dal centro Ustionati. La prognosi è riservata.
2: Mi sono stupito di una pattuglia della polizia qui dietro, fermo a bordo strada. Io ho visto una ragazza e mi sembrava che si stesse tenendo la testa con un panno e immagino che stesse cercando di alleviare il dolore dall'acido. Una ragazza del nostro paese fin da piccola, fortunatamente non è in pericolo di vita.
1: Indagini in corso, gli accertamenti dell'arma si svolgono su conoscenze vicine alla vittima e vicende dell'ultimo periodo.
2: Hanno pattugliato tutta la zona, stanno suonando i campanelli.
1: La donna esclude di essere nel mirino di qualcuno e non ha riconosciuto l'aggressore. Testimoni parlano di un giovane.
2: Un ragazzo di 20 anni che indossava un cappello bianco, è poco e niente. Speriamo che nei prossimi giorni, insomma, venga fuori, o nelle prossime ore ancora meglio, venga fuori qualche altro dettaglio.
0: Sport mondiali, conclusa la fase a gironi, Argentina a punteggio pieno dopo il 3-1 alla Giordania con l'ennesimo record di Messi in gol per la 7ª partita di fila ai mondiali. Pari 3-3 tra Austria e Argentina e passaggio del turno a braccetto. Vince il suo gruppo la Colombia dopo lo 0-0 col Portogallo, solo secondo. Promossa anche la Repubblica Democratica del Congo e questa sera alle 21 al via i 16esimi con Sudafrica-Canada. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Coast to Coast. Prossimo GR alle 10.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
8: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e Gran Finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.
9: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

E questa è la musica della domenica 28 giugno 2026, prima domenica d'estate alle 9:10 su Rai Isoradio. Siamo sempre con voi, lo sapete, vi diamo informazioni, ma soprattutto così c'è uno scambio reciproco tra noi e voi. Voi siete i nostri occhi, ci chiamate, ci mandate messaggi al 348 103 1010. C'è un confronto continuo e le informazioni, un flusso di informazioni continuo e anche una bellissima musica che vi accompagna. Tutto questo è Rai Isoradio, Giusy Panara con Stefano Siani che si occupa della parte tecnica. Salutiamo e ringraziamo Angelo Torchetti che è stato con noi fino a questo momento e partiamo dall'autosole per segnalare la presenza di materiali dispersi. Si tratta di un copertone in corsia di sorpasso tra la 15 e Parma, direzione sud Bologna. Incidente e rallentamenti in autosole tra Modena Sud e Modena Nord, direzione Milano, coinvolti un camion ed un'auto. Tra emergenza e marcia, il traffico scorre su tre corsie. Traffico sulla Napoli-Salerno, i rallentamenti sono verso Salerno tra Nocera Sud e Salerno. Traffico e code a tratti sull'Adriatica tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, un camion fermo in galleria tra Pontebba e Carnia, direzione sud. Code per traffico sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone verso Genova. Code invece per incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte Dera Est e Ponte Dera Ovest direzione Livorno. Code anche tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est e traffico in direzione di Livorno. Attenzione poi, i pedoni segnalati sull'Adriatica si muovono verso sud, verso Ancona tra la diramazione Ravenna e Faenza.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Raiso Radio.

Tutta l'energia di Lady Gaga in questa domenica mattina alle 9:23 minuti. Buongiorno, noi stiamo andando a Forte dei Marmi, festeggiamo la Barbara che compie 46 anni. Ciao Ramona, ci scrivi al 348 103 1010. Lo fa anche Nanna Fra dalla Calabria. Good morning, non mando molti messaggi ma vi ascolto ogni giorno a casa in macchina, vi ringrazio per la vostra costante, confortante presenza. Grazie, un bel messaggio. Questo amico Emanuele, autostrada 4 zona Rovato, 31 gradi, ci scrive già qualche minuto fa, quindi insomma le temperature sono già piuttosto alte. Tra pochissimo arriverà l'aeronautica militare ad informarci sugli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il meteo con il colonnello Daniele Mocio fra qualche minuto. Intanto andiamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove il traffico è rallentato per un veicolo in avaria 6 km prima di Colico in direzione del confine con la Svizzera, un incidente 13 km dopo l'allacciamento alla 7 verso Torino sulla 21, la Torino-Brescia, sulla A31 della Val d'Astico le code per il traffico a Piovene, Rocchette, sulla statale 11 Padana Superiore il tratto chiuso per incidente 10 km prima di Ponte Nuovo di Magenta in entrambe le direzioni, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa incidente tra la 8 e Terminal 1 e sulla 18 Messina Catania le code per il traffico tra Giardini Naxos e Taormina verso Messina.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi questa mattina c'è Paolo Petrucci, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora, il traffico è scorrevole nelle principali arterie cittadine, quindi le consolari, il raccordo. Sulle tangenziali est per un incidente, traffico rallentato dall'altezza del Ponte delle Valli in direzione San Giovanni per una manifestazione da Piazza Vittorio Emanuele sino a Via dei Fori Imperiali, chiusure lungo Piazza dell'Esquilino e Via Cavour. Per i festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, chiusura al traffico di Via Ostiense tra Via Giustiniano Imperatore a Via Giulio Rocco. Come sempre, nell'ultimo weekend del mese, più in generale nei festivi, Via dei Fori Imperiali e Isola Pedonale, il traffico è deviato anche le linee di bus. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E ora le previsioni del tempo con il colonnello Daniele Mocio, buongiorno.
3: Buongiorno Giussi, ben trovata, buona domenica a tutti coloro che sono in ascolto. E già con Isorate abbiamo fatto diversi appuntamenti nel corso di questa mattinata di domenica. Io non posso che ribadire quello che è stato detto, quindi ancora caldo, lo sentiamo, lo subiamo, lo viviamo da ormai tanti giorni, e anche oggi, almeno fino verso la giornata di mercoledì, la situazione cambia decisamente poco per quel che riguarda lo stato del cielo in termini di temperature, veramente pochissimo. Già sono le 9:33 appena scoccate, 30 gradi su gran parte della città del nord, 31 gradi a Latina per quel che riguarda il centro, 31 gradi a Taranto, mediamente temperature che vanno dai 26, come abbiamo detto, ai 31 gradi, quindi questo ci fa già capire come possa proseguire la giornata, con valori che come ieri in pianura padana toccano anche i 39 gradi in forma abbastanza diffusa. Sono sempre elevati anche al centro, ma in forma più localizzata verso il mare, sicuramente hanno qualche grado in meno, e parliamo soprattutto delle aree costiere adriatiche. Ieri, per fare un esempio, 32 gradi in Ancona, abbiamo avuto 38 gradi a Roma, a Firenze, a Perugia, quindi questo ci dà l'idea della differenza. Al sud sempre temperature elevate, ma sono le città, poche le città che superano i 35 gradi, è il caso di Napoli, di Foggia, di Taranto, di Lecce, poi per quel che riguarda la Sicilia, Catania, e per quel che riguarda la Sardegna, l'entroterra cagliaritano, la parte più a nord dell'isola, Alghero, Sassari e Olbia in modo particolare. Quindi le temperature tenderanno a permanere più o meno invariate anche nei prossimi giorni, fin verso la giornata di mercoledì, ribadiamo. Cambia lo stato del cielo con i temporali che arrivano sulle Alpi nel corso di questo pomeriggio, con tendenza a sconfinare anche verso le aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia. Poi in serata la situazione migliora, meno temporali, situazione lievemente più stabile, anche se compariranno nubi importanti lungo le aree interne del centro-sud, mentre qualche isolato temporale tenderà a presentarsi nell'entroterra della Sicilia. E ancora, da un punto di vista della previsione intesa come fenomeni, domani un po' più di temporali al centro-sud nelle aree interne, ancora temporali sulle Alpi, questo fin verso la giornata di mercoledì, quando inizierà a entrare una perturbazione atlantica, inizieranno a scendere le temperature che già nella giornata di giovedì saranno di diversi gradi inferiori rispetto a quelli che abbiamo subito fino ad ora. Torneremo probabilmente nella norma, in un contesto che però vedrà piogge importanti, perché poi quando veniamo da un caldo così importante, i fenomeni che purtroppo entrano in gioco possono essere anche violenti.
1: Non è una buona notizia.
3: Non c'è un rovescio della medaglia, è una medaglia che ha due facce abbastanza simili, perché comunque il caldo. Ah, e scusami, una precisazione: noi spesso parliamo di temperature massime 38-39, parliamo di un caldo afoso.
1: Qui
3: no?
1: Non esiste la differenza.
3: Il problema poi è anche la notte, il primo mattino, perché nonostante scendano a 26, 27, 28 gradi, comunque l'umidità
1: tende
3: ad aumentare.
1: Sui 28 stamattina alle 4.
3: Esattamente, quindi l'umidità aumenta ancora di più, per cui le condizioni di disagio sono amplificate anche in quelle che dovrebbero essere le ore più fresche dell'intera giornata.
1: Come dicevano i nostri nonni, siamo sotto questo cielo.
3: Esattamente, qui dobbiamo stare.
1: Grazie al colonnello Daniele Mocio.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E non a pace Lorenzo, questa volta se la fa con Gabri Ponte. Ci siamo divertiti ed è uscito un pezzone, così ha detto Jovanotti a proposito di questo DNA che è uscito proprio ieri. Allora torniamo ancora in strada, riparto dalla Firenze Pisa Livorno, ci sono code tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est verso Livorno, incidente 3 km di coda tra Pontedera Est e Pontedera Ovest verso Livorno. Napoli tangenziale ad Astroni verso Pozzuoli code, sulla 26 dei trafori code a tratti tra Ovada e la 10 verso Genova, anche un incidente tra Masone e la 10 verso Genova, coinvolte una moto ed un'auto in galleria in marcia e il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 code a Taranto Nord verso Taranto, code a tratti tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna, pedoni tra la diramazione Ravenna e Faenza verso Ancona, code a tratti tra Bologna Fiere ed Imola verso Ancona, incidente sulla Milano Varese, coinvolte un'auto ed una moto tra emergenza e marcia, ci sono code tra lo svincolo di Lainate Arese e l'innesto a 9 Lainate Chiasso in direzione di Varese. Andiamo anche sulla 3, la Napoli Salerno, per che qui il traffico è intenso e rallentato verso Salerno a partire da Nocera Sud.

Un sabato, quello appena trascorso, un po' difficile per la capitale, ci sono stati disagi per lo sciopero dei taxi e poi 25.000 vespe in città per festeggiare questa parata delle due ruote, per festeggiare la Vespa, gli 80 anni della Vespa. I primi vespisti hanno cominciato a farsi vedere, leggiamo dalla cronaca di Roma della Repubblica di oggi, anzi no, del Messaggero, scusate, del Messaggero, hanno cominciato a farsi vedere nella capitale già da giovedì, nel primo dei quattro giorni di festa che si concluderanno proprio oggi. Carrozzerie sgargianti tirate a lucido per l'occasione, ma soprattutto mezzi arrivati da ogni dove. Il momento clou della Vespa è arrivato ieri con la Vespa Parade. Oltre 25.000 scooter hanno sfilato in corteo attraversando i luoghi più significativi della capitale, con a bordo centauri provenienti da 67 scusate, paesi. Il lungo serpentone partito dalle Terme di Caracalla ha costeggiato il Colosseo, attraversato via dei Fori Imperiali fino a raggiungere l'Altare della Patria e fino a Piazza Venezia. Una festa per gli appassionati, meno entusiasmante per chi si è ritrovato imbottigliato nel traffico lungo via Cristoforo Colombo, dove le chiusure hanno finito per congestionare la viabilità in gran parte del quadrante. E questo insomma è accaduto ieri. Il bello è stato questa sfilata di 25.000 vespe, qualche disagio. Tra i vespisti c'erano anche Paola e Salva, che ci scrivono al 348 103 10 10. Buongiorno, di ritorno ad Orbassano dopo il mega raduno mondiale di vespe a Roma, accaldati ma felici, Paola e Salva.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ci siamo quasi, il 4 luglio ormai è un punto d'arrivo, è il giorno che aspettavo per dirlo, proprio per dirla con le parole di Ultimo. A Tor Vergata la periferia romana si sta trasformando nel cuore pulsante di un raduno generazionale. Leggiamo da un ADN Kronos il concerto evento Ultimo 2026, la favola per sempre, questa realtà imponente che sta crescendo giorno dopo giorno, una macchina produttiva colossale, un palco lungo 140 metri, torri alte come palazzi, poi una firma luminosa sospesa a 60 metri da terra. C'è già chi ha piantato lì le proprie radici con 10 giorni d'anticipo. I fan più irriducibili sono già lì, armati di tende e di una devozione che sfida il caldo torrido di questi giorni. L'organizzazione ha fatto un appello: vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive, evitate di mettervi in fila con troppo anticipo, un richiamo alla prudenza. L'invasione pacifica di 250.000 spettatori per il concerto di Ultimo, con un'attenzione poi alle porte delle prove generali. Il 2 luglio si apriranno, attenzione dicevo, alle persone con disabilità, questo gesto di inclusione che anticipa l'abbraccio collettivo di 2 giorni. Quindi il 4 luglio, questa data così attesa, pensate, ci sono già persone che stanno lì da una decina di giorni prima proprio per partecipare al concerto di Ultimo. Allora, torniamo ancora in strada, riparto dalla 26 dei Trafori. Ricordo che è avvenuto un incidente, coinvolte una moto ed un'auto in galleria tra prima e seconda corsia. Il traffico scorre in corsia di marcia, le code di 3 km tra Masone e la 10 in direzione sud.

0: Ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Oltre 1200 miglia di mare. Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
5: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.
6: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

volta è faticoso, ma migliora senz'altro con l'ascolto di Raizo Radio e con l'ascolto di Phil Collins, questo capolavoro Two Hearts riascoltato in questa domenica mattina alle 10:05. Giusy Panara e Stefano Siani vi stanno accompagnando e allora riparto dalla 1. All'altezza della 22 in direzione nord, da Bologna verso il Brennero ci sono code, tra Modena Nord e la 22 verso Milano code, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, attenzione poi un mezzo fermo tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze ed è fermo in galleria. Rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, sulla 3 tra Nocera Sud e Salerno il traffico rallentato, le code sulla A4, la Torino-Trieste all'uscita di Bergamo da Milano, incidente sulla Milano-Varese, coinvolte un'auto ed una moto in emergenza tra la 9 e la Lainate Chiasso e Origio Ovest direzione Varese. Andiamo sull'Adriatica, code a tratti tra il raccordo Casalecchio ed Imola verso Ancona, incidente tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, coinvolte due auto, pedoni tra la diramazione Ravenna e Faenza verso Ancona, code a tratti tra Cesena e Bologna San Lazzaro verso Bologna, code a Taranto Nord in direzione di Taranto.

E ci scrive Maurizio al 348-103-1010. Oggi parto per la Grecia per una settimana. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Ci puoi ascoltare anche in Grecia, insomma, grazie alle moderne tecnologie. Non in Grecia, ma sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, il traffico è rallentato per un mezzo fermo 6 km prima di Colico, in direzione del confine con la Svizzera. Incidente sulla Torino-Brescia 13 km dopo la 7, direzione Torino. Code per traffico a Piovene Rocchette sulla 31 della Valdastico, tratto chiuso per incidente sulla statale 11 Padana Superiore, 10 km prima di Ponte Nuovo di Magenta, in entrambe le direzioni. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, incidente tra la 8 e il Terminal 1. Sulla statale 38 dello Stelvio, tratto chiuso per incidente tra Regoledo e Delebio, la strada è chiusa in direzione Colico-Sondrio. Sulla 5 la Torino Courmayeur, rallentamenti e code a Pont Saint-Martin, direzione Courmayeur. Sulla Messina-Catania, code tra Giardini Naxos e Taormina, in direzione di Messina. Sulla 26 dei trafori, adesso il traffico è bloccato tra Masone e la 10 verso Genova. La causa è un incidente, coinvolte una moto ed un'auto in galleria. In prima, tra prima e seconda corsia ci sono anche code di 3 km. Masone, innesto a 10 verso sud, traffico bloccato con 3 km di coda, la causa un incidente. Incidente anche sull'Adriatica, Rimini Nord, Valle Rubicone verso Bologna. Sulla 27 il traffico all'altezza della statale 51 a 27 del Bivio in direzione nord, traffico rallentato. Napoli tangenziale ad Astroni verso Pozzuoli, code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno, tra Ponte della Est e la diramazione per Pisa verso Livorno, e tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est, direzione Livorno.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Rai Su Radio.

0: buona domenica.
1: Safe con buona domenica. Allora, ripartiamo dalla 1 perché il traffico è intenso sull'autostrada del Sole, un po' da nord al sud, a sud, in particolare all'altezza della 22 in direzione nord ci sono code tra Modena Nord e la 22 verso Milano, code tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti, attenzione poi un mezzo fermo tra Sasso Marconi e il Bivia 1 variante di Valico verso Firenze ed è fermo in galleria. Traffico intenso e rallentamento verso Bologna tra Calenzano, il Bivia 1 variante di Valico e poi le code a tratti sono tra la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico direzione Bologna. Per incidente sulla Torino-Trieste le code sono tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, due auto ferme in prima corsia, altre code ma per il traffico all'uscita di Bergamo da Milano e code per traffico anche sulla 9, la Lainate Como Chiasso a Como Grandate verso Lainate, code a tratti sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Andorra e Albenga verso Genova e sull'Adriatica tra il raccordo Casalecchio ed Imola verso Ancona, incidente tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, pedoni tra la diramazione Ravenna e Faenza direzione Ancona, code a tratti tra Cesena e Bologna San Lazzaro verso Bologna, incidente ora anche code tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione nord Bologna, veicoli fermi in terza corsia, le code all'uscita di Termoli in entrambe le direzioni e a Taranto Nord in direzione sud Taranto.
2: Salita del volo con destino alla fine.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
1: I più amati della bella stagione, siamo qui a farveli ascoltare il passaggio che facciamo indietro nel tempo, un passaggio bello lungo in alcuni casi, più invece ravvicinato in altri. Questa volta ci fermiamo nel 1984, poi un bel salto in avanti fino al 2024 e ancora più indietro, ancora di molto, fino al 1959. Fateci sapere. Quale è il vostro pezzo estivo preferito?

1959, Scandalo al Sole, 2024, Estate 80 e 1984, Kalimba de Luna del grande Tony Esposito. Questa è stata il Summer Breeze di questa mattina. 10:39 minuti, traffico sulla 32, la Torino Bardonecchia, attenzione tra Vigliana Ovest e Borgone verso Bardonecchia, 2 chilometri di coda, e anche tra Borgone e Chianocco Bussoleno.

0: il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Tommaso Paradiso, il suo ultimo lavoro, Agitare Coca-Cola. Allora ripartiamo da Napoli, dalla tangenziale, perché ad Astroni verso Pozzuoli ci sono code, sulla Venezia Belluno all'altezza del bivio statale 51 a 27 in direzione nord rallentamenti. Per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e la 10 verso Genova 4 km di coda. Sulla Roma Teramo i rallentamenti sono verso est verso Teramo tra l'innesto A1 e Castel Madama. Code tra Roma Est e la 1 direzione Teramo. Sulla Palmanova Tarvisio le code sono a Dugovizza in direzione nord. Andiamo anche sulla A14, qui troviamo code a Termoli in uscita in entrambe le direzioni, incidente a Civitanova Marche in entrata in entrambe le direzioni, code a tratti tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro verso Bologna, incidente coinvolte due auto tra Imola e Castel San Pietro verso Ancona, code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola direzione Ancona. Andiamo anche sulla A10, la Genova Ventimiglia tra Andorra e Albenga verso Genova, code a tratti, code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera, code a tratti in A1 tra il bivio 1 con Planare Firenze Nord e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna, un mezzo fermo in galleria tra Sasso Marconi e la variante di Valico direzione Firenze, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code tra Modena Nord e la 22 verso Milano, code all'altezza della 22 in direzione nord, cioè da Bologna verso il Brennero. Attenzione adesso in A14 per un mezzo fermo tra Pescara Nord e la 25 verso sud verso Bari, c'è già un chilometro di coda. Ciao, il mio pezzo estivo preferito è Sei il mio giorno di sole di Paolo Belli. Fabio che sta tornando con papà e mamma a Milano, traffico intenso vicino al chilometro 42 della A14 verso Milano. E poi premesso che potevate inserire Rossetto e Caffè tra le tre, Scandalo al sole per sempre, Francesca e Laura di Bari, di ritorno a casa. E allora per voi l'abbiamo inserita, eccola.

bella musica di Raiso Radio, Craig David, alle 10:55 minuti. Ciao, stiamo tornando da Peschici dopo una settimana di vacanza, un po' di saluti. Allora, mio padre Nicola, detto Baffo, che vi ascolta sempre, mio figlio Tommaso, mia mamma Loretta, mia sorella Lella, grazie mille, Elisa da Bologna, che stanno, questa bella macchina piena sta tornando da Peschici. Allora, per voi in viaggio, andiamo sulla Venezia Trieste, qui il traffico è rallentato, la barriera di Trieste Lisert, le code sono tra San Giorgio di Nogaro e la 23 verso Trieste, sulla 5 code a tratti tra Pont San Martin e Verres direzione Courmayeur, raccordo Bettolle Perugia, rallentamenti per incidente a Perugia stazione in direzione raccordo Bettolle, ancora in A5 rallentamenti a Pont San Martin direzione Courmayeur, sulla 18 la Messina Catania code tra Giardini Naxos e Taormina direzione Messina, statale 336 dell'aeroporto della Malpensa un incidente tra la 8 e il Terminal 1 direzione Varese, statale 11 Padana Superiore tratto chiuso per incidente 10 km prima di Ponte Nuovo di Magenta in entrambe le direzioni, code per traffico sulla A31 della Valdastico a Piovene Rocchette, sulla 21 un incidente 13 km dopo la 7 direzione Torino, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga rallentamenti c'è un veicolo fermo a Colico in direzione del confine con la Svizzera e il traffico sulla Torino Bardonecchia alle code di 2 km tra Avigliana Ovest e Borgone verso Bardonecchia e tra Borgone e Chianocco Bussoleno direzione Bardonecchia.

Dottor Robert Palmer, torniamo a parlare del caldo. Ne abbiamo parlato diffusamente anche grazie agli interventi del colonnello Daniele Mocio. Ne parlano ovviamente tutti i giornali. Adesso da Repubblica, pagina 10, in primo piano, arriva il giorno più caldo. Chiese e musei come rifugi per sopravvivere al picco. Vengono descritte le misure in attesa del culmine dell'ondata di afa estrema sull'Italia. Oggi bollino rosso in 18 città, a rischio anche la vendemmia. Siamo a pagina 10 della Repubblica di oggi. I provvedimenti che le varie città mettono in atto proprio per difendere i propri cittadini dal caldo. Nella capitale, la pulizia delle strade contro i cattivi odori, installato un cannone nebulizzatore per i turisti al Colosseo. Milano, tra le iniziative, ingresso gratis nei musei civici per gli over 65 coinvolti nel programma Milano Aiuta Estate, più uomini e mezzi nei pronto soccorso. Napoli, in città 3 chiese rimarranno aperte come rifugio per i senza tetto, prevista la distribuzione di bottiglie d'acqua, berretti e abiti in 5 punti mobili. Torino, nei quartieri sono aperti 19 rifugi climatizzati, potenziata l'assistenza ad anziani e fragili con consegna di cibo, farmaci e telesoccorso. A Palermo, rafforzati i centri climatizzati, l'unità di strada e la distribuzione di acqua. Tra le altre misure, saranno distribuiti 35.000 ventagli. A Genova, ingresso gratis ai musei civici per gli over 75, aperte biblioteche e rifugi climatici, oasi climatizzate anche nelle sedi cittadine. Bologna, attivi 24 rifugi climatici, tra cui la biblioteca Sala Borsa, la maggiore della città, aperta anche oggi. Tra le misure, nei nidi installati 72 condizionatori portatili. Firenze, la mappa di 53 rifugi climatici, ossia spazi pubblici dove la temperatura dovrebbe essere più bassa, ed è sul sito del comune. Infine Bari, in città distribuzione di bottiglie d'acqua alle persone più fragili. La ASL ha potenziato le visite domiciliari per non far uscire gli anziani di casa. E queste alcune delle misure messe in atto dalle principali città italiane proprio contro il caldo. Parleremo poi più tardi, ancora dalla Repubblica di oggi, delle notti tropicali, minime sempre sopra i 25 gradi, così la salute è in pericolo. Stare con

Vince sempre Bruno Mars con Oh My Soul alle 11:14. Riprendiamo il viaggio dalla 1, dove ci sono code all'altezza della 22 in direzione nord, e tra Modena Nord e la 22 verso Milano. Anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna il traffico è rallentato. Tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze c'è un veicolo fermo in galleria. Code a tratti tra Firenze Scandicci e la variante di Valico verso Bologna. Pedoni in A4 tra Dalmine e Capriate verso Milano. Un tamponamento tra due auto sulla A5 ad Aosta Ovest in uscita dal Monte Bianco, pedoni tra Morge e l'autoporto verso Torino. Code per l'attraversamento della dogana sulla A9, la Lainate Como-Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sull'Adriatica le code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona, tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Incidente a Civitanova in entrata in entrambe le direzioni, code all'uscita di Pineto in entrambe le direzioni e per un mezzo fermo 2 km tra Pescara Nord e la 25 verso Bari. Code a Termoli in uscita in entrambe le direzioni. Ancora sull'Adriatica fumo per un incendio tra Foggia e zona industriale, Foggia zona industriale Cerignola Est, e tra Canosa ed Andria. Molta prudenza, visibilità ridotta. Traffico congestionato sulla 23 tra Pontebba ed Ugovizza, ad Ugovizza verso nord. Code anche tra Tarvisio Sud ed Ugovizza direzione sud. Sulla Roma Teramo le code sono tra Roma Est e la 1 verso Teramo, tra la 1 e Castel Madama verso Teramo rallentamenti. Sulla 26 tra Masone e la 10 verso sud code, rallentamenti in A27 all'altezza del bivio statale 51 a 27 in direzione nord. Fumo per un incendio anche a Napoli in tangenziale tra Astroni ed Agnano, ad Astroni verso Pozzuoli ci sono code.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
1: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
2: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
1: Per info, conai.org.
3: Quante cose al mondo!
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Rai su Radio.

Unirama fino alle 11:24 minuti. Allora, come vi anticipavo, continuiamo a parlare di caldo perché c'è questa pagina ampia della Repubblica di oggi dedicata proprio a questo argomento, ma insomma ovviamente ne parlano tutti i giornali, telegiornali, notiziari, tutti gli approfondimenti dedicati al caldo di questi giorni. A pagina 11, record di notti tropicali, minime sempre sopra i 25 gradi, così la salute è in pericolo, ne parlavamo appunto anche poco fa con il colonnello Daniele Mocio. L'onda di calore, che cos'è? È una serie di almeno 6 giorni in cui le massime superano i 30 gradi. In Europa assume la forma di un anticiclone proveniente dall'Africa. Quali sono le conseguenze? Porta caldo, sole, assenza di vento per una settimana. L'onda di calore attuale raggiungerà le 2 settimane, le temperature 14 gradi più alte rispetto alla media del periodo. Il mare 26 gradi nel Tirreno del Nord, 7 gradi in più della media. Il riscaldamento climatico nel mondo è di 1,4 gradi in Europa, in Europa invece di 2,4 gradi. E quindi l'articolo, se volete, potete approfondirlo a pagina 11 della Repubblica di oggi. Caduti molti primati, anche dopo il tramonto dormire a temperature elevate può essere letale come un colpo di calore, se volete approfondire a pagina 10 e 11 della Repubblica di oggi.

fino all'imbrunire con il Negramaro sulla A5, la Torino Courmayeur code a tratti per 3 km tra Ponsa Martene e Verres direzione Courmayeur. Sulla Venezia Trieste code tra San Giorgio di Nogaro e la 23 verso Trieste, rallentamenti alla barriera di Trieste Lisert verso Trieste, diramazione Lucca Viareggio code a tratti all'altezza di Massa Rosa in direzione di Viareggio. Dalla 32 la Torino Bardonecchia le code di 3 km tra Borgone e Chianocco Bussoleno e anche tra Avigliana Ovest e Borgone verso Bardonecchia. Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, veicolo in avaria 6 km prima di Colico, traffico rallentato in direzione del confine con la Svizzera. Sulla 31 della Valdastico le code per il traffico sono a Piovene Rocchette. Ancora in A5 rallentamenti e code proprio allo svincolo di Ponsa Marten direzione Courmayeur. Raccordo Bettolle Perugia, rallentamenti a Perugia stazione in direzione del raccordo Bettolle per incidente. Sulla 18 la Messina Catania code per traffico tra Giardini Naxos e Taormina verso Messina.

E questa era Annalisa con canzone estiva, 11:40, e lo sapete, domani è una giornata particolare per la capitale, la festa dei patroni di Roma, San Pietro e Paolo, e ci sono tanti eventi da non perdere, sia per i romani ma anche per i tantissimi turisti che sono qui in città. Vediamo un po' quali sono gli appuntamenti più importanti, quelli tradizionali, poi ci stanno tante iniziative diffuse nei quartieri. La storica girandola di Castel Sant'Angelo proprio torna in occasione della festa dei Santi Patroni, la suggestiva scenografia di giochi pirotecnici si tiene appunto a Castel Sant'Angelo e Lungotevere Castello, possibile assistere allo spettacolo da Lungotevere Tordinona, dai ponti Vittorio Emanuele II, Sant'Angelo e Umberto I. L'inizio è previsto per le 21:30 e la durata dello spettacolo è di circa 20 minuti. Poi c'è l'infiorata di Piazza San Pietro e Via della Conciliazione, la manifestazione storica si svolge il 29 giugno, ogni proloco che prende parte all'infiorata di Roma può esprimere la propria creatività attraverso composizioni artistiche di fiori. Poi c'è, oltre all'infiorata di Roma, anche l'infiorata delle Proloco d'Italia, Piazza San Pietro, lungo Via della Conciliazione, Piazza Pio XII. Proloco, associazioni e maestri infioratori che provengono da numerose regioni della penisola trasformeranno fiori, trucioli di legno, sabbia, sale, zucchero, frutta e materiali naturali in suggestivi tappeti e quadri decorativi. I percorsi urbani dell'iniziativa Quo Vadis, che sono l'iniziativa proposta dai vicariati della Diocesi di Roma e della Città del Vaticano, che seguiranno la tradizionale veglia di preghiera in programma il 28 giugno in Piazza San Pietro. Là, quindi oggi, la mattinata del 29, si potrà prendere parte a percorsi speciali che partiranno dall'Appia Antica, la cosiddetta Regina Viarum, sulla quale Pietro e Paolo transitarono per giungere a Roma, oppure dalla Basilica di Santa Prudenziana, il traguardo finale Piazza San Pietro di fronte all'obelisco che sorge nel luogo in cui l'Apostolo fu crocifisso nel circo di Nerone. Toccano gli itinerari numerosi luoghi significativi, la Basilica di San Paolo, la Chiesa di San Pietro in Vincoli, il carcere Mamertino e anche altri luoghi. Insomma, queste solo alcune delle manifestazioni, delle iniziative previste per domani a Roma, festa dei Santi Patroni, San Pietro e Paolo.

Questa è un'altra novità per Levante, Malia. Allora, ripartiamo dalla 1, ancora piuttosto trafficata. Milano Sud ci sono code verso Bologna. Tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti. Tra Firenze e Scandicci la variante di Valico verso Bologna code a tratti. Tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze code a tratti. Sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code per le operazioni della dogana. Sulla 14 Adriatica le code a tratti sono tra Bologna, San Lazzaro ed Imola verso Ancona. Pedoni si muovono verso Bologna tra la diramazione Ravenna ed Imola. Code a tratti tra Rimini Nord e Bologna, San Lazzaro verso Bologna. Code all'uscita di Pineto in entrambe le direzioni. Code all'uscita di Termoli. In entrambe le direzioni c'è fumo per un incendio tra Foggia, zona industriale Cerignola Est e tra Canosa ed Andria. Quindi molta attenzione perché la visibilità è ridotta. Raccordo Casalecchio all'altezza della 1 verso Nord. Code tra la 14 e l'autostrada Sole verso Nord, code altro incendio, fumo sulla Napoli Canosa, prudenza tra Candela e Cerignola Ovest.

con Bob Sinclair fino alle 11.57 di questa domenica mattina, 28 giugno 2026. Abbiamo parlato del caldo in Italia, ma non si ride in Francia, perché ci sono state ondate di calore record, prolungata ondata di calore record. Le regioni settentrionali in queste ore invece sono colpite da violenti temporali che hanno causato diversi feriti, danni e lasciato al buio oltre 63.000 abitazioni. Durante la notte appena trascorsa, 46 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione per temporali, dai Paesi Baschi al nord, secondo Meteo France, che prevede un'altra significativa perturbazione nel pomeriggio e nella serata di oggi, dai Pirenei al Massiccio Centrale. Oltre 63.000 abitazioni francesi sono senza corrente oggi a causa dei forti temporali che hanno colpito diverse regioni a partire da ieri sera, secondo il gestore della rete di distribuzione elettrica. Quindi 63.000 utenze senza corrente a causa dei temporali. Questi temporali seguono un'ondata di calore estrema di intensità e durata senza precedenti. Nel dipartimento del Nord la prefettura ha registrato 405 interventi legati ai temporali, principalmente per alberi caduti su strade pubbliche e allagamenti nelle abitazioni. Due persone ferite, temporali caratterizzati da un'intensa attività di fulmini accompagnati poi da raffiche di vento superiore a 100 km all'ora. Questo hanno indicato le prefetture. Quindi insomma, dopo l'ondata di calore record in Francia sono arrivati questi violenti temporali che hanno lasciato al buio oltre 63.000 abitazioni.

tanti ventagli, tanti cappelli, tanti ombrelli colorati in una piazza San Pietro caldissima ed assolata, in tanti ad ascoltare l'Angelus di Papa Leone. L'amore è anche perdita, ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza, si è ossessionati dall'avere e dal possedere. Questa è l'introduzione della recita dell'Angelus, ha commentato il Vangelo odierno il Pontefice, sottolineando che per portare frutto l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. L'amore porta frutto solo nel donarsi, quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, e perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, e perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso in realtà la perde, ha aggiunto citando il Vangelo, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Questa è l'introduzione all'Angelus di Papa Leone, all'Angelus di oggi, che in questo momento è in corso a Piazza San Pietro. Allora, torniamo ancora in strada, qualche novità, qualche conferma dalla tangenziale di Napoli: c'è fumo per un incendio, attenzione tra Astroni ed Agnano, la visibilità ridotta, fumo per un incendio anche sull'Adriatica, Poggio Imperiale San Severo, Foggia zona industriale Cerignola Est e Canosa Andria, questi tutti i tratti dell'Adriatica interessati da un incendio, c'è fumo, la visibilità è ridotta.

Irene Grandi alle 12:15, ce ne andiamo sulla A4, la Venezia Trieste e la Brescia Padova, interessate in diversi tratti da rallentamenti e code per traffico, come ci scrivete anche voi al 348 103 1010. Rallentamenti a Trieste Lisert in direzione Trieste, code sulla Brescia Padova tra A Peschiera in uscita in entrambe le direzioni, a tratti tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, qui per lavori, mentre per il traffico sulla Venezia Trieste le code sono tra San Giorgio di Nogaro e la 23 verso Trieste. Sulla statale 26 della Val d'Aosta, 6 km prima del casello di Morget della 5 in entrambe le direzioni, rallentamenti per incidente. In A5 le code sono tra Pont Saint-Martin e Berres in direzione Courmayeur e anche a Pont Saint-Martin in direzione Courmayeur. Sulla 32 la Torino Bardonecchia, code per traffico 2 km tra Borgone e Chianocco Bussoleno direzione Bardonecchia, 1 km tra Vigliana Ovest e Borgone direzione Bardonecchia. Stay.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: benedetto me.
1: Questo è il titolo del pezzo di Fulminacci alle 12:23 minuti di questa domenica mattina, quasi insomma primo pomeriggio. Ci chiedete notizie dall'Autosole. Andiamo subito sulla 1 a Milano Sud verso Bologna Code, a tratti tra il raccordo Casalecchio e la variante di Valico verso Firenze. Rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Code a tratti tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico verso Bologna. 40 minuti per meno di 20 chilometri. Tra Magliano Sabine Dort verso Firenze, code a tratti. Sulla A4 code a Milano Est verso Milano. Per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainata e Como Chiasso, le code sono verso la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Spotorno e la fine con Planare Savona verso Genova, 2 chilometri di coda per un mezzo fermo. Incidente sulla 11, la Firenze Pisa Nord all'uscita di Capannori da Firenze. Sull'Adriatica, code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona, veicolo fermo in seconda corsia tra Faenza e la diramazione Ravenna verso Bologna, code a tratti tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro verso Bologna, 2 ore. Code anche a Pineto e a Termoli in uscita in entrambe le direzioni. C'è fumo per un incendio tra Poggio Imperiale e San Severo, tra Canosa ed Andria. Andiamo anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e la 14 verso Nord code, code anche sul raccordo Casalecchio all'altezza della 1 verso Nord, e tra la 14 e l'Autosole sempre in direzione Nord.

Gaia, bossa nostra, le 12:33 proprio in questo istante, un'esperienza che credo sia davvero da fare appena sarà possibile, perché l'apertura è prevista per fine agosto. Parliamo, ne parla il Corriere della Sera di oggi a pagina 23, la macchina high-tech del tempo che farà rivivere Pompei. A pochi passi dal sito archeologico nasce Discovery Pompei Alive, una visita multisensoriale alla città. Vi leggo l'incipit: i testimoni parlarono di una nube che si alzò sulla linea che portava al vulcano, a cui avrebbe fatto seguito il disastro. Ma cosa successe realmente il 24 agosto del 79 d.C., quando una colata di lava eruttata dal Vesuvio distrusse Pompei? E ancora, com'era la vita quotidiana nella città prima dell'esplosione e che cosa hanno visto gli occhi dei superstiti? Il modo migliore per avere risposte concrete sarebbe andarci, come ritornando a quel tempo, al momento in cui la nube minacciosa si stava formando. Non c'è follia in questa proposta, con una sorta di macchina del tempo la cosa si può fare. 60 minuti per entrare nella quotidianità dell'antica Pompei, tra le sue vie e le sue ville, a circa 700 metri di distanza dal sito archeologico. Questa è l'esperienza che ci promette questa macchina high tech del tempo che farà rivivere Pompei a partire da fine agosto.

riascoltare, sempre bella da ricantare, questa Amici Mai di Antonello Venditti in questa domenica 28 giugno 2026. Ripartiamo dalla 1 perché tra il raccordo Casalecchio e la variante di Valico verso Firenze ci sono code a tratti per traffico intenso, rallentamenti verso Bologna tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Tra Firenze e Scandicci il bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti 50 minuti per materiali dispersi. Tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, rallentamenti, code a tratti tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze. C'è un mezzo fermo sulla Milano Varese, sta provocando code tra Gallarate Nord e Cavaria verso Varese. Code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera, code a tratti in A10 tra Orco Feglino e la fine con Planare Savona direzione Genova. Attenzione sulla 11, la Firenze Pisa Nord, è avvenuto un incidente all'uscita di Capannori per le provenienze da Firenze.

Riprendiamo il viaggio dalla tangenziale di Napoli, perché c'è fumo per un incendio, quindi visibilità ridotta, molta attenzione tra Astroni e Dagnano. Code per traffico sulla 23, la Palmanova Tarvisio, siamo ad Ugovizza, direzione nord, 5 km di coda per traffico congestionato sulla stessa autostrada tra Pontebba e Ugovizza in direzione nord, molta prudenza. Sulla 14 rivediamo la situazione, Rimini nord, Bologna San Lazzaro verso Bologna code a tratti, code a Pineto in uscita in entrambe le direzioni, anche all'uscita di Termoli ci sono code in entrambe le direzioni, e poi tra Poggio Imperiale e San Severo c'è fumo per un incendio, come pure tra Canosa ed Andria, molta prudenza. Questi gli ultimi aggiornamenti, arrivano i saluti da parte di Giusy Panara, grazie anche ad Alessandro Pazienza che è stato con noi fino a questo momento in console, tra poco arriverà Roberto Fragomeno subito dopo l'appuntamento con l'informazione, parliamo della GR1, ne ascolteremo i titoli subito dopo, appunto per le prossime ore con voi ad informarvi, a farvi ascoltare buona musica e a darvi notizie su quanto accade su strade e autostrade e non solo. Roberto Fragomeno da Giusy Panara, buona domenica, buon viaggio.

0: Radio.
1: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Grande caldo, è il giorno del picco, anche il nord Europa sempre nella morsa dell'afa, un po' di sollievo da metà settimana. Il terremoto in Venezuela, oltre 1.400 i morti, 51.000 i dispersi, un undicenne trovato vivo dopo 3 giorni. All'Angelus la preghiera del Papa. Stati Uniti-Iran, di nuovo tensione, raid incrociati e minacce, Hezbollah ancora contro l'intesa Israele-Libano. Il tuffo in acqua, poi un malore, per ora senza esito nel lago di Vico, le ricerche del marito della ministra Roccella. La Fenice suona Morricone in piazza San Marco a Venezia, la musica del grande compositore Caterina Caselli lancia via social l'evento. Calcio mondiali con Sudafrica-Canada, stasera iniziano i 16esimi, Formula 1 e MotoGP si corre in Austria e Olanda. Buongiorno da Alice.
4: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Destinazione estate con Rai Eco Radio, musica, news e pubblica utilità.
0: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

E ci siamo goduti questa Rapper's Delight, il brano che diciamo così alla base del rap, possiamo dirlo, la Sugar Hill Gang. 13:09, buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio a tutti, buon viaggio. Salutiamo Giusy Panara che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia. C'è Federico Forone in console e Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino alle 17, quindi attraverseremo le ore più calde di questa giornata. E non è una giornata qualsiasi, non è una normale pomeriggio estivo, è un giorno da record con temperature molto molto alte. Vabbè, non entriamo su questo argomento, ne ho sentite proprio poco fa delle belle, quindi prendiamo atto che sarà un pomeriggio così molto caldo. Noi qui in studio, molti di voi in viaggio, qualcuno ci seguirà da casa, qualcuno magari al lavoro in questa domenica 28 giugno, che è una domenica così un po' particolare, almeno qui a Roma, perché domani è la festa di Santi Pietro e Paolo, appunto i protettori di Roma, e quindi anche domani sarà festa, quindi per i romani questo è un giorno addirittura prefestivo da ponte, diciamo così. 13:10, dicevamo, vediamo un po' le ultime notizie. In A14 traffico tra Bologna e Borgo Panigale, la 1 direzione nord verso la 1, tra Rimini Nord e San Lazzaro direzione nord Bologna, il tempo di percorrenza è 1 ora e 40 in questo momento. Ci sono code anche sul raccordo di Casalecchi in direzione nord, quindi verso la 1, mentre in A23 abbiamo 6 km di coda verso Tarvisio direzione nord, tra Pontebbe e Ugovizza, con code anche alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Traffico intenso in A1 in prossimità di Firenze, tra Firenze e Scandicci e la variante

Trivalico, direzione nord Bologna, abbiamo tempo di percorrenza intorno ai 60 minuti. C'è fumo per incendio in A14 tra Poggio Imperiale e San Severo, in A16 tra Cerignola Ovest e Candela. C'è fumo in questo momento, brucia la vegetazione. Siamo all'altezza del chilometro 155, attenzione perché ovviamente in questi casi la visibilità non è ottimale.

oggi è una domenica sportiva veramente molto molto densa di appuntamenti. C'è la Formula 1, il Gran Premio d'Austria, Verstappen che è uscito e ha detto: devo stare molto calmo perché se no dico qualcosa sulla mia macchina non deve essere qualcosa di molto bello, dice, me ne devo andare un po' in Tibet per trovare un po' di equilibrio. Russell che manda un messaggio via radio: stay calmo, quindi un po' in italiano un po' in inglese. Qualcuno ci ha visto un messaggio ad Antonelli, suo compagno di squadra italiano, e sarà un gran premio molto combattuto. Le Ferrari sono lì, sia Hamilton che Leclerc, quindi le Mercedes, le Ferrari, tutte le prime quattro a partire. Sarà divertente seguirlo, la partenza sarà alle 15, vi terremo ovviamente aggiornati. Poi c'è il Moto Mondiale, inizia Wimbledon da domani, e poi ovviamente i mondiali che da oggi entrano nella fase quella delicata, perché l'eliminazione diretta non ti dà appello, devi vincere la partita, non puoi fare conti, spareggio poi vinco la prossima, qui metto le riserve, qui no, devi giocartela al 100%. Non tutti i match saranno evidentemente equilibrati, qualcuno sì, i sorteggi sono stati, come sempre accade, no, poi sorteggi, dipende dal posizionamento nei gironi, ad alcuni è andata maluccio, altre squadre invece magari deboli si ritrovano tra loro e quindi hanno una possibilità di andare avanti fino agli ottavi. Vedremo. 13:18 minuti, arriva Giorgia.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Rai Su Radio.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Girl Next Door, la vicina di casa, praticamente. 13:27 minuti, buona domenica, pomeriggio a tutti, buon viaggio in questo 28 giugno del 2026, in diretta dagli studi di Saxa Rubra, qui nella penombra del nostro studio. Devo dire che le luci sono abbastanza basse quest'oggi, ovviamente è così, quando è caldo si abbassano in qualche modo le luci. Qui dentro non è caldo, dobbiamo dirlo, dobbiamo dichiararlo, perché insomma, parliamo di caldo, ma ovviamente qui abbiamo una buona refrigerazione in questo momento. Ho visto che molti musei, anche chiese, resteranno aperte, soprattutto nelle grandi città, per permettere, cioè, le chiese sono posti tradizionalmente per la loro edilizia, costruzione, architettura, sono posti molto più freschi, così anche i musei, quei palazzi storici meravigliosi, quindi sarà un posto dove poter andare anche gratuitamente in molte città, Roma, Milano, proprio per trovare un po' di sollievo, soprattutto per chi non ha questa possibilità con l'aria condizionata o simili. Andiamo in A11 tra Prato Ovest e Prato Est, è segnalato un incendio, siamo al chilometro 13, quindi attenzione, anche qui c'è fumo. In A1 tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, direzione a nord, il tempo di percorrenza è un'ora. Sulla A14 tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro, direzione nord, abbiamo tempo di percorrenza di 1:30, quindi già in atto un flusso di traffico importante di rientro, code che poi proseguono tra Borgo Panigale e l'A1 in direzione dell'A1. Attenzione in A1 perché tra Sasso Marconi e la variante di Valico, direzione sud e Firenze, c'è un mezzo fermo in galleria, siamo al chilometro 217. Sempre su quel tratto, ma in direzione opposta verso nord, abbiamo rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi, sono anche questi dovuti al traffico intenso.

I Wanna Be Your Lover, Prince, uno dei suoi capolavori, il genio di Minneapolis, il folletto, non so quante definizioni per questo fantastico artista che devo dire musicalmente ha veramente lasciato un vuoto, il suo genere è difficilmente replicabile. Lui accarezzava vari generi musicali, musica di grandissimo livello, di grandissima qualità, che però arrivava al grande pubblico. Questa sintesi non è in effetti semplice. A volte la musica fatta bene per forza di cose non riesce ad avere grandi numeri, e invece lui riusciva appunto in questa cosa che è solamente dei grandissimi appunto artisti. 13:35 minuti sulla 1 tra Chiuse e Monte San Savino, direzione nord e Firenze. Abbiamo rallentamenti per materiali dispersi, un po' più a nord code tra Firenze e Scandicce e la variante di Valico in direzione nord, quindi in direzione Bologna. Qui sono code per traffico intenso, il tempo di percorrenze di 40 minuti. Vediamo se ci sono aggiornamenti dalla 15. Sì, tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia abbiamo un chilometro di coda sulla Brescia-Padova, tra Peschiera e Sirmione verso Brescia, code a tratti per lavori in corso. Ci sono code sulla tangenziale di Catania tra Gravina e San Gregorio verso Catania Centro. Torniamo a vedere un po' la situazione al nord, siamo sulla 4, lo svincolo di Peschiera in entrambe le direzioni, anche qui ovviamente domenica, già giorni di vacanza, ci sono code, sono dovute al traffico intenso. Facciamo

Harry Styles, nuovo singolo Dance No More, il titolo del brano che ci ha portato alle 13:41 minuti. Allora torniamo agli aggiornamenti, ci chiedete anche notizie ovviamente del tratto di vostro interesse per gli amici che sono in viaggio, in diretta in A1 tra Chiusi e Monte San Savino verso nord Firenze. Abbiamo rallentamenti per materiali dispersi, arrivando più a nord a Firenze ci sono code tra Scandicci e la variante di Valico in direzione nord. Bologna, code, siamo tra il chilometro 281 e il chilometro 265, il tempo di percorrenza è di 40 minuti. Lunghe code sulla 23 tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, 6 km di coda, la barriera di Ugovizza verso nord, verso l'Austria, anche qui code per traffico. Poi il nodo bolognese, il raccordo di Casalecchio in prossimità della 1 da Bologna verso Firenze, abbiamo code sul raccordo di Casalecchio, code anche in direzione nord verso la 1. In A14 rivediamo la situazione tra Romagna e Emilia, tra Rimini Nord e San Lazzaro, direzione nord, code a tratti, tempo di percorrenza 1 ora e 30, poi code anche tra Borgo Panigale e la 1 in direzione nord, quindi verso la 1. Ricordiamo che c'è un mezzo fermo in galleria in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso sud Firenze al chilometro 217, mentre in direzione nord abbiamo rallentamenti, questi sono dovuti al traffico intenso. Nella nostra playlist di musica che parla di viaggio sia in italiano che in inglese fondamentalmente, ci sono brani che proprio citano il viaggio, citano l'automobile, citano il guidare. Questo è proprio un brano da viaggio perché parla dei compagni di viaggio che sono fondamentali, De Gregori.

The Wave, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Quando sono le 13:51, diamo uno sguardo alla cartina dell'Italia sul sito meteom.it. Il sole splende praticamente ovunque in questo momento. A Milano siamo intorno ai 37 gradi, a Firenze 38, a Bologna anche 37, a Torino 36 gradi, a Genova 31, quindi situazione più fresca per modo di dire a Genova. Roma 37-38 gradi, così come Napoli 35 gradi vengono segnalati, a Bari 31, poi a Palermo abbiamo 33 gradi, mentre a Cagliari un po' nuvoloso, temperatura più leggera intorno ai 31 gradi in questo momento. Questo in diretta dal sito meteom.it, ma più tardi torneremo a collegarci con l'Aeronautica Militare per gli ultimi aggiornamenti sulla situazione meteorologica. Intanto salutiamo un po' di ascoltatori, per esempio Anna che ci segue dal Lido in provincia di Como, quindi un saluto ad Anna lì a Como. Vedevo delle immagini stupende che mi hanno mandato degli amici dal lago di Como l'altro giorno e devo dire mi è venuta parecchia voglia di farci un salto. Un saluto a Mario che ci sta ascoltando in viaggio con tutta la famiglia, sono dalle parti di Faenza fermi per la pausa del pranzo. Un saluto a Lucas che ci segue invece in questo momento, sta viaggiando sulla 11, ci dice traffico regolare in direzione di Firenze. In effetti non abbiamo segnalazioni dalla 11 in questo momento, no, nessun tipo di segnalazione. In A1 tra Chiusi e Monte San Savino verso nord Firenze rallentamenti per materiali dispersi, sempre in A1 tra Firenze Scandicce e la variante di Valico in direzione nord Bologna code con tempo di percorrenza di 40 minuti, abbiamo sempre rallentamenti. Poi in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord verso nord per traffico intenso, tra Foro del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso la Francia code. In A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code, e poi sulla 23 ci sono code 5 km tra Pontebbe e Ugovizia verso Tervise e code alla barriera di Ugovizia, sempre in direzione nord. 348 103 10 10, questo è il numero di SMS o WhatsApp di Isoradio.

The Weeknd, questo è Can't Feel My Face, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, le 2 del pomeriggio in questa domenica 28 giugno del 2026. Dopo le 16 torneremo a collegarci con Tropea, la perla del Mediterraneo, per il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela, quindi fino a quest'oggi saranno appunto a Tropea. Lì c'è anche il nostro Gian Maurizio Foderaro, quindi tra poco, tra un paio d'ore cominceranno i collegamenti e ci racconterà tutto quello che succede da quelle parti fino al tramonto, che ogni giorno ci descrive in maniera fedelissima verso le 20. Quindi nel pomeriggio avremo questi collegamenti con Tropea, con la bella marina di Tropea. Intanto saluto altri ascoltatori, ci state scrivendo in molti, per esempio Claudia dice un saluto anche da noi, siamo in coda sulla 4 tra Peschiera e Sirmione. È vero Claudia, lì segnaliamo proprio delle code in questo momento, esattamente tra Peschiera e Sirmione verso Brescia, sono dovute a un cantiere ma ovviamente anche a un po' di traffico, ci sono code anche a Peschiera in uscita da entrambe le direzioni. Poi un ascoltatore ci segnala a Roma sul grande raccordo anulare un grosso pezzo di pneumatico al centro della carreggiata esterna all'altezza del chilometro 21, grazie Andrea per questa segnalazione. Quindi anche se non c'è traffico, anche se viaggiamo a quest'ora del pomeriggio, insomma non saremo in molti, sempre concentrati, perché purtroppo i famosi materiali dispersi a volte ce li troviamo improvvisamente davanti. E poi salutiamo un ascoltatore che dice: vorrei salutare il mio amico Jacopo che sta attraversando la Cisa, le condizioni sono buone nonostante il caldo, un saluto a tutti gli automobilisti che stanno attraversando la Cisa, quindi una sorta di comunità, quelli della Cisa in questo momento vengono appunto salutati. Questi gli amici all'ascolto, gli aggiornamenti, torniamo tra poco a vedere le notizie anche in A14, in A1, intanto vi dico subito in A15 tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia un chilometro di coda. A quest'ora del pomeriggio, con il caldo di domenica, un pezzo un po' hard rock ci sta bene. Ovviamente sono gli AC/DC.

Francesco Gabbani, 8 minuti dopo le 14, torniamo alla viabilità anche per gli amici che da poco si sono messi al nostro ascolto sulla 1 tra la 11 e la variante di Valico, direzione nord, tempo di percorrenza 30 minuti e non ci sono più problemi tra Chiuse e Monte San Savino in direzione di Firenze. In A14 tra Rimini Nord e San Lazzaro, direzione nord Bologna, 1 ora e 20 al momento il tempo di percorrenza, mentre tra Borgo Panigale e la 1 verso nord e verso la 1 abbiamo code. Rallentamenti in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione nord Bologna. In A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per attraversamento della Dogana Elvetica, code al traforo del Monte Bianco a Piazzale Italiano direzione Francia, il tempo d'attesa è di 15 minuti.

delle differenze, cosa c'è di meglio delle differenze? Il mio amore è differente, ce l'ha raccontato Necche, 14 e 16 minuti. Attenzione, in uno a Fiorenzuola in uscita da Bologna ci sono code per incidente in questo momento. Lo svincolo di Fiorenzuola in A1 in uscita per chi arriva da Bologna. Abbiamo code, coinvolta una motocicletta in questo incidente. Fidarsi, sì, fidarsi è importante, ne parlava Necche nel brano. Quando viaggiamo bisogna stare un po' attenti ai bagagli. Leggo che a Milano la squadra mobile ha arrestato in flagranza due uomini accusati di furti di bagagli sui treni ad alta velocità. Il metodo: salivano a bordo senza prendere posto, studiavano i viaggiatori e scambiavano lo zaino della vittima con uno proprio sulla cappelliera, quindi sopra ai sedili, con un complice che stava lì, che dava un'occhiata. Insomma, mentre noi siamo distratti, il telefono, mi cade questo, prendo quest'altro, metto, ti giri il treno quando parte, loro stanno lì che osservano tutti i tuoi movimenti al momento giusto. Insomma, per fortuna c'erano gli agenti della squadra mobile, sono stati bloccati sul fatto, arrestati, la refurtiva è stata recuperata, restituita, insomma, tutto è andato bene. Però questo ci insegna che bisogna stare attenti con i bagagli, non dobbiamo in effetti perderli d'occhio, perché insomma, ci sanno fare quel tipo di persone. Bisogna essere attenti e concentrati anche in quello. Sì, dobbiamo essere in parecchi momenti in effetti della nostra vita, non ci sono dubbi. Ora torniamo alla musica, Lizzo, questa è Sexy Ladies.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Rai su Radio.

È partito il MotoGP del Gran Premio d'Olanda, purtroppo male perché c'è stata subito una caduta, una brutta caduta di Bezzecchi, che appunto nel tentativo di superare, di sorpassare Marquez, è andato lungo ed è caduto. Al momento Martin in testa, poi Fernandez e Ugura, questo nel MotoGP, con Bezzecchi appunto che è andato per terra. Purtroppo non ci sono al momento comunque preoccupazioni, ma vi terremo aggiornati. Tra poco alle 15 parte anche il Gran Premio d'Austria di Formula 1 con Russell in pole position, poi le Ferrari e poi Antonelli, quindi una partenza tutta da seguire per il Gran Premio di Formula 1 d'Austria. Sulla 1 a Fiorenzuola in uscita da Bologna ci sono code per incidenti, in A14 il traffico tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro direzione nord, 1:20 il tempo di percorrenza. Abbiamo sempre rallentamenti in A1 tra la variante di Vali che sta su Marconi Nord verso nord, e sempre code tra Bologna e Borgo Panigale e la 1 in A14 in direzione nord, quindi in direzione dell'autostrada A1. Attenzione in A24 dove tra Valvomano e Teramo Ovest, svincolo verso Teramo, viene segnalata la presenza di un camion fermo in galleria. Siamo tra il chilometro 153 e il chilometro 157. Sulla Brescia-Padova 6 km per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Qui appunto lavori in corso, ma ovviamente anche traffico intenso in questo momento. Ancora salutiamo tanti radioascoltatori che ci stanno seguendo. Michele ci ascolta dalla spiaggia di Siponto Manfredonia, siamo in provincia di Foggia e con Francesco e Luigi sono sotto l'ombrellone, benissimo, cioè, una bella posizione di sicuro. E poi saluti anche da Letizia e Gianfranco che viaggiano verso Torino, sono partiti da Mosciano Sant'Angelo Teramo e stanno viaggiando appunto in nostra compagnia. Poi voi fate compagnia a noi, insomma ci teniamo compagnia, come diceva prima Francesco De Gregori, compagni di viaggio.

14:33 minuti, ancora buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio, ancora notizie che arrivano dal Gran Premio d'Olanda, come abbiamo detto che Bezzecchi è caduto cercando di superare Marquez, al momento è stato portato a un controllo medico, al centro medico si è ritirato anche Bagnaia, Fernandez e Ogura, passano Martin, quindi cambiato i primi tre, quindi al momento però speriamo ovviamente che non ci siano problemi per Bezzecchi, che è andato lungo cercando di superare Marquez, staccato tardi su un curvone. Allora torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, vediamo la situazione in le porte di Roma. Siamo sulla statale 148 Pontina, Monte d'Oro verso Terracina abbiamo rallentamenti per un incidente, sulla 4 Brescia Padova sempre 6 km verso Milano tra Peschiera e Sirmione, sulla 23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza verso Tarvisio 5 km per traffico, sulla 2 del Mediterraneo a Torano Castello verso la 30 abbiamo rallentamenti anche qui per un incidente, sulla 15 Parma La Spezia tra Bercede e Pontremoli verso La Spezia code, sulla 18 Siracusa Ragusa Gela Cassibile verso Gela code, code anche a Noto in direzione di Siracusa, questo sulla 18, sulla tangenziale di Catania tra Gravina e Catania Centro verso San Gregorio abbiamo code per traffico intenso, questo in Sicilia.

Non mi cercare che non mi riconoscerà Enrico Ruggeri, questo è il suo primo album da solista, torniamo al lontano 1983, l'album si intitola come il brano appunto Polvere, prima Ruggeri si presentava col suo gruppo, la sua band, i Decibel, da qui è cominciata la sua lunghissima, fantastica carriera di solista, in questi giorni è in tournée, a me capita spesso di vedere i messaggi che manda Ruggeri sui suoi canali social, che sono sempre originali, sempre diversi, insomma ci sono dei contenuti, si mette lì, si mette a raccontare delle cose di musica, di palco, da musicista ma anche da artista a tutto tondo, lui è anche uno scrittore, spesso va controcorrente, dice cose che magari non sono proprio così politicamente corrette ma sono semplicemente cose che lui pensa e convinzioni che lui ha, e se dette in maniera così aperta, chiara, rispettando il parere altrui, è soltanto un piacere stare a sentire delle opinioni magari diverse dalle proprie, perché no? Quindi insomma, Ruggeri mai veramente banali in questi giorni in tournée, se vi capita qua e là da qualche parte io mi fermerei a sentirlo, perché sicuramente sarà una sera di grande musica, intanto d'autore, quindi grandi testi, e anche poi di un rock sotto che ci sta sempre bene da ascoltare. Detto questo, torniamo alla viabilità, perché sempre lì noi ritorniamo, la viabilità ritorna sempre qui su Isoradio, giustamente molti ascoltatori si sintonizzano per sapere cosa sta succedendo. In A14 tra San Severo e Foggia, verso sud e verso Bari, incidente al chilometro 536 e 700. Torniamo sulla Roma-Firenze, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, tornano i rallentamenti per traffico intenso. Code che poi troviamo tra la 11 e la variante di Varico, sempre in direzione nord, tempo di percorrenza 30 minuti, e poi ancora rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso nord Bologna. In A1 allo svincolo di Fiorenzuola in uscita da Bologna segnaliamo code per un incidente, coinvolta una motocicletta.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Francia 11 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto a Tomblaine, un sobborgo di Nancy. Il velivolo da turismo trasportava persone che dovevano partecipare al cosiddetto battesimo del lancio del paracadute. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero 5 istruttori, 5 allievi e il pilota. E un grave incidente aereo è avvenuto anche in Arabia Saudita. Un elicottero della compagnia petrolifera Aramco è precipitato nella parte orientale del paese, deceduti 14 passeggeri sauditi. In corso le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. La corsa in Venezuela per trovare in vita i dispersi del terremoto, se ne contano 51.000, mentre il bilancio provvisorio parla di 1.430 vittime. Montano le tensioni fra governo e cittadini.
2: Dall'Italia è atterrato un secondo aereo con vigili del fuoco, tende e aiuti, mentre le speranze di strappare alla morte gli intrappolati sotto le macerie lungo la costa si fanno sempre più deboli. Ieri salvate 33 persone, ha fatto sapere la presidente Delcy Rodriguez. Oggi saranno meno. Trascorse le 72 ore dal sisma, infatti, il tasso di sopravvivenza di chi è sotto i palazzi crollati precipita. Eppure i miracoli avvengono.
3: Qual era il brasito? Questo è il brasito, certo?
2: Estratto vivo un bambino di 11 anni, prima ancora un ottantenne, e dalle macerie arrivano ancora voci di alcuni sopravvissuti.
4: Hay gente hablando, hay gente que responde, pero no hay ayuda de nada.
2: Qui sotto c'è gente viva, ma i soccorritori non sono mai arrivati, denunciano davanti ad un palazzo di Playa Grande, uno dei tanti video che accusano le autorità venezuelane di soccorsi lenti e a macchia di leopardo. A rallentare le squadre di soccorso, anche internazionali, l'enorme flusso di persone dirette alla Guaira, la zona più colpita, per offrire aiuto. Flusso che l'esercito sta cercando di fermare con posti di blocco, che però creano tensioni e scontri con i cittadini. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Il grande caldo sull'Italia e sul nord Europa ha atteso in queste ore il picco di un'ondata eccezionale. Un'attenuazione è prevista per metà settimana.
5: Sciogliersi al sole, espressione ricorrente soprattutto in queste ore, e non è solo un modo di dire. In due settimane il ghiacciaio della Marmolada è arretrato di 200 metri e neanche lassù il termometro ce la fa a scendere. Anzi, in Italia continua a salire ovunque, in corsa verso i 40 gradi tra oggi e domani a toccare il picco. Per mercoledì e giovedì aspettiamo la discesa e l'instabilità del meteo, perché con l'abbassarsi delle temperature si prevedono temporali violenti e grandinate. Intanto si boccheggia nelle 18 città col bollino rosso e nelle 6 con quello arancione. I dati sull'Europa nella morsa dell'AFA fanno pensare che il caldo per antonomasia non è più quello africano. Ci sono i 41 gradi nella notte da record in Germania, i reattori nucleari spenti per problemi di raffreddamento in Ungheria e in Francia, da dove arrivano i primi segnali di requie con un leggero calo delle temperature, ma anche l'annuncio di una nuova ondata di calore prevista vista dal 6 luglio. Donatella Gori, GR1.
1: Nel lago di Vico continuano le ricerche del corpo di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. Secondo una prima ricostruzione avrebbe cercato di risalire sull'imbarcazione, che non era ancorata, dopo un malore accusato mentre era in acqua. Ancora in fuga Shahdat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali, padre, madre e figlia di 8 anni alla periferia di Roma. Decine le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della sua foto. Posti di blocco sono scattati in città e controlli in stazioni ferroviarie, aeroporti e fino alle frontiere. Unico sopravvissuto alla strage, il primogenito ventenne ricoverato al Gemelli. Spoleto si veste di arte contemporanea nei giorni della 69esima edizione del Festival dei Due Mondi e festeggia il riallestimento della Galleria d'Arte Moderna Giovanni Carandente di Palazzo Collicola. Il direttore Saverio Verini.
6: La Galleria d'Arte Moderna Giovanni Carandente ospita una collezione incredibile che testimonia come Spoleto sia stato e continui ad essere ancora oggi un crocevia importantissimo per l'arte contemporanea. Ci sono opere di artisti straordinari come Leoncillo, Solle Witt, gli artisti del gruppo di Spoleto, Pino Pascali e molti altri ancora, che raccontano proprio il rapporto unico tra Spoleto e l'arte contemporanea che si è sviluppato nell'arco di decenni e che si sta arricchendo questa collezione ancora oggi.
7: Lei sa
0: Saverio Verini cura anche la mostra, nello stesso palazzo Collicola, di Giuseppe Penone, noto maestro della cosiddetta arte povera.
6: 8 sculture in bronzo monumentali. Giuseppe Penone firma anche il manifesto di quest'anno del Festival dei Due Mondi.
0: E nella piazza Pianciani di Spoleto l'installazione di Giuseppe Penone, Le foglie delle radici, un grande albero capovolto di 10 metri in bronzo, acciaio e terra. Mentre durante il festival di notte saranno proiettati sulle facciate dei principali edifici storici della città 7 video mapping di David Sauder, ispirati alle figure di rilievo della storia culturale del Festival dei Due Mondi. Federico Pietranera, GR1.
1: È tutto, la linea torna domenica Sport, buon ascolto.
7: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
9: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, titolo del brano, alle 15 in punto in questa domenica 28 giugno del 2026. Federico Forni in console, Roberto Fragomeni insieme in viaggio. Subito aggiornamenti perché arrivano notizie della Roma-Firenze in questo momento. Siamo tra Arezzo e Monte San Savino, direzione sud Roma, rallentamenti per incidente al chilometro 363, coinvolta una automobile. Variante di valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, rallentamenti per traffico, mentre in direzione nord abbiamo rallentamenti tra località Aglio e Badia verso Bologna, sempre dovuti appunto al traffico intenso. In A14 in questo momento tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro, direzione nord, tempo di percorrenza 1 ore e 20, poi le code proseguono tra Bologna Borgo Panigale e la 1 verso la 1. Sulla 1 tra la variante di valico e Sasso Marconi Nord verso nord Bologna, anche qui rallentamenti, anche questi sono appunto dovuti al traffico intenso. Queste le ultime notizie, stanno per partire al Gran Premio d'Austria, allora c'è il giro così di prova, di ricognizione, dove i piloti riprovano ancora una volta a bassa velocità il circuito, provano qualche traiettoria, poi si fermeranno e ci sarà il verde. Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Verstappen, Norris, Piastri, questi i primissimi, vedremo un po' che partenza sarà. Sono tutti piloti che spingono subito in partenza, quindi dovrebbe essere molto molto emozionante seguirla. Ora arriva prima era Swedish House Mafia, ora arriva il Roxette, altra band svedese. Il brano che ci propongono di qualche tempo fa si intitola Joyride. Hello.

volte anch'io vorrei sparare agli altri, sì, ma con i tranquillanti. Una delle frasi forti di questo brano, e a volte in effetti J-Ax su Iso Radio, le 15:09. Buona domenica pomeriggio, destinazione estate in diretta. C'è Alessandro Campanella in console, Roberto Fracomelli insieme fino alle 17. Russell primo, Hamilton secondo, Verstappen da quinto a terzo, Leclerc quarto, Antonelli quinto. Male Leclerc e Antonelli che hanno perso una posizione, bene Russell che è rimasto primo, benissimo Hamilton che è secondo e molto molto bene anche Verstappen che da quinto è terzo. Comunque una partenza combattuta, ma la cosa che più mi incuriosisce di questa nuova Formula 1, che è sicuramente molto più divertente, a parte che abbiamo la Ferrari che è tornata in forma e abbiamo un numero uno italiano, è il fatto che tra di loro, cioè i compagni della stessa squadra, siano ancora più rivali rispetto agli altri, rispetto a quelli delle altre squadre. Ci sono state degli affiancamenti, insomma, veramente pericolosi tra virgolette tra i due ferraristi, ma anche tra Russell e Antonelli. Sappiamo che si sono dati battaglie in queste gare fino all'ultimo proprio centimetro, quindi in effetti non c'è più tanto spirito di squadra, bisogna dirlo, ognuno per sé, e poi vediamo chi arriva primo. Vi terremo aggiornati sul Gran Premio d'Austria, sono andati 5 dei 71 giri.

E il tempo migliore anche la posizione è quella di Russell al Gran Premio d'Austria di Formula 1, che è primo, Hamilton subito dietro a 3 secondi, ma attaccato a Hamilton c'è Verstappen che sta cercando di passarlo. Antonelli ha superato Leclerc ed è quarto, quindi Leclerc è quinto, insomma già parecchi sorpassi, già molto combattuto. Le Ferrari mi sembra così un po' in difficoltà in questo momento. Allora veniamo di nuovo in autostrada, siamo in A1 tra Firenze Nord e la variante di Valico, direzione nord, code a tratti, 30 minuti il tempo di percorrenza. Tra Arezzo e Monte San Savino, direzione nord Roma, abbiamo rallentamenti per un incidente. Variante di Valico tra località Aglio e Badia, direzione nord Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Code in A1 tra Parma e Fidenza, in direzione nord Milano, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord, direzione nord Bologna. In A14, code 1 ora e 20 il tempo di percorrenza tra Rimini nord e San Lazzaro, in direzione nord Bologna.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Rai Isoradio.

Tra poco torneremo a collegarci con Tropea, la perla del Tirreno, per il Giro d'Italia a Vera, e con il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il villaggio della Marina Militare. Ci sarà per noi Gian Maurizio Foderaro, che ci racconterà tutto questo pomeriggio fino al tramonto, fino alla serata. Quindi tra poco apriremo i collegamenti con Tropea. Intanto Russell sempre primo, Verstappen secondo, Antonelli terzo, le due Ferrari si sono fermate già per un pit stop, quindi sono indietro ottavo Hamilton e undicesimo Leclerc. Questo in Formula 1 nel Gran Premio d'Austria.

0: Le Sister Sledge, le sorelle di Philadelphia, con questa Is the Greatest Dancer. Dietro ovviamente gli Chic si riconoscono a chilometri, le chitarre Nile Rodgers, Bernard Edwards. Sulla 1 tra Terre di Canossa Campeggi nella Reggio Emilia, direzione sud Bologna, in terza corsia materiali dispersi, attenzione al chilometro 125-500, stesso tratto praticamente tra Parma e Fidenza, più a nord verso Milano abbiamo code a tratti per traffico intenso. In A14 tra Rimini Nord e San Lazzaro, direzione nord Bologna, code a tratti 1 ora e 30 il tempo di percorrenza, poi code tra Bologna Borgo Panigale e la 1 in direzione nord verso la 1. In A1 tra Firenze Nord e la Variante di Valico, verso nord Bologna, code a tratti, non ci sono più rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino verso sud Roma dopo un incidente, abbiamo rallentamenti all'interno della Variante di Valico tra località Aglio e Badia, direzione nord Bologna, e sono dovuti al traffico intenso. Vediamo le ultime notizie anche fuori dai tratti autostradali o almeno in altre zone. Statale 18, statale 106 Ionica a Taranto, verso Taranto rallentamenti per un incidente. Statale 148 Pontina a Monte d'Oro verso Terracina, anche qui rallentamenti per incidente. Sulla 4 Brescia Padova tra Peschiera e Sirmione verso Milano, 6 km di coda.
1: Summer Breeze, Summer Breeze, dall'Evergreen al Tormentone, i più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
0: Eccoci qua, tre estati, tre brani, tre successi, tre evergreen o tre tormentoni, lo ascolteremo tra poco. Vi posso dire che partiamo con il 2000, poi l'estate del 2015 e andremo a chiudere nella notte dei tempi con l'estate del 1965.

0: E la chiamano estate, questa estate senza te, chiudere l'appuntamento con Summer Breeze. Nota di questo brano è che è stato il primo testo che ha scritto Franco Califano, il primo testo così di grande, che successo, grande successo per un brano firmato dallo stesso autore, Bruno Martini, Bruno Martino, interprete anche da Laura Zanin, sempre per il testo, un successo questo internazionale che è stato proposto per la prima volta nel 1965 durante il Festival delle Rose. Pensa un po', festival, io ricordo solo quello dei gladioli come festival, quello delle rose l'ho dimenticato, ero troppo piccolo nel 1965. 15:43 minuti, Summer Breeze tornerà più tardi alle 22:30.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Rai Isoradio.

E non bene le due Ferrari che sono quinta e sesta in questo momento, ma stanno battagliando tra di loro, anche rischiando un bel po'. Hamilton ha appena superato sul filo del rasoio Leclerc. Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone, il suo nuovo singolo, alle 15:51 minuti. Russell primo, ma subito attaccato Verstappen, poi terzo Antonelli, quarto Piastri, poi Hamilton e si è fermato Leclerc, quindi pit stop per Leclerc in questo momento. Questo l'ordine nel Gran Premio d'Austria, 38 di 71 giri al momento. Torniamo però alla viabilità qui su Isoradio, gli aggiornamenti: siamo in A1 tra il raccordo di Casalecchi e la A14 direzione nord Milano, rallentamenti per un mezzo fermo in panne tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso nord Bologna, rallentamenti per traffico intenso, poi code tra Rimini nord e San Lazzaro direzione nord Bologna con tempo di percorrenza di 1:30, code che poi riprendono tra Bologna e Borgo Panigale la 1 proprio in direzione della 1. Materiali dispersi in corsia di sorpasso, attenzione tra Ferentino e Frosinone sulla Roma Napoli direzione sud Napoli al chilometro 621 e 300, incidente in A14 tra Porto Sant'Elpidio e Fermo verso sud Pescara al chilometro 273, incidente anche in A1 tra Santa Maria Capo Vetere e Caserta Nord verso Napoli. Attenzione in A14, tratto chiuso per incendio. Siamo tra Foggia, zona industriale, Cerignole. È stata disposta la chiusura del tratto a causa del fumo causato da un incendio che si è sviluppato all'altezza del chilometro 572-700 fuori dalla sede autostradale. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Foggia, zona industriale, e rientrare a Cerignola Est dopo aver viaggiato sulla statale 16 Adriatico, ovviamente percorso inverso per chi viaggia verso Pescara. Quindi tratto chiuso per incendio in A14 tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambe le direzioni.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: E alle 16 in punto siamo collegati con Roma Mobilità. Buon pomeriggio a Simona Di Capua.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a chi è in ascolto. Partiamo dalla Nomentana, dove è segnalato un incidente con traffico rallentato all'altezza della zona di Sant'Alessandro nel quarto municipio. Incidente e traffico rallentato anche sulla Pontina dopo Castel Romano in direzione di Pomezia. In centro invece è già chiuso al traffico via dei Cerchi in vista dell'avvio domani della stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo. Isola pedonale per due giorni invece sempre in centro, oggi e domani in via dei Fori Imperiali. Intanto da questa mattina è chiuso un tratto di via Ostiense tra via Giustiniano Imperatore e viale Giulio Rocco per i festeggiamenti di San Pietro e Paolo, patroni della capitale, festività che ricorre nella giornata di domani 29 giugno. Ed è tutto per oggi, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

E ancora molte possibilità possibili, diciamo così, nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Al momento primo il Russell, poi Verstappen, poi Antonelli, Piastri, Hamilton e Leclerc, le due Ferrari quinta e sesta, Antonelli e terzo. Una gara molto confusa, perché ci sono una infinità di pit stop, si sono fermati già tre volte più o meno tutti, e quindi questo ogni volta rimescola le carte in tavolo. Comunque al momento Russell primo, poi il ritorno di Verstappen e terzo Antonelli. Vedremo se Kimi Antonelli riuscirà a recuperare qualcosa, almeno la seconda così posizione. Si sta lanciando all'attacco in questo momento, anche se le distanze sono abbastanza importanti. Vedremo, vi terremo aggiornati. 16:10, c'è Alessandro Campanella in console, Roberto Fragomeno insieme fino alle 17, poi Davide Santirocchi. Tra poco torneremo a collegarci con Tropea, la perla del Tirreno, per il Giro d'Italia a vela, il villaggio della Marina Militare Nastro Rosa Tour. Quindi avremo vari ospiti, parleremo delle gare, di tante altre cose, in qualche modo indirettamente respireremo l'aria e il sole, prenderemo il sole migliore, quello del pomeriggio, del tardo pomeriggio, che arriva dalla bellissima Tropea.

Pino Mango, Oro, il titolo del brano, 16 e 18 minuti, buona domenica pomeriggio a tutti, buon viaggio, sempre Russell primo, poi Verstappen e Antonelli terzo nel Gran Premio d'Austria di Formula 1, mancano 10 giri all'arrivo, quindi Russell sta ipotecando al momento la vittoria, vedremo cosa accadrà nei prossimi minuti. Torniamo in autostrada, in A1 tra la 11 e la variante di Valico, direzione nord Bologna, code a tratti per traffico intenso. Code in A14 tra Rimini Nord e San Lazzaro, direzione nord Bologna, il tempo di percorrenza 1:30. Poi le code riprendono anche tra Borgo Panigale e la 1, in direzione sempre della 1. Sulla 1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi Nord verso nord Bologna abbiamo rallentamenti, tra Parma e Fidenza verso Milano code a tratti. Sulla statale 18 Tirreno Inferiore alla stazione di Francavilla in entrambe le direzioni abbiamo dei rallentamenti. A 5 Torino Courmayeur, 4 km tra Verres e Pont Saint-Martin verso Torino. Sulla 32 Torino Bardonecchia tra Susa Ovest e Chianocco Bussoleno verso Torino code. Sulla 4 Brescia Padova, 6 km tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Statale 148 Pontina Montedoro verso Terracina ci sono rallentamenti per un incidente.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Rai Isoradio.

0: Nina Mango con Marco Mengoni, questo è il loro canto d'amore, 16:27 minuti, buona domenica sera, buon rientro dal fine settimana per molti che stanno viaggiando, che sono in coda in questo momento, immagino per esempio in A14 tra Rimini Nord e San Lazzaro, direzione nord Bologna, 1:30 il tempo di attraversamento, mentre tra Bologna e Borgo Panigale la 1 verso la 1 abbiamo code sempre per traffico intenso, le code proseguono in A1 tra Parma e Fidenza in direzione di Milano e abbiamo rallentamenti anche tra la variante di Valica e Sasso Marconi sempre in carreggiata nord. Allora, riaperto il tratto della A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est, era stato chiuso per un incendio per fumo, ora è stato riaperto, quindi si circola liberamente sulla A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Tra poco torniamo a Tropea al villaggio della Marina Militare Nastro Rosa Turre.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: sole di una piazza.
1: 16:35 minuti qui su Isoradio, Roma, via di Castel Porziano. Siamo sulla via Litoranea, in prossimità di Ostia. Abbiamo rallentamenti per un incidente. Mentre al nord, sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Châtillon, San Vincent e Pont Saint-Martin, verso Torino, abbiamo 5 km di code. In questo momento le code sono dovute al traffico intenso. Il traffico ovviamente si sta muovendo in varie zone del nostro paese. Sulla 1, tra la 11 e la variante di Valico, verso nord Bologna, abbiamo code a tratti, sempre appunto dovute al traffico intenso. Mentre in A14, tra Rimini Nord e San Lazzaro, direzione nord Bologna, anche qui code a tratti, tempo di percorrenza 1 ora e 30 minuti.

0: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
1: E alle 16:41 minuti apriamo i collegamenti di questa domenica pomeriggio da Tropea, il nostro Gian Maurizio Foderaro. Ciao Gian Maurizio.
2: Bentrovati, buon pomeriggio. Oggi giornata davvero spettacolare qui a Tropea, ma come in tutta Italia, insomma, le temperature sono decisamente alte e per chi ha il piacere e la fortuna di trovarsi al mare, insomma, è sicuramente più positivo e più bello che stare in città. Non aggiungiamo nulla, ma insomma le temperature sono molto alte. Ultimo giorno del Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a vela con la Marina Militare. L'abbiamo raccontato, questa oggi è l'ultima giornata, però per chi eventualmente fosse in viaggio e ci ascoltasse per la prima volta, ricordiamo che è un vero e proprio viaggio, lo è stato, ma lo è perché le tappe sulla prossima è quella di Napoli per arrivare poi a concludersi a Genova, quindi un vero e proprio Giro d'Italia con dei vincitori, e questo in sintesi proprio. E noi stiamo raccontando il mare attraverso questo filo rosa che unisce le coste, le tradizioni e in qualche modo anche il nostro futuro, il futuro del nostro paese. E a proposito di futuro, c'è un argomento che abbiamo trattato in questi giorni, ieri l'abbiamo dipanato e anche l'altro ieri: Giovani Mare Futuro, il concept che ha guidato l'intera narrazione, mettendo quindi le nuove generazioni che sono intervenute. Questo è un villaggio in cui si entra gratuitamente. Ieri sera, ad esempio, di G7, ieri i più giovani sono stati, come dire, accompagnati dalla voce e da Veronica Maia, che ha raccontato attraverso le favole di Esopo, ha catalizzato l'attenzione. Veronica Maia, che è una sorta di ambasciatore della Marina Militare, tant'è che ha accompagnato l'Amerigo Vespucci in tante tappe di questo viaggio in giro per il mondo, che ha promosso proprio le eccellenze del nostro paese attraverso la Marina Militare. Oggi parleremo un pochino di quello che succederà in questa giornata conclusiva. Ci saranno presenze istituzionali. Toccheremo anche un altro aspetto, che è quello della difesa del nostro ecosistema, che è un altro punto importante della narrazione del Nastro Rosa Tour. Però, come tutte le volte, noi abbiamo preso la buona abitudine di iniziare con il tenente colonnello Salvatore Di Biase, che, lo ricordiamo, ricopre il ruolo di direttore della direzione media, pubblicità e sponsor presso Difesa S.P.A., che è la società in-house del Ministero della Difesa italiano. E oggi dovremmo avere in chiusura dei nostri appuntamenti anche l'amministratore delegato della Difesa Servizi S.P.A., che in qualche modo ha cambiato anche il modo di comunicare proprio il sistema difesa italiana, rendendolo con maggiore appeal e più diretto nei confronti soprattutto delle nuove generazioni. E in questo appunto si servono gli esperti, la comunicazione, i media sono importanti. Salvatore, io ho riassunto per chi non ci ha seguito nelle giornate passate, però sono state 3 giorni entusiasmanti fino adesso, nonostante che forse è mancato l'unico elemento che è mancato e quello che forse era più importante per voi, cioè un Giro d'Italia vela senza vento è duro da raccontare, no? Salvatore.
3: Intanto buonasera a te Gian Maurizio e buonasera ai radioascoltatori. Purtroppo così, e questo dispiace per questi giovani ragazzi, perché le regate qui le avrebbero dovuto tenere proprio loro, no? I più giovani davanti qui alle boe, e quindi dare questo spettacolo che comunque c'è stato in una sola giornata qui ai turisti, visto che proprio il campo di regata è qui davanti appunto alla spiaggia. E niente, abbiamo fatto molto in questi giorni, anche qui ci sono state tante attività. Oggi è la giornata conclusiva, domani la carovana si sposterà verso Napoli, quindi nell'ultima giornata noi la chiudiamo sicuramente con la cerimonia di premiazione. Saranno premiate 2 delle 3 classi, perché una classe non è riuscita a regatare, quindi WASP e l'offshore, quindi questo alle 20. Ma questa cerimonia di premiazione, che chiaramente vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, sarà preceduta da un talk sulle eccellenze del territorio, quindi saranno ospiti qui l'assessore del turismo della regione Calabria. L'amministratore delegato di Difesa Servizi, il sindaco di Tropea, poi ci sarà il presidente dell'associazione albergatori di Tropea, e il presidente del consorzio Cipolla Rossa di Tropea, IGP Calabria. È un panel che andrà in diretta streaming su ansa.it e sarà moderato da un giornalista ANSA. Quindi dopodiché chiuderemo, dopo la cerimonia di premiazione ci sarà questo momento di conviviale che condivideremo con anche col pubblico, quindi che sarà aperto al pubblico qui nel nostro hospitality, e poi musica tra l'altro che partirà con un DJ set dalle 17:30, perché qui non si finisce mai di fare attività, caro Gian Maurizio.
2: È vero, perché insomma un villaggio che vive, anche ieri molto applaudito. Gli unici che non applaudirono tanto il 17 siamo stati noi, ma si sorride perché ovviamente il suono che arriva, noi siamo proprio ovviamente strategicamente siamo a un passo dal palco perché vogliamo raccontare quello che succederà, e quindi cercheremo anche di carpire di questo panel alcuni aspetti che noi abbiamo accennato, appunto gli elementi che danno vigore e importanza a questo Giro d'Italia, che è sicuramente agonistico ma mette insieme tante eccellenze, quindi il territorio, l'ecologia, le nostre forze armate, le prospettive future con i giovani, quindi tanti elementi che sono determinanti per la crescita di un paese che deve necessariamente affidarsi alle nuove generazioni. Questo è quello che faremo, così con le nostre pillole, non mancherà la musica, non mancheranno le sorprese, e quindi poi andremo anche a scoprire i vincitori di questa tappa di Tropea.
3: Sì, e in questo contenitore che dicevi tu ci sono valori anche ambientali, visto che l'hai accennato, e noi qui in ogni tappa facciamo anche, tocchiamo anche questo tema dell'ambiente. Noi sin dalla prima edizione abbiamo e sosteniamo questi progetti ambientali. Uno di questi è Weaving Meadow, che è la, la protezione della Posidonia mediterranea. E poi abbiamo anche quest'anno il FAI, il Fondo Ambientale Italiano, che è il nostro partner. E poi, tra l'altro, noi abbiamo in ogni tappa una conferenza che viene fatta da Roberto Guerrini, che è il presidente della Biodesign Foundation, che è una società che si occupa appunto di raccolta della plastica nelle tappe.
2: Bene, quindi di questo e di altro parleremo. Noi, Roberto, a questo punto abbiamo dato un po' le caratteristiche essenziali di questi nostri collegamenti. Torneremo nel corso del pomeriggio, mentre l'Italia viaggia, va in vacanza o torna da questo lungo weekend. Noi lo accompagneremo qui con le notizie e la musica e gli ospiti del Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia a Vela con la Marina Militare.

0: Baby, I can't wait. Bob Sinclair, allora torneremo tra poco a Tropea. Torniamo ora invece sulle nostre strade e autostrade. Andiamo in A14 perché il traffico è bloccato tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione nord Pescara. È bloccato perché c'è fumo, un incendio. Traffico bloccato, si è subito formato un chilometro di coda tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione nord Pescara. Siamo all'altezza del chilometro 519. Come sempre vi terremo aggiornati sulla Firenze Pisa Livorno, tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna verso Firenze, tra diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest, sempre verso Firenze rallentamenti, traffico intenso di rientro anche in A11 tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, in A1 tra la 11 e la variante di Valico direzione nord, code a tratti, code ancora in A14 tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro direzione nord, 1:30 qui il tempo di percorrenza, mentre tra Bologna Borgo Panigale e Sassum e la 1, scusate, in direzione nord verso la 1 abbiamo code per traffico. In A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi verso Bologna rallentamenti, code tra Parma e Fidenza direzione nord Milano. Code ora per traffico intenso anche in A26 Trovada e diramazione per Edusa Bettole in direzione di Gravellona Toce, tra Foro del Monte Bianco, Piazzale Italiano verso Chamonix, code 30 minuti il tempo d'attesa, mentre in A9 al confine con la Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per attraversamento della dogana elvetica. Allora, tra poco un'informazione, alle 17 arriveranno puntuali le notizie del giornale radio, poi ci sarà Davide Santirocchi a tenerci compagnia e informarci nelle prossime ore fino alle 21, dalle 21 fino a mezzanotte e mezza, Max Locafro, la nostra programmazione in questa domenica sera di rientro per molti italiani, poi torneremo a collegarci appunto con Tropea, con Gian Maurizio Foderaro, Nastro Rosa Tour, il giro a vela d'Italia con la Marina Militare, insomma tanti appuntamenti nel corso di questa serata. Alessandro Campanella in console, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo domani, ora vi lascio alla musica di Ultimo che si sta preparando per questo mega concerto da 250.000 persone a Roma, un esperimento. Speriamo vada bene, così si può anche un po' decentrare la musica in città. Vedremo come andrà. Intanto ascoltiamo il brano e poi alle 17 le notizie del GR1. A domani.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il caldo torrido in tutta l'Europa occidentale proprio in questi minuti. Il picco delle temperature con punte fino a 40 gradi nelle 18 città italiane da bollino rosso, e per un'attenuazione di afa e caldo bisognerà aspettare fino a metà della prossima settimana. Temperature record registrate anche in Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, con temperature doppie rispetto alla media globale. A lanciare l'allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rileva che dal 21 giugno sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo nel continente. E proprio al caldo ha fatto accenno anche Papa Leone al termine dell'Angelus, salutando i presenti in Piazza San Pietro.
3: Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo.
2: E il pontefice ha espresso vicinanza alla popolazione del Venezuela colpita dal terremoto. Voglio esprimere gratitudine, ha aggiunto poi Leone XIV, a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Sono oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello, e continua senza sosta il lavoro dei soccorritori che nelle scorse ore hanno estratto vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni. La cronaca con il triplice omicidio di Roma: ancora nessuna traccia dell'uomo che ha massacrato a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti.
4: Oltre 40 segnalazioni, risultate però inattendibili, arrivate al numero diffuso insieme alla foto del sospettato dalla squadra mobile di Roma. Le ricerche di Hossein Shahadat estese in tutta Italia. Si monitorano anche i contatti in Inghilterra, dove il 43enne nato in Bangladesh ha moglie e 3 figli. La caccia al presunto killer di via Montiglio non si ferma. Nella comunità bengalese che abita a Casalotti, Hossein non ha appoggi, si è fatto terra bruciata. Nessuno vedeva di buon occhio quell'uomo che si era invaghito di Jan, la moglie di Kamal. Era stata organizzata persino un'assemblea per tenerlo lontano. Hossein e Jan, si diceva che fossero fidanzati, li vedevano spesso insieme anche in quella casa dove il 43enne aveva vissuto per un po'. La mattanza in due fasi, l'ipotesi investigativa: prima l'omicidio della donna e della bambina, i corpi nascosti sotto il letto, poi al rientro di Kamal e del figlio una seconda aggressione, il ragazzo inseguito fino all'ingresso del palazzo, salvato dall'arrivo dei passanti. Dovresti morire con i tuoi cari, quando muori, scrive sui social il presunto assassino 24 ore prima del massacro.
5: Ilaria Dionisi, GR1.
2: Nel lago di Vico proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Si era tuffato ieri mentre era in barca con la moglie. Dopo un malore, accusato in acqua, avrebbe tentato di risalire sull'imbarcazione senza riuscirci. Sulle difficoltà delle operazioni di soccorso ascoltiamo il vice prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
6: È una ricerca particolarmente complessa, la visibilità è molto bassa, si sta procedendo con sommozzatori ma anche strumenti che aiutano la ricerca mirata sul lago. Sono scandagli, sonar, attrezzatura computerizzata.
2: Ancora un incidente stradale con giovani vittime a Cutro, in provincia di Crotone. Un 18enne è morto e altri 2 ragazzi sono rimasti gravemente feriti.
7: L'impatto violentissimo nel cuore della notte. Nelle foto scattate dai vigili del fuoco, l'auto completamente accartocciata, ribaltata sul marciapiede. Alla guida Salvatore, di 18 anni, stava prendendo la patente ma aveva solo il foglio rosa. Muore sul colpo. I 2 amici di 17 e 16 anni in auto con lui sono invece in gravi condizioni all'ospedale di Crotone. Avevano fatto serata a Cutro, dice chi li conosce. Nel bar di fronte al luogo dell'incidente i carabinieri acquisiscono le immagini della telecamera di videosorveglianza. Dai primi riscontri sembrerebbe riprendere solo il passaggio della Golf guidata da Salvatore, un elemento importante per ricostruire la dinamica dell'urto a partire dalla velocità a cui viaggiavano i ragazzi, tra le possibili cause dell'impatto.
5: Ilaria Raffaele, GR1.
2: Musica e solidarietà ieri sera a Biella con il concertozzo di Elio e le Storie Tese. Prima volta in Piemonte per un evento che già da qualche anno coinvolge tante realtà che si occupano di disabilità e autismo. La voce di Elio apre il servizio di Laura Longo.
8: Questa festa è una specie di inno alla anormalità, che per noi è normalità.
1: Piazza Falcone BL è già stracolma quando uno scoppio di entusiasmo accoglie gli Elio e le Storie Tese per la quinta edizione del concerto.
9: Siamo tutti amici, ci vogliamo bene, ci scambiamo di nascosto le
1: figure. Oltre 11.000 biglietti venduti per la Woodstock dell'inclusione che unisce musica e impegno sociale.
10: È sicuramente molto importante dal punto di vista musicale ma anche sociale. È bello essere qua, è bello vedere questi ragazzi che lavorano.
1: Sul palco l'irriverenza ironica della band milanese armonizza con musica e parole di Valerio Lundini, Carlo Amleto, Tony Adley e Tony Pitoni. Sotto il palco e tutto attorno la concretezza è delle tante associazioni, a partire da Pizza Out, che ha gestito tutta la parte food and beverage.
11: Direi che partecipare al concertozzo vuol dire costruire un pezzettino di mondo migliore attraverso la musica.
2: E ora la linea torna a Domenica Sport, buon ascolto.
12: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
13: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
14: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
15: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Nick Kamen, questa è la sua Loving You is Sweeter Than Ever. Abbiamo ritrovato un pezzo del passato d'archeologia. 10 minuti dopo le 5, buon pomeriggio e buon viaggio. La musica, le informazioni sul traffico e poi naturalmente anche tutto quello che succede in Italia e nel mondo, grazie ai GR, grazie alle agenzie, insomma, siete sempre sul pezzo, ascoltando Raiso Radio. Davide Santirocchi ad accompagnarvi dopo Roberto Fragomeno. Le notizie sono importanti, iniziamo con una positiva perché il traffico è sbloccato sulla A14 tra San Severo e Poggio Imperiale. Prima si era appunto dovuto procedere a questo blocco del traffico per il fumo che aveva invaso un tratto dell'autostrada. Resta la coda di 1 chilometro da smaltire verso nord e naturalmente c'è ancora qualche difficoltà legata alla scarsa visibilità, però molta pazienza e una speranza appunto, visto che il traffico è sbloccato. Vediamo le dolenti note dalla 1, le code verso Parma, anzi verso Milano, da Parma fino a Fiorenzuola, tratto di circa 35 km, si percorre in 45 minuti, rallentamenti poi verso nord anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi, appunto verso Bologna, le code in direzione nord tra il bivio per la 11 e lo svincolo con la variante di Valico, e sempre verso nord anche tra Incisa, Reggello e Firenze Sud abbiamo rallentamenti. Questa situazione della A1, mentre in A14 le code verso nord sono tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la 1, quindi l'ultimo tratto di 5 km con incolonnamenti, ma anche il tratto precedente, quello che va da Rimini Nord fino a Bologna San Lazzaro, interessato da incolonnamenti a tratti. Il tempo stimato su questi circa 100 km è di 1 ora e 20 minuti. Attenzione anche ad un incidente che sulla A14 segnaliamo tra San Severo e Poggio e Foggia in direzione Bari al chilometro 536. Anche qui un filo di prudenza in più non guasta. Tratto urbano della 24, attenzione perché c'è un veicolo fermo in avaria in galleria tra la tangenziale est e via Fiorentini, quindi all'inizio proprio dell'autostrada in uscita verso il grande raccordo anulare. Andiamo anche sulla 26, qui le code tra la 10 e la diramazione Predosa Bettole verso nord dovute al traffico intenso, tratto molto ampio, sono circa 45 km di autostrada molto molto frequentata con queste code a tratti. Anche in Toscana abbiamo un problema legato ad un incidente, siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Areste e Montopoli Valdarno. A causa di questo incidente al chilometro 45 si è formata una coda di 4 km che sta aumentando ulteriormente, e poi abbiamo sempre verso Firenze rallentamenti anche tra Ginestra Fiorentina e Lastrassigna, in questo caso per chi viaggia in direzione di Firenze il rallentamento dovuto al traffico. Notizia dal Monte Bianco, Piazzale Italiano, un'attesa di 30 minuti per chi esce in direzione

0: Eccolo il nuovo di Harry Styles, Dance No More. Speriamo di no, insomma, speriamo che le danze continuino. Allora andiamo a vedere quello che succede sulle altre strade, perché abbiamo raccontato dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla Torino Courmayeur abbiamo una coda di 6 km tra VRS e Pont Saint-Martin verso Torino a causa del traffico intenso, e anche sulla 32 notevole flusso veicolare con code da Ulz Est fino a Chianocco Bussoleno, complessivamente oltre 20 km di autostrada con vari tratti verso Torino con incolonnamenti. Poi sulla Brescia-Padova le code tra Peschiera e Sirmione sono lunghe 6 km in direzione Milano, mentre per un incidente sulla 15 la Parma-La Spezia è segnalata una coda tra Borgotaro e Fornovo lunga 3 km appunto verso Parma. Il traffico momentaneamente scorre su due sole corsie. C'è un incidente anche sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga e per questo motivo rallentamenti all'altezza di Piona in direzione della Svizzera.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Rai su Radio.
2: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: C'è Gianni Tola alla parte tecnica, c'è Lucio Dalla con la sua Stella di Mare e c'è anche l'ingresso ufficiale nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere le ultime informazioni. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rimini Nord e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fiorenzuola registriamo coda tratti in direzione Milano con tempi di percorrenza di 50 minuti. Trafficato poi anche il tratto toscano della 1 tra il bivio per la Complanare di Firenze Nord e quello con la 1 direttissima. Ci sono coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti. Situazione analoga anche sulla 26 dei Trafori, dove per il traffico intenso ci sono code tra il bivio per la 10 Genova Savona e quello con la diramazione Predosa Bettola in direzione Gravellona con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Infine al traforo del Monte Bianco, l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Sabrina Carpenter insieme a Madonna e questa loro Bring Your Love. Allora, le notizie dalla 5 non sono affatto buone, insomma uno dei messaggi che è arrivato negli ultimi minuti ci parla proprio di questa situazione difficile, dice sembra che il traffico sia bloccato, non è bloccato ma per i cantieri che sono ancora segnalati sulla Torino-Courmayeur abbiamo questo lungo incolonnamento, ora ancora più lungo perché è di 8 km la lunghezza della coda tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin verso sud in direzione di Torino, quindi situazione evidentemente complessa per chi viaggia sul, ma è tutta dovuta appunto ai cantieri di lavoro che, sommati al traffico molto intenso di rientro dalle montagne, stanno creando questo tipo di situazioni. Poi per quel che riguarda Roma, abbiamo detto c'è cioè, sul tratto urbano della 24 questo incidente, o meglio questo veicolo fermo in avaria tra la tangenziale est e via Fiorentina in galleria, quindi si rischia appunto un incidente, molta prudenza al chilometro 6 proprio all'inizio dell'autostrada. Invece sulla 25 la Torano Pescara da pochi minuti è arrivata la notizia di questo incidente tra Pescina, Ielli, Celano verso ovest, quindi in direzione della Roma L'Aquila Teramo, si è verificato all'altezza del chilometro 105 e quindi l'invito anche qui alla moderazione della velocità. Sulla 11 i primi rallentamenti nel tratto già bello ampio, sono circa 10 km quelli che separano il raccordo di Lucca Viareggio del raccordo Lucca Viareggio da Capannori. Su questo tratto verso Firenze si stanno sviluppando appunto questi rallentamenti che sono dovuti esclusivamente al traffico intenso. Per un incidente invece sulla Firenze Pisa Livorno è ancora complessa la situazione e la coda si è ulteriormente allungata 6 km tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze. L'incidente al chilometro 45 non ancora risolto.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Rai Isoradio.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Così sul finale Chaka Khan, Snoop Dogg. 17:44 minuti. Dalle notizie che abbiamo, vi sconsigliamo vivamente di intraprendere il viaggio se dovete transitare sulla Torino-Courmayeur. Per quale motivo? Perché al momento c'è questa coda di 9 km tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin, ma in effetti le code per i cantieri di lavoro partono addirittura da Nus, quindi ancora più in là la situazione difficile, e verso Torino si viaggia davvero molto lentamente. Anche sulla 32 abbiamo situazione complessa tra Ulz Est e Chianocco Bussoleno, anche qui code in direzione Torino dovute al traffico intenso. Restano 6 km di incolonnamenti sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano, ed è ancora segnalato l'incidente sulla Parma-La Spezia tra Borgo Taro e Fornovo, qui la coda lunga 3 km in direzione di Parma. Abbiamo notizie ora anche dalla 12, prime code dovute al traffico tra Rapallo e Genova Nervi. Siamo verso Genova, quindi in carreggiata nord, il traffico intenso a determinare questa situazione. Peggiora sulla 11, i rallentamenti diventano code tra il raccordo Luca Viareggio e Capannori in direzione di Firenze. Per la 1 ancora notizie dal tratto Parma-Fiorenzuola, le code verso Milano, ma sono tutte in carreggiata nord. Le notizie della 1, cominciamo dal tratto Valdarno-Firenze Sud, rallentamenti, e poi tra il bivio per la 11 e la variante di Valico, sempre verso Bologna, code a tratti, ancora rallentamenti anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, e poi tra Parma e Fiorenzuola, come detto, incolonnamenti verso Milano. Questa è la situazione sulla 1, mentre sulla 14 le code a tratti da Rimini Nord fino al raccordo di Casalecchio. Il tratto è di circa 110 km, si percorre in un'ora e 30 minuti, ma anche sull'ultimo tratto, sugli ultimi 5 km della 14, c'è una coda tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio per la 1 verso nord. Abbiamo notizie ancora dell'incendio tra San Severo e Poggio Imperiale, non crea particolari difficoltà, comunque cautela all'altezza del chilometro 518. Sul tratto urbano della 24 è stato invece rimosso quel veicolo fermo in galleria, molto insidioso. Per l'incidente della 25 ora sappiamo che è un tamponamento che ha visto coinvolte due vetture, siamo al chilometro 105 in direzione della A24, quindi verso Roma, siamo tra Pescina e Aielli Celano. Restano le code sulla 26 molto lunghe dallo svincolo per la 10 fino alla diramazione Predosa Bettole, sono dovute al traffico intenso, un tratto di 45 km, e poi la coda per l'incidente sulla Firenze Pisa Livorno, ora lunga 7 chilometri tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. L'incidente però, questa è la buona notizia, è stato risolto, quindi speriamo di veder migliorare la situazione nei prossimi minuti. I prossimi chilometri, se non siete in coda, più o meno 6 chilometri il percorso che farete accompagnati dalla melodia di questa canzone di Pino Daniele.

Begging, questa la versione secondo i Måneskin, quando mancano 5 minuti alle 6 del pomeriggio, tra poco la top 20 con Fabrizio Casinelli a raccontarci quali sono i dischi più ascoltati nelle radio di tutta Italia. Noi intanto diamo conto di quello che accade sulle strade, sulle autostrade. Non è cambiato molto negli ultimi minuti, abbiamo notizie già pesanti di loro, belle concrete, però inizia a defluire la coda sulla Firenze-Pisa-Livorno un po' più velocemente di prima, dopo la soluzione dell'incidente tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli Valdarno. Le code ora di 6 km, non più 7. Dice, beh, non è che abbiamo guadagnato tutto questo, però insomma è un miglioramento, insomma, parliamo sempre di tendenza, quindi tende a migliorare la situazione e quindi a diminuire questa coda. Prime code anche sulla tangenziale di Napoli, sono all'uscita di Fuori Grotta per le provenienze da Capodichino. Le notizie ci portano nuovamente a parlare della situazione di Roma, questa volta per il grande raccordo anulare che comincia a essere parecchio frequentato. Le prime code le troviamo tra la statale 148 Pontina e lo svincolo per la Ardeatina in carreggiata esterna. Non è l'unico problema intorno alla capitale, perché i rientri si fanno sentire già sulla statale 148 Pontina e lì nel tratto compreso tra lo svincolo per appunto Cinecittà World, più o meno, insomma siamo lì da quelle parti, all'altezza di via di Trigoria, iniziano le code verso Roma che arrivano fino allo svincolo per via di Decima, quindi un tratto di circa 6 o 7 km con incolonnamenti già presenti di rientro nella capitale. 348 103 1010 invece il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Digitate in sicurezza, quindi mai mentre siete alla guida, ma appunto durante una pausa dalla stessa. E la guida con pause è la guida più sicura, ogni due ore e mezzo ci si ferma, ci si sgranchisce, ci si rifocilla e poi si riparte in tutta sicurezza. E lo dice anche lui, Michael Jackson, che ci accompagna fino all'appuntamento con la top 20. Questa è la sua Don't Stop Till You Get Enough, disco bellissimo che arrivava prima di un capolavoro che tutti conosciamo quale è Thriller, però questo era un pezzo da Off The Wall.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Ci siamo prontissimi in questi giorni così caldi, c'è la musica a rinfrescarci, la musica della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV, online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. 10 posizioni, ieri ci siamo lasciati con Anna, new entry più alta della settimana, non è vero. È la prima new entry che abbiamo incontrato. In posizione numero 11 ripartiamo dalla posizione numero 10, dove c'è Gaia, Bossa Nostra.

tornano in testa alla classifica, alla top 20 del Radio Corriere TV, i 20 brani più suonati, più ascoltati della settimana secondo i rilevamenti di Airplay, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Mi fermo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia e vi ricordo il Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Noi torniamo fra 7 giorni, sempre su Rai Iso Radio, sempre con la classifica, la Top 20. Un saluto da Fabrizio Casinelli e mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Iso Radio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
3: A Tropea, fino al 29 giugno. E poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare e Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Rai Iso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

Il Queen e la loro I Was Born to Love You, 12 minuti dopo le 6 pomeriggio di Rai Zo Radio. Il traffico continua ad aumentare, i disagi di conseguenza sono ancora maggiori. Rivediamo tutte le notizie della 1 per il visto che siamo sempre in carreggiata nord su questa autostrada, abbiamo da comunicare appunto tutte le notizie in direzione nord. Cominciamo dal tratto più a sud, quello tra Valdarno e Firenze Sud, rallentamenti. Poi tra la 11 e la variante di Valico, code a tratti. Tra la variante di Valico e Sasso Marconi, rallentamenti. Altra coda segnalata di un chilometro tra Sasso Marconi Nord e il raccordo di Casalecchio, e infine l'altro tratto, quello tra Parma e Fiorenzuola, con code in direzione Milano, e un tempo stimato di circa 40 minuti per un tratto di circa 35 chilometri. Questa è la situazione sulla 1 complessivamente. Sulla 11 abbiamo le code ora su un tratto ben più ampio di quello precedentemente segnalato con traffico, è quello compreso tra il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia in direzione di Firenze, quindi siamo intorno ai 40 chilometri di autostrada, tempo stimato 30 minuti per le code a tratti verso Firenze. Poi sulla 12, la Genova Rosignano, le code tra Rapallo e Genova Nervi, anche questo è un tratto ampio oltre 15 km con incolonnamenti verso Genova dovuti al traffico intenso. Per la 10 ora segnalata una coda anche nel tratto compreso tra Spotorno ed il bivio per la 6 verso Genova, una coda di circa 3 km, non è dovuta ad un incidente ma al traffico intenso. Torno a parlare della a 13 perché c'è un pedone, attenzione, tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna al chilometro 38. Questo pedone improvvisamente potreste trovarvelo sulla strada. In A14 rimane la coda tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 verso nord, e poi da Rimini Nord fino al raccordo di Casalecchio, anche qui code con un tempo stimato di 1 ora e 25 minuti.

Un tratto di poco più di 100 chilometri. Anche a Civitanova Marche Macerata è segnalata una coda in uscita per entrambe le provenienze e code dovute a traffico congestionato ora anche tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata verso nord in direzione di Ancona, del tutto domato l'incendio tra San Severo e Poggio Imperiale che prima abbiamo segnalato. Poi attenzione anche sulla 16 a Napoli Canosa, si è verificato un incidente all'altezza di Napoli Est verso Napoli, chilometro 13, quindi anche qui fate molta attenzione attraversando questo tratto. Per la Firenze-Pisa-Livorno, dopo la soluzione dell'incidente, le code diventano code a tratti tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli Valdarno, quindi va migliorando la situazione, anche se il tratto interessato da queste code a tratti è comunque di 5-6 chilometri ed è in direzione di Firenze che troviamo questo questo lungo tratto con incolonnamenti. Restano i rallentamenti verso Firenze anche tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest. Cosa accade sulla 26? Ci chiede Fausto. Le code a tratti sono per traffico intenso e sono un classico purtroppo durante la domenica pomeriggio, perché tra il bivio per la 10 e la diramazione per Dosabettola c'è ancora questo incolonnamento verso Gravelluna Toce. Queste al momento le notizie da Autostrade per l'Italia. Le completiamo, visto che è arrivata proprio ora la notizia delle tangenziali, la tangenziale di Napoli, con code tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, code a Corso Malta in entrata e code anche all'uscita di Fuorigrotta. Questo per chi viaggia in direzione di Pozzuoli.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: 18, 22 minuti, questa Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Gianni Tore alla parte tecnica, tra poco anche Gian Maurizio Foderaro, ma intanto diamo conto di quello che accade sulla 10, è un incidente, ora quello che troviamo nel tratto compreso tra Spoturno ed il Bivio per la 26, quindi questa coda dovuta prima al traffico intenso e a qualche cantiere di lavoro è invece ora motivata da questo incidente verso Genova. Sulla 15 l'incidente tra Borgotaro e Fornovo è stato risolto, però restano code di un chilometro nel tratto Aulla Pontremoli, quindi tra Borgotaro e Fornovo verso Parma il traffico è tornato regolare dopo la soluzione dell'incidente, mentre sul tratto successivo c'è questo incolonnamento tra Aulla e Pontremoli sempre in direzione di Parma. Aggiungiamo anche una coda sulla 12, la Genova Rosignano, e siamo tra lo svincolo per Massa e Santo Stefano di Magra, e anche questo è un tratto ampio, sono circa 20 chilometri verso nord in direzione di Genova, c'è questo incolonnamento dovuto al traffico intenso, un gravissimo incidente che sta interessando la statale 106 ionica, ha reso necessario chiudere il tratto all'altezza di Taranto. Per questo incidente che appunto si è verificato all'altezza di Taranto c'è questo incidente chiuso per questo tratto chiuso per questo grave incidente. Questa è al momento la situazione, rimane difficilissima sulla 5 la Torinosta Courmayeur, il tratto compreso tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin, con una coda di 9 km verso Torino. Anche sul tratto precedente tra Nusse e Châtillon-Saint-Vincent c'è un incolonnamento di 2 km dovuto al traffico intenso. Per la 32 difficoltà importanti tra Ulz Est e lo svincolo di Chianocco Bussoleno, ci sono code verso Torino, code che ora troviamo anche tra Borgone e Avigliano Ovest, sempre verso Torino, ancora per traffico intenso. Anche qui una situazione particolarmente difficile che stiamo raccontando ormai da un paio d'ore. Siamo pronti per collegarci con Autostrade per l'Italia per entrare nel centro multimediale. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ai radioascoltatori di Raizo Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Per le stesse ragioni occorre quasi mezz'ora invece per superare le code a tratti presenti tra Casal Pusterlengo e il bivio con la A58, tangenziale est esterna di Milano, in direzione del capoluogo lombardo, mentre tra Sasso Marconi Nord e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Bologna si è formato un chilometro di coda per flussi intensi diretti al concerto previsto questa sera a Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord registriamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio con il raccordo Luca Viareggio e Pistoia verso Firenze, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, mentre sulla A14 Bologna-Taranto registriamo coda per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con l'autosole verso quest'ultima. Per le stesse ragioni code a tratti invece con tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza tra Rimini Nord e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna. Coda per traffico intenso invece sul raccordo di Casalecchio tra il bivio con la 14 e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Situazione analoga sulla diramazione Ravenna per Ravenna, Chiedovenia, tra Ravenna e il bivio con l'autosole verso la stessa. Nel quadrante Ligure infine registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora sulla A26 Trafori tra il bivio con la A10 Genova-Savone e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e Genova-Nervi verso Genova. E con questo è davvero tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Raizo Radio. Per chi viaggia.

0: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
1: C'è il nostro uomo a Tropea, Gian Maurizio Foderaro, ben arrivato.
2: Bene, allora buon pomeriggio, siamo in un altro appuntamento, 18 e 28 minuti, qui da Tropea, il villaggio della vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Abbiamo ormai raccontato e stiamo raccontando questo weekend, in realtà più di weekend, questa è la giornata finale, 28 di giugno, e per chi non ci avesse ascoltato, noi raccontiamo il mare attraverso un'iniziativa, un'intuizione ormai di qualche... Questa è la sesta edizione, il Nastro Rosa Tour si sviluppa come un viaggio lungo i mari d'Italia. È anche competizione, questo l'abbiamo visto, ci sono le varie armi che rappresentate dalla Marina Militare, l'Aeronautica e tutte le altre, che si danno battaglia su delle splendide imbarcazioni classe Figaro, ma c'è tutto un discorso legato al mare, alla valorizzazione del territorio e alla Marina Militare. Il tour rappresenta quindi uno dei principali strumenti di comunicazione istituzionale della Marina Militare verso il grande pubblico, per renderlo più pop, perché le nuove generazioni, ormai i nuovi linguaggi, la tecnologia hanno portato tutti e quindi anche le nostre forze armate a mutuare il loro linguaggio. Ed è qui, vedo che annuisce, quindi insomma è d'accordo il capitano di fregata Fabio Dalcin, che non è DJ, nel senso che quello che sentite sottofondo non è il capitano di fregata che sta mettendo musica, ma contemporaneamente è partito il DJ set. Ma a noi fa piacere, capitano, intanto insomma anche tu sei diversamente giovane, quindi la musica di discoteca non dispiace nemmeno a te, immagino, no?
3: Certo, buonasera a tutti e grazie per questa bellissima opportunità. Certamente mi riallaccio a quello che dicevi poc'anzi, attraverso questa manifestazione itinerante che racconta un po' le bellezze dei mari italiani attraverso il linguaggio universale della vela, noi abbiamo portato e stiamo portando il pubblico che ci visita a conoscere quelle che sono le funzioni e i compiti della Marina Militare, perché hai detto benissimo, noi raccontiamo il mare, quindi partendo dal racconto del mare, partendo dal comprendere la consapevolezza di quanto il mare sia importante per il benessere e la prosperità della nostra nazione, arriviamo così a anche interagire con i visitatori per parlare della Marina Militare, dei compiti che a volte anche in modo silente, no? Noi diciamo oltre gli orizzonti, dove non abbiamo più la visibilità da terra, però ci sono donne e uomini che operano per sorvegliare quelli che noi chiamiamo i choke points, quindi sono i passaggi obbligati, quelli che poi sono fondamentali per le varie rotte commerciali, per garantire la libertà di navigazione, che è fondamentale per le importazioni che per l'esportazione.
2: Certo. Poi ne sappiamo, ecco, per rimanere mai come in questo periodo, l'argomento è di attualità internazionale, no? Certo. Perché la sicurezza dei mari e il controllo anche della sicurezza ci vede impegnati a livello internazionale, e poi basta veramente accendere un telegiornale per capire quanto appunto l'argomento sia permeante e di attualità, insomma.
3: Mai come oggi quello che noi diciamo è tangibile, perché gli eventi, diciamo, internazionali lo stanno dimostrando anche al grande pubblico. Ed è bello vedere anche l'entusiasmo con cui la gente si approccia presso le nostre aree espositive, perché noi in queste tappe, diciamo, abbiamo comunque avuto come ospiti tanti ragazzi che hanno potuto interagire con il nostro gruppo operativo subacquei, quindi che sono i nostri corpi di elite che operano in tanti settori, non ultimi anche quelli della sorveglianza dei cavi sottomarini, diciamo, con le navi supporto di cacciamine. Quindi parliamo di lavori molto delicati, perché la rete, i dati internet viaggiano soprattutto sui fondali oceanici, e quindi dobbiamo capire come la loro sicurezza sia fondamentale per tutti noi. Parliamo dell'oltre il 90% dei dati internet viaggiano sui fondali del mare. Quindi
2: abbiamo
3: la Marina
2: preso,
3: opera, certo, no, per sorvegliarli e per far sì che non ci siano eventi, diciamo, come sabotaggi o quant'altro. Certo. E poi parliamo anche di pattugliamenti che vanno o anche o cooperazioni internazionali che vanno ormai in quello che noi chiamiamo nel Mediterraneo allargato, che parte quindi dal Mar Rosso fino al Golfo di Guinea, quindi comunque una marina impegnata veramente a 360 gradi, per poi parlare ormai la regina dei mari in Aveva Spucci con 2 anni di tour mondiale, quindi l'abbiamo ospitata anche in tanti porti italiani al suo rientro, e quindi abbiamo potuto raccontare, soprattutto coloro che hanno vissuto questa avventura hanno potuto raccontare quanto sia importante nella formazione di ogni donna e di ogni uomo della Marina Militare, ma di tutti coloro che amano diciamo, il mare, l'arte marinaresca e l'andare per mare ancora con la vela. Quindi tanti spunti e tante occasioni.
2: È vero, quindi in un colpo solo, quello di un passaggio anche per questo weekend oppure il prossimo che si sta preparando a Napoli, dove il Giro d'Italia a vela, la Marina Militare Nastro Rosa Tour approderà, per avere veramente in poche ore poter vedere, ecco, e toccare con mano quella che è da una parte la tradizione marinaresca italiana, abbiamo fatto accenno alla Vespucci, quindi la grande tradizione internazionale italiana, e l'eccellenza invece delle competenze professionali e tecnologiche, che sono naturalmente le nuove sfide, quindi la salvaguardia di tutte quelle che sono le reti sottomarine su cui transitano appunto dati, e quindi la sicurezza internet, ma anche il petrolio, quindi le fonti dell'energia. Quindi in questo appunto è cambiato molto, diciamo, anche il vostro mestiere, e lo racconta attraverso lo sport, attraverso la salvaguardia dei nostri mari e della natura. Io ringrazio ancora per questo approfondimento così con i nostri ritmi, quindi con la musica del DJ set in sottofondo, ma questo è il modo nuovo per comunicare. Quindi ringrazio ancora il capitano di fregata Fabio Dalcine, e noi dal mare torniamo a interessarci anche di un altro aspetto importante, il meteo, che oggi ha un po', come dire, influenzato anche le regate, e ne parleremo tra pochissimo con Davide Santirocchi in diretta su Raiso Radio da Saxa Rubra. A te Davide, a presto.
1: Grazie a Gian Maurizio Foderario. Allora siamo pronti per sentire come sono le condizioni meteo, speriamo migliorate nelle prossime ore, che miglioreranno, questo è l'auspicio. E buon pomeriggio al maggiore Daniele Cesarin.
4: E ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con nuvolosità su aree montuose di Alpi e Prealpi e sull'Appennino Ligure Emiliano, associato a rovesci e temporali localmente anche intensi. Tali fenomeni sono ormai in attenuazione, rimanendo concentrati fino alla tarda serata su aree tra il Piemonte sud-occidentale e la Liguria di Ponente e su aree pianeggianti al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Altrove si hanno ampie schiarite, soprattutto sul Triveneto. Al centro e sulla Sardegna, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, nubi in più su Appennino Tosco-Emiliano e con rovesci e temporali locali in esaurimento per la sera. Al sud e sulla Sicilia, cielo sereno poco nuvoloso su gran parte delle aree, annuvolamenti solo su rilievi interni della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Passando alle temperature, le minime domattina sono in diminuzione in aree interne del Piemonte e in aumento in Emilia-Romagna centro-orientale, Veneto meridionale e Friuli Venezia Giulia, stazionarie o in lieve aumento altrove. La ventilazione, i venti sono generalmente deboli o a regime di brezza ovunque. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Io ascolto Raiso Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio. Il mio mondo in una radio.

E questo era Sailing per Rod Stewart. Pessime le notizie che arrivano dalla 10, la Genova 20 miglia, sono ora lunghe 9 chilometri le code formatesi tra Orcofellino ed il bivio per la 6 verso Genova. Prima era segnalato anche un incidente che è stato comunque risolto. L'unico fattore positivo in questo momento è la fine delle code sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga. L'incidente a Piona è stato risolto, le code verso la Svizzera sono terminate. Attenzione sulla tangenziale di Napoli, in terza corsia è fermo un veicolo tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, fermo a chilometro 16. Aggiungiamo sulla 1 le code tra Casal Pusterlengo e la A58 in direzione Milano, code anche sull'ultimo tratto, quello tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano. Poi faremo il riepilogo di tutte le difficoltà che si incontrano sull'Autosole. Invece sulla 11 restano code a tratti tra il raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio, un tratto di circa 15 km, si percorre in 35 minuti. Migliora un po' la situazione sulla 12 tra Rapallo e Genova Nervi, le code diventano rallentamenti verso Genova. Abbiamo aggiunto da poco anche il tratto Massa Santo Stefano di Magra con code in direzione di Genova. Notizie che ci portano nuovamente anche sulla Brescia Padova, la A4, dove la coda di 6 km è ancora segnata tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Non ci sono più le code tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata sulla 14 in carreggiata nord, restano però quelle sul lungo tratto compreso tra Rimini Nord e il raccordo di Casalecchio. Qui le code, si percorre questo tratto in circa un'ora e 30 minuti, sono circa 110 km. Da poco stiamo segnalando le code anche sul tratto urbano della 24 entrando a Roma tra Portonaccio e Tangenziale Est, difficoltà importanti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno. Si stava normalizzando la situazione dopo appunto che un incidente aveva visto allungarsi fino a 7 km una coda. Ora quei rallentamenti stanno diventando nuovamente code perché si è verificato un altro incidente tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est in direzione Firenze.

0: iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Da queste note per Battisti e Mogol è sempre un piacere viaggiare con il nastro rosa. 9 minuti alle notizie del TG3, tra poco seguiremo i titoli e allora vediamo quali sono le ultime notizie. Non sono buone perché il traffico in questo momento vede il picco di rientro verso i grandi centri urbani. E allora ripartiamo da Roma, dove 2 incidenti sulla statale 148 Pontina danno vita alle code. Una inizia all'altezza di Castel Romano verso Roma, è lunga almeno 4 chilometri, l'altra poco più in là, ma sempre in direzione Roma, segnalata all'altezza dello svincolo di Spinaceto, questo secondo incidente con incolonnamenti a partire da via di Decima. Anche sul raccordo anulare si è verificato un incidente in carreggiata interna, abbiamo le code a partire dallo svincolo per la Ardeatina, anzi per la Laurentina, e fino a Ciampino ci sono questi incolonnamenti in carreggiata esterna. Si intensifica il traffico anche sulla statale 1 Aurelia per i rientri verso la capitale, con code che troviamo già all'altezza di Castel di Guido, con chi viaggia verso Roma gravato appunto da questa situazione di rientri massicci. Ci sono notizie che ci portano ancora a parlare di viabilità per la Firenze-Pisa-Livorno. L'incidente, abbiamo detto, tra Ponte d'Areste e Montopoli Valdarno verso Firenze, la coda che si è formata lunga 2 chilometri e sta aumentando, ma restano le code a tratti su un tratto di oltre 30 chilometri, quello compreso tra la diramazione per Pisa ed Empoli. Siamo in direzione di Firenze in questo secondo caso, il traffico intenso a determinare queste difficoltà. È stato rimosso quel veicolo fermo sulla terza corsia tra Corso Malta e Capodimonte in tangenziale a Napoli. Sta migliorando un po' la situazione sulla 26, le code a tratti diventano rallentamenti tra Masone e la diramazione per Dosabetto, il tratto ancora ampio, circa 30 chilometri, ma appunto ci si muove più velocemente. È risolto l'incidente sulla 25 tra Pescina e Aielli Celano. Sul tratto urbano della 24 si è invece verificato un incidente in entrata a Roma all'altezza del chilometro 5, siamo tra via Togliatti e via Fiorentini e si sono già sviluppate code in entrata nella capitale. Andiamo in A14 per segnalare le code ora all'uscita di Ancona Nord e confermare quelle tra Rimini Nord e il raccordo di Casalecchio in direzione di Nord, quindi in direzione della 1, 1 ora e 20 minuti il tempo stimato di percorrenza su questo tratto della Bologna-Bari-Taranto.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: caldo record in Europa, dati shock dell'OMS, 1300 morti in una settimana, afa killer silenzioso, anche domani 40 gradi in gran parte d'Italia, Milano clima tropicale come Bangkok. Tregua a rischio, raid USA contro l'Iran, nuove minacce di Trump, Teheran attacca Kuwait e Bahrain che chiede intervento internazionale, i pass da Iran contro gli Amor Moose per un mese. Venezuela si scava tra le macerie, due ragazzini estratti vivi a 4 giorni dal sisma, oltre 1400 le vittime, 50.000 i dispersi, strutture sanitarie al collasso. Salvini, no ai camerati di Vannacci, è scontro nella maggioranza sulle preferenze, opposizioni cambiano le regole del gioco perché pensano di perdere, segno di grande debolezza. Usciva 30 anni fa Anime Salve, il capolavoro di De André e Fossati. Fiorella Mannoia lo riporta sul palco partendo da Genova e al TG3 dice riproporlo oggi, atto politico rivoluzionario. Mondiali da stasera, 16esimi di finale, chi perde torna a casa. Sorpresa Africa, 9 nazionali su 10 passano il turno, eliminata solo la Tunisia e il Marocco promette di andare lontano.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Tina Turner, questa Way of the World, come va il mondo, più o meno potremmo definirla così la traduzione di questo titolo. 6 minuti dopo le 19, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi il tizio che parla, insieme a me Alessandro Campanella la parte tecnica. I vostri messaggi, sia Mimmo che Carlo, che non si conoscono ma hanno mandato messaggi simili, dice: perché non vanno sulla corsia di destra quelli che se la prendono con calma, uno dice, l'altro come se rispondesse, ma non hanno insegnato l'articolo 143. Sapete che siamo in qualche modo quelli che hanno adottato l'articolo 143. Noi di Raizo Radio, è molto semplice, dice che la corsia di destra, quella prima a destra, se libera va impegnata, cioè è lì che dovete stare, non ci sono alternative. E poi insomma c'è da usare bene le corsie autostradali, segnalare quando c'è da segnalare con la freccia o indicatore di direzione le vostre intenzioni, e poi controllare che ci sia lo spazio e ci siano i tempi per poter fare questo cambio di corsia. Però ecco, ripeto, la cosa importante è: non viaggiate tutto l'itinerario sulla corsia centrale, perché non è che vi danno un premio, non è proprio così che funziona. Tra l'altro i mezzi pesanti, che oggi viaggiano in pochissimi perché viaggiano solo quelli in deroga, i mezzi pesanti quando si trovano a che fare con un mezzo che viaggia lentamente sulla corsia centrale sono costretti a chiedere strada, e qualcuno, non sapendo come funziona appunto questo articolo 143, fanno il segno, dice: passa a sinistra. Ecco, la terza corsia per i mezzi pesanti, lo ricordiamo, è assolutamente vietata.

0: Bam bam, bambina.
1: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
2: È il nostro surfista che cavalca l'onda nella Perla del Tirreno, è Gian Maurizio Foderaro. Dai Gian Maurizio, com'è?
3: Campione del mondo dilettino, l'ho detto, Lettino. Insomma. Ecco, anzi diciamo campione comunale, perché in realtà anche lì riuscirei a perdere. Comunque, Nastro Rosa Tour, sono giornate che andiamo raccontando questa meravigliosa Perla del Tirreno, ma soprattutto un'idea. Un'idea che è diventata un format nazionale, ormai sono tanti anni, e internazionale, visto che gli atleti che in questo momento sono davanti a me, perché come abbiamo detto ai nostri ascoltatori nei passati collegamenti, noi siamo proprio a ridosso del palco e sul palco tra qualche minuto ci sarà un talk e noi cercheremo anche di entrare, perché ci sono diverse, diciamo, personalità istituzionali che ci raccontano in qualche minuto, diciamo, il vero significato, il vero modo di dare così un senso anche alla nostra settimana. Ma dicevo, il Marina Militare Nastro Tour, il giro d'Italia a vela, è un grande racconto, quello dell'Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Il mare è un po' un filo conduttore che ci unisce tutti. E noi abbiamo il piacere di incontrare il dottore, amministratore delegato di Difesa Servizi, che quindi è diciamo il partner ufficiale, insomma è la parte centrale ed è una società in house del Ministero della Difesa, che in qualche modo si è cucita addosso questo progetto, quindi a prescindere dal ruolo istituzionale, che ripeto, il dottor Luca Andreoli è in questo ruolo da ormai qualche anno, dal 2023, e ha un profilo fortemente radicato nella gestione di asset e nella logistica della valorizzazione del patrimonio del mondo della difesa. Ma come abbiamo detto in questi giorni, questo filo rosa, questo nastro rosa che unisce l'Italia è un modo che ha cambiato il linguaggio di comunicare il mare, ma anche di comunicare anche alle nostre forze armate, che qui abbiamo parlato con gli atleti dell'aeronautica, della marina, della guardia di finanza, ed è un po' quello che è successo nel paese. Gli stereotipi quali avevamo collegato il marinai piuttosto che i poliziotti e i carabinieri è un po' cambiato, e questo si deve anche alle nuove generazioni di manager che hanno capito che in un mondo così globalizzato e che va così veloce, in cui basta avere un telefonino per cambiare le cose e anche per fare anche un sacco di danni, perché il telefonino è un'arma meravigliosa, e allora bisognava cambiare tutto. Il linguaggio è cambiato grazie appunto a dei manager illuminati, ecco, come Luca Andreoli. Va bene così, ho detto...
4: Troppo.
3: No, però, viva Dio, in Italia abbiamo cambiato, basta veramente andare per le nostre piazze, eccetera, e incontrare in modo diverso, in questo caso la Marina Militare, con tutta la nuova tecnologia. E i ragazzi, che sono appunto uno degli obiettivi, il progetto è proprio i giovani di questo viaggio, sono stati coinvolti proprio attraverso gli strumenti che sono lo sport, la natura, il gioco. Qui c'è addirittura un DJ7, quindi insomma il linguaggio è loro, per poi portarli su un piano diverso di attenzione, di sensibilizzazione.
4: È proprio così. 6 anni fa, quando abbiamo iniziato questo percorso con il Marina Militare Nastro Rosa Tour, è nato tutto da un incontro, da un'idea che era quella di promuovere i valori della Forza Armata, nel caso specifico parliamo della Marina Militare, quindi della sua capacità di andare per mare, della sua attitudine a vivere il mare in maniera totalizzante, tanto che la nostra Marina Militare può considerarsi a tutti gli effetti l'erede, gli eredi, i nostri marinai sono gli eredi dei grandi navigatori della storia, che sono da sempre italiani. Da questo incontro con l'attuale capo

0: della Marina, allora non lo era, e con uno sportivo che è Riccardo Simoneschi, uno sportivo che ha dedicato tutta la sua vita alla vela, abbiamo immaginato che potessero esserci le condizioni per realizzare una manifestazione che in Italia in quel momento non esisteva. In realtà non esisteva allora e non, continua a non esistere ancora nel mondo, perché l'idea era quella di trasformare e di consentire ad un paese con 8.000 chilometri di costa, cioè 8.000 chilometri di costa, di avere una manifestazione che racconta la sua interezza. Quindi che cos'è la vela? La vela in buona sostanza è l'offshore, quindi è la navigazione d'altura, ma è anche la vela fra le boe, quindi i bordi, quindi l'inshore, e infine è fatta di una navigazione anche fatta con le tavole, quindi con quelle tavole che sono un po' più appannaggio dei giovani. Ecco, questi tre format, queste tre discipline sono l'essenza della vela. Poi ci sono ovviamente le diverse declinazioni, ma l'essenza è che tutta la vela è in queste tre discipline. Abbiamo pensato di metterla, di farne un unico format, e devo dire che da 6 anni lo portiamo in giro per l'Italia, al momento anche con qualche tappa all'estero, e il successo è sotto gli occhi di tutti, perché poi l'obiettivo qual era? Uscire dai circoli velici. Cioè la vela in Italia è sempre stata uno sport praticato dai più, da quelli che in fin dei conti hanno la barca e quindi sono nei circoli. Noi questo format lo portiamo in giro per l'Italia e lo portiamo nelle piazze, viviamo e ci portiamo dietro un villaggio della vela, che è un villaggio che cerchiamo di mettere al centro delle città che incontriamo, proprio per far appassionare i più che di vela non ne sanno, per far vedere appunto e far toccare con mano questi campioni che vengono da tutto il mondo per gareggiare e veleggiare con noi.
1: E poi in un momento come questo, in cui il mondo appare diviso e in conflitto, trovare ragazzi dei 4 continenti, giovani atleti, è anche questo un messaggio positivo. Giovani protagonisti, ricordiamo ancora l'edizione 2026, un concept importante che abbiamo declinato proprio incontrando i protagonisti, questi ragazzi che sono appassionati, sono venuti qui al villaggio della vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Giovani mare, futuro, valore Paese Italia nella Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Quindi è questo qui, senza poi diciamo quelli che accademicamente si chiamano pistolotti, no? Nel senso che non sono stati come dire bombardati di nozioni, no, hanno visto, hanno verificato, hanno giocato, sono andati su i simulatori eccetera, e hanno capito, molti avevano ad esempio l'importanza dei fari, hanno visitato il faro di Capo Vaticano e l'importanza di questo presidio che è della Marina Militare, e sono rimasti affascinati, e a qualcuno abbiamo anche chiesto ma ti piacerebbe, e c'era un ragazzo che dice io sono un matematico, però chissà che anche, cioè, io vorrei fare il matematico, ma in Marina così come c'è bisogno anche di questi, cioè non c'è bisogno solamente perché vanno calcolati i venti, vanno quindi ingegneri eccetera, c'è bisogno, quindi sono professioni che si aprono alle nuove generazioni, e questo un po' è un obiettivo che stiamo tutti quanti insieme, noi raccontando alla radio e loro girando per questi 8.000 metri di costa, no, amministratore?
0: Sì, è proprio così. Noi quest'anno, insieme alla Presidenza del Consiglio, al Dipartimento Giovani e insieme alla Marina Militare, abbiamo lanciato questo progetto Giovani, che vuole far vivere all'interno del villaggio della Vela a quei giovani che si segnalano la vita che vive un marinaio, facendogli toccare con mano quello che è l'esperienza che vivono gli atleti, questi atleti che partecipano alla regata, e vivendo insieme ai nostri marinai quelle piccole grandi soddisfazioni che normalmente un marinaio vive nella sua carriera. È un approccio, è un modo per avvicinarsi ad un mondo che fino a qualche anno fa diciamo in qualche modo non era così aperto come oggi, è un modo per non solo per farsi conoscere da parte della Forza Armata, ma per fare insieme un percorso, per fare insieme una strada.
1: Bene, la reclamano perché c'è un palco che e quindi avremo modo semmai di carpire qualche altro, una parte del suo intervento proprio con il palco. E allora ricordiamo Napoli, quindi qui siamo per far calare i titoli di coda di Tropea, ma sta per aprirsi il palcoscenico del Nastro Rosa, il Giro d'Italia a Vela 2026 a Napoli, poi Portoferraio e poi Genova, che un po' tornare a casa, perché Genova è un altro appuntamento importante. Noi continueremo a raccontarla questa cosa. Grazie ancora all'amministratore delegato di Difesa Servizi SPA Luca Andreoli e buon vento non si dice, quindi diciamo buon lavoro.
0: Grazie a tutti e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Buon lavoro ancora.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Rai Isoradio.

0: Olivia Rodrigo, questa è la sua Drop Dead, 19:30 Raiso Radio. Andiamo subito a Torino perché c'è un'ansia che ci parla di questa ondata di calore che ha subito anche la città di Torino. Dopo giornate di caldo è arrivata anche la pioggia, sono arrivati i temporali nel capoluogo piemontese. Il picco è stato di 40,2 gradi e il fronte temporalesco che si è sviluppato dalle valli di Lanzo e ha invaso la pianura, sono state segnalate grandinate anche di una certa consistenza a Givoletto, Venaria e nei quartieri periferici di Torino. A Caselle Torinese il nubifragio è stato accompagnato da un brusco calo della temperatura da 34 a 22 gradi, è quello che poi succederà in molte città nei prossimi giorni, questo che naturalmente auspichiamo in vista l'ondata di caldo a cui siamo sottoposti tuttora in gran parte d'Italia. Torniamo alla viabilità, ripartiamo dalla 1, raccontiamo quello che accade su questa arteria con tutte le notizie che riguardano la carreggiata nord, quindi tra Calenzano e la variante di Valico code, tra la variante di Valico e Sasso Marconi rallentamenti, tra Sasso Marconi nord e il raccordo di Casalecchio 1 chilometro di coda, tra Parma e Fiorenzuola code sempre verso Milano, il tempo stimato qui è di 40 minuti, code anche tra Basso Lodigiano e l'innesto con la A58, sono circa 30 chilometri di autostrada con difficoltà significative, e poi anche l'ultimo tratto, quello tra Milano Sud e la tangenziale Ovest, con code verso Milano. Per la diramazione Roma Nord si erano formati dei rallentamenti tra Sette Bagni e raccordo anulare, ma sono già terminati. Invece il traffico si intensifica sulla A4, abbiamo code tra la tangenziale Nord di Milano e Cormano verso Torino, ma anche nel tratto compreso tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano ci sono code dovute anche a lavori, lunghe ben 5 chilometri. Code e difficoltà importanti anche sulla 10, ora è una coda di 11 chilometri quella che troviamo tra Orco Feglino ed il bivio con la 6 in direzione di Genova. Non è l'unica notizia che riguarda la A10, ma questa è sicuramente la tratta più impegnativa. Per la 12 invece abbiamo intanto un veicolo in avaria tra Recco e Genova Nervi, attenzione perché un'auto in galleria ferma sulla corsia di marcia al chilometro 21 e 500. Stiamo segnalando verso nord le code tra Rapallo e l'innesto con la A7, ci sono code anche tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso nord in direzione Livorno per traffico intenso, e poi le code anche tra Massa e Santo Stefano di Magra in direzione di Genova dovute al traffico intenso. Per la 15 una coda di 1 chilometro è rimasta tra Ulle e Pontremoli in direzione Parma, situazione ancora molto difficile sulla A5, la Torino Courmayeur, un veicolo in fiamme segnalato a Scarmagno verso Courmayeur, quindi attenzione al chilometro 33, e restano code di 9 chilometri per lavori tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Situazione complessa anche sulla 32, la Torino-Bardonecchia, tra Ulsa Est e Susa Ovest abbiamo 2 chilometri di code, code anche tra Susa Ovest e Chianocco-Bussoleno verso Torino, e altre code tra Borgone e Avigliana Ovest sempre verso Torino, ancora per traffico intenso. Ci spostiamo poi sulla 14, restano le code tra Rimini Nord e il raccordo di Casalecchio verso nord, il tempo stimato qui 1 ora e 20 minuti.
1: Get down.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Rai su Radio.

nuovo disco di Paolo Belli, questo Profumo d'estate, profumo anche del TG1. Tra poco sentiremo i titoli con appunto le ultimissime dall'Italia e dal mondo, le ultimissime dalla 26. Non sono buone perché sono due gli incidenti che si sono verificati tra Masone e Ovada al chilometro 20 e tra Ovada e la triangolazione Predosa Bettole al chilometro 30. In entrambi i casi all'altezza di questi svincoli si stanno formando delle code più consistenti. Eravamo comunque su un tratto e siamo su un tratto con rallentamenti, quello compreso tra Masone e la triangolazione Predosa Bettole in carreggiata nord, quindi si aggiungono anche queste due novità, purtroppo due incidenti in direzione Gravelluna Toce. Notizie che arrivano anche dalla Firenze Pisa Livorno: le code sul lungo tratto tra la diramazione per Pisa ed Empoli sono terminate, restano quelle motivate dall'incidente tra Pontedera Ovest e Pontedera Est, lunghe 4 km in direzione di Firenze. L'incidente non è ancora risolto all'altezza del chilometro 44. Ci spostiamo poi sulla 4, anche qui si è verificato un incidente verso Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. Si è subito formata una coda, 4 vetture coinvolte ferme sulla quarta corsia, quindi bisogna essere molto molto cauti su questo tratto con un incidente avvenuto da poco con 4 vetture coinvolte. Mi sposto sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, e qui troviamo un lungo tratto con code, quello compreso tra il raccordo Lucca-Viareggio e Pistoia. Qui la situazione è ancora difficile verso Firenze, il traffico è davvero molto intenso. Per quel veicolo fermo in galleria sul la corsia di marcia in A12, quello tra Recco e Genova Nervi, adesso si è formata una coda lunga 1 chilometro che si aggiunge a quelle già segnalate tra Rapallo e l'innesto con l'A7 in direzione di Genova. Per la A14 confermate le code Rimini Nord, raccordo di Casalecchio verso nord, e code anche ad Ancona Nord in uscita per entrambe le provenienze. Una coda si è formata anche sulla Napoli Canosa, la A16 tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli a causa di un cantiere di lavoro. Ricordo l'incidente sul tratto urbano della 24 in entrata a Roma, siamo tra via Togliatti e via Fiorentini, si sono anche qui formate code che troviamo anche tra Portonaccio e Tangenziale Est, sempre in entrata nella capitale. Queste al momento le notizie. Quella buona di notizia è una notizia di sport, perché Marcel Jacobs splende nei 100 metri della tappa parigina della Diamond League, l'azzurro delle fiamme oro, firma il primato stagionale, quindi sta tornando in forma alla grande. In 9,96 ha chiuso al terzo posto questa bella gara francese, l'ha vinta Tyrone Bromell con un 9,91 secco, l'altro velocista a stelle e strisce che si è aggiudicato la seconda piazza, Noah Lyles con un 9,92.

Vivia Dean, questa è la sua So Easy. Allora andiamo subito sulla 21, perché a proposito del maltempo che sta interessando il Piemonte, c'è questo temporale che si sta scatenando sulla Torino-Brescia tra Santena e la barriera di Villanova d'Asti. Ci sono dei rallentamenti, diminuisce ma pochissimo la coda, ancora lunga 10 km, quella sulla 10 tra Urco Figlino e il bivio per la 6 verso Genova, e ci sono novità anche dalla Sicilia, e sulla 18 la Siracusa-Ragusa-Gela abbiamo una coda di 2 km tra Noto e Cassibile verso Siracusa. Sulla Messina-Catania si è verificato un incidente, si sono formate code tra Fiume Freddo e Giarre verso Catania, ma anche tra Acireale e la barriera di Catania ci sono incolonnamenti dovuti al traffico intenso. In arrivo al TG1 con tutte le ultimissime dall'Italia e dal mondo, approdiamo a questo appuntamento con Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla. Aia!

0: L'allarme dell'OMS in una settimana più di 1300 morti legati al caldo in Europa, il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra. Venezuela, il TG1 alla Guaira, la zona dell'epicentro devastata dal sisma, si scava nell'oceano di macerie, bambini estratti vivi dopo 3 giorni. Nuovi raid incrociati Stati Uniti-Iran, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per 1 mese. Trump, se riparte la guerra non esisterete più. Salvini, Vannacci, non ci frega più, legge elettorale, con preferenze rischio emergano solo milionari, opposizioni, cambiano le regole, temono sconfitta. Continuano le ricerche del marito della ministra Roccella nel lago di Vico, in azione anche droni subacquei, ipotesi shock termico in acque gelide. Ricercato in tutta Italia il presunto killer della famiglia sterminata a Roma, il TG1 a casa sua, il coinquilino, sono sconvolto, era un loro amico. Tende e sacchi a pelo, i fan di Ultimo accampati a Tor Vergata da giorni in attesa del 4 luglio, per noi, dicono, è il concerto più importante. Mondiali di calcio, dal Marocco alla Costa d'Avorio, poi Senegal, Egitto e l'impresa di Capoverde, 9 nazionali africane su 10 superano la fase a gironi e stasera al via i 16esimi di finale in diretta su Rai 1 alle 21 Sudafrica-Canada.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Elton John ci accoglie dopo i titoli del TG1 con la sua Nikita, 3 minuti dopo le 20 su Rai Radio. Davide Santirocchi ad accompagnarvi con parecchie notizie ancora, difficoltà importanti alla parte tecnica Gianni Tola, tra poco ancora a Tropea. Intanto diamo conto di quello che accade sulla 1, perché qualcosa è cambiato, non molto, il traffico rimane molto intenso e sono tutte notizie che riguardano la carreggiata nord. Abbiamo questo tratto, quello tra Calenzano e la variante di Valico, almeno questo non più interessato dai rallentamenti, che troviamo invece tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, e poi tra Sasso Marconi Nord e il raccordo di Casalecchio, altri rallentamenti per un concerto che sta attirando parecchie persone. Restano le code tra Parma e Fiorenzuola, il tempo stimato ora è di 20 minuti su questo tratto di circa 30 km, e poi code anche tra Basso Lodigiano ed il bivio con la A58, e anche l'ultimo tratto, quello tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano, segnalato con code in carreggiata nord. L'incidente sulla A4 abbiamo segnalato al chilometro 131, sappiamo ora che sono coinvolte 4 vetture e sono rimaste appunto coinvolte in questo incidente, ferme sulla quarta corsia, la coda defluisce lentamente, si è già formata tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Restano rallentamenti verso Torino anche nel tratto tangenziale nord di Milano Cormano, e poi resta la coda di 5 km sulla Brescia-Padova, e siamo sempre sulla A4 tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Notizie importanti per la statale 106 Ionica: era segnalato un tratto chiuso all'altezza di Taranto per un grave incidente, quel tratto è stato riaperto. Questi sono gli ultimi aggiornamenti dalla Puglia. Torno sulla 12, rimasta questa coda tra Ricco e Genova Nervi verso Genova per un veicolo in avaria che comunque è stato spostato, era fermo in galleria. Restano le code anche tra Rapallo e l'allacciamento con l'A7 sempre in direzione di Genova. Per la 14 il traffico rimane molto intenso e le code tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, è un tratto di circa 100 km. Code anche tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 sempre in direzione della stessa 1. Le notizie dal tratto urbano: è stato risolto l'incidente tra via Togliatti e via Fiorentini, restano comunque code per questo incidente ormai risolto, code che troviamo anche tra Portonaccio e tangenziale est, sempre in entrata nella capitale. Per la 26 uno dei due incidenti è stato risolto, quello al chilometro 30, resta quello al chilometro 20 segnalato verso nord con coda di 1 km tra Masone e Ovada. Per la tangenziale di Napoli le code Doganella Corso Malta verso Pozzuoli, e poi è stato risolto l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, la coda che si è formata però e che è tutta da smaltire è lunga 6 km, siamo tra Lavoria e Ponte d'Era Est in direzione di Firenze. Sono tornati i The Colors, questa volta con Serena Brancale e Mark Tremonti.

Bruno Mars, On My Soul, 12 minuti dopo le 20, grande ritmo, come sempre ci ha abituati a questo bel momento groove, molto molto appassionato, con un nuovo album che sta riscuotendo il giusto successo. Ora i temporali si stanno scatenando anche sulla Torino-Courmayeur, la A5, in particolare tra Quincinetto e Nus, quindi si sono verificati anche dei rallentamenti. La coda tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin è meno lunga di prima, non più 9 ma 6 km di code in direzione Torino, queste le ultimissime dalla A5. Per la situazione della A10 invece non è cambiato il traffico intenso tra Orco Fellino e il bivio con la A6, ha dato vita a queste code lunghe ben 10 km in direzione di Genova, code che non accennano a diminuire. Abbiamo notizie anche dalla A12, tra Massa e Santo Stefano di Magra restano code verso Genova segnalate per traffico intenso. Per la A12 abbiamo detto anche le difficoltà tra Rapallo e l'innesto con la A7 verso nord dovute al traffico intenso, anche qui ci sono delle code. Poi per quel veicolo in avaria ancora una coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi verso nord. Ci sono dei materiali dispersi, viene segnalato un copertone in galleria tra Lavagna e Sestri Levante, quindi attenti verso Livorno, al chilometro 45 c'è anche questa presenza in attesa di uno pneumatico segnalato in carreggiata. Notizie che ci portano nuovamente sulla A26, la coda si è allungata ulteriormente tra Ovada e Masone, ora lunga 3 km verso nord, non è ancora risolto l'incidente al chilometro 20 che sta determinando questo incolonnamento. E si riduce un po' il tratto interessato da code, quello sulla Firenze-Pisa-Livorno, o meglio, in effetti non sono più code di 6 km ma code a tratti, il tratto però è più ampio, quindi in effetti ho detto una cosa inesatta, la coda si allunga anche se scorre più velocemente tra Lavoria e Montopoli Valdarno, dopo la soluzione dell'incidente le code a tratti segnalate ancora in direzione Firenze.

ballali dell'entusiasmo di J-Ax e la sua EP, perché insomma, buone notizie per la 1, almeno la parte alta, quella più al nord dell'autostrada, non presenta più difficoltà. Sono terminate le code da Parma a Fiorenzuola, tra Basso Lodigiano e la 58, tra Milano Sud e la tangenziale ovest, quindi questa è una situazione evidentemente buona, perché gli ultimi circa 200 km di autostrada verso Milano non presentano più difficoltà. Sulla 4 terminati i rallentamenti tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino, restano le code per l'incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in carreggiata ovest. Sulla 7 si affaccia invece una novità, una coda di 1 km segnalata tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per un cantiere di lavoro. Non ci sono più le code sulla 12 tra Recco e Genova Nervi, finalmente è terminata questa coda verso Genova motivata da un veicolo in avaria, ma restano le code a tratti da Chiavari fino all'allacciamento con la A7, un tratto di quasi 40 km con traffico ancora molto intenso. Per le notizie del tratto urbano, anche qui sono positive, perché sono terminate le code in entrata a Roma, sia quelle dovute all'incidente tra via Togliatti e via Fiorentini, sia quelle tra Portonaccio e tangenziale est entrando nella capitale. Sulla tangenziale di Napoli il traffico torna regolare anche tra Doganella e Corso Malta. Per la 26 c'è sempre questa coda di 3 km tra Masone e Ovada in carreggiata nord, dovuta ad un incidente non ancora risolto. Abbiamo notizie ancora pesanti per la 32 della Torino-Bardonecchia, le code tra Ulsa Est e Susa Ovest lunghe 2 km verso Torino, altre code tra Susa Ovest e Chianoco Bussoleno sempre in direzione Torino, e ancora verso Torino code anche tra Borgone e Avigliana Ovest, tutte dovute al traffico ancora sostenuto. Per la situazione della 21 abbiamo detto ci sono questi temporali con rallentamenti tra Santena e la barriera di Villanova d'Asti, il temporale che sta interessando anche la A5 da Torino-Courmayeur tra Quincinetto e Nus, ma qui abbiamo notizie importanti anche per il traffico intenso e per i cantieri di lavoro. La coda di 6 km Châtillon-Saint-Vincent Pont-Saint-Martin è in direzione di Torino, questa coda dovuta al cantiere. E poi sulla 10 la coda tra Orcofellino e Bivio A6 non accenna a diminuire, la lunghezza è ancora di 10 km, quindi situazione ancora complessa su questo tratto della 10 per chi viaggia in direzione di Genova. Le notizie della 15, la Parma La Spezia, qui abbiamo buone notizie perché non ci sono più code tra Ulle e Pontremoli in direzione di Parma, almeno queste le possiamo archiviare. Ritorna Ava Max con la sua My Head, My Heart.

0: mai più.
1: Era Noemi con Tu cosa fai stasera, e io so cosa fa stasera, questa sera, il nostro Max Locafaro, pronto per accompagnarvi. Prossimo compagno di viaggio è proprio lui. Io ringrazio Gianni Tola che ha curato e continua a curare la parte tecnica, voi per aver scelto Raiso Radio e per i messaggi che ci avete inviato al 348 103 1010, che rimane comunque a vostra disposizione. Non ci sono novità per quel che riguarda la situazione del traffico. Vi lascio con gli Eagles e con questo pezzo che dovrebbe riuscire a quietare un po' gli animi di quelli che sono in coda, soprattutto quelli che sono lì sulla A10, con questa coda di 10 km tra Orcofeglino ed A6 in direzione Genova. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
1: Ed eccoci tornati a Tropea, Gian Maurizio Foderaro in quel di Tropea, appunto. Questa è Raiso Radio, ancora buon viaggio, buona serata da Max Locafaro in questo momento al microfono. Gian Maurizio.
0: Eccoci, buona serata, le 20:34, il tramonto, il famoso al mondo tramonto tropeano, ce lo siamo goduto, e qui si stanno concludendo, diciamo, con le premiazioni che probabilmente sentiremo anche qui in sottofondo, qui dalla nostra postazione di Radio Rai e Rai Isoradio, dal Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Si è appena concluso, ne abbiamo accennato qualche minuto fa, un convegno, un incontro tra il pubblico che ha popolato il villaggio della Vela qui del Marina Militare Nastro Rosa Tour e le presenze istituzionali, perché abbiamo detto questa è una competizione, ma soprattutto è un filo lungo 8.000 chilometri di costa che unisce le eccellenze italiane, i porti e i posti più belli d'Italia. Siamo in Calabria, Tropea l'abbiamo raccontata in questi giorni, ed era giusto chiudere un po' con così, come abbiamo aperto con il sindaco di Tropea che era un po' il padrone di casa. Vogliamo chiudere con chi la Calabria la veicola in giro per il mondo. Poi con la RAI abbiamo ormai un connubio importante, l'abbiamo raccontata attraverso tante trasmissioni sulle nostre reti, su sia radio che televisive, dal Capodanno ad altre mille manifestazioni. Noi come Raiso Radio siamo stati protagonisti a Vinitaly, ad esempio eravamo ospiti proprio della regione Calabria con un'altra eccellenza. Quindi ecco, questo è un po' il quadro, quindi siamo contenti di poter chiudere con un appuntamento che ci vede insieme all'assessore Giovanni Calabrese, che è assessore alle competenze di indirizzo politico in materia di sviluppo economico, lavoro, politiche attive del lavoro e turismo, quindi parecchie deleghe, assessore, e affiancato anche dal direttore generale, direttore generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale, che è il dottor Roberto Cosentino. Ben trovati entrambi. Quindi, Calabria a 360 gradi. Io, senza rubare quello che è stato l'intervento, comunque quello che emerge, ed è ovviamente sotto gli occhi di tutti, è che la Calabria ha cambiato passo e anche il modo di raccontarsi. Ce n'era bisogno, perché le nuove tecnologie e anche l'immagine lo chiedono, ma c'è stato comunque un cambio culturale, oserei dire, perché adesso si racconta e sa raccontarsi in altro modo. Assessore.
2: Sì, assolutamente sì, un cambio di passo concreto che c'è stato in questi anni. La Calabria è ripartita grazie all'importante azione messa in campo dal governo regionale guidato dal presidente Occhiuto. Oggi i dati di Banca d'Italia confermano appunto questa crescita della Calabria, la crescita del PIL, la crescita del turismo, la crescita dell'export. E oggi la Calabria è veramente una regione completamente diversa rispetto al passato. E sul turismo abbiamo investito molto, abbiamo investito per quanto riguarda l'accoglienza, la qualità dei servizi turistici. Abbiamo investito sugli aeroporti calabresi, ma soprattutto sui voli low cost, sulle compagnie aeree, per cercare di attrarre i turisti in Calabria. Oggi abbiamo messo la Calabria al centro del mondo, appunto grazie a tantissimi voli che arrivano oggi nei nostri aeroporti, l'aeroporto di Crotone, la Lamezia e di Reggio Calabria, che siamo convinti che appunto il turismo rappresenti un asset fondamentale per la crescita di tutta la Calabria. E oggi lo possiamo raccontarlo parlando con risultati concreti. Anche l'evento di oggi è un evento di promozione turistica molto importante. E l'anno scorso abbiamo ospitato l'Amerigo Vespucci, quest'anno il Tour Rosa, abbiamo ospitato qualche settimana fa il Giro d'Italia, e appunto sono eventi che noi ci consentono di far conoscere in tutto il mondo quelle che sono le bellezze della nostra regione. Investimenti che facciamo con convinzione su quella linea che ci ha dato il presidente Occhiuto, appunto per far conoscere le cose belle e bellissime che ci sono in Calabria, e sono veramente tante.
0: Qualche giorno fa, dando un'occhiata distratta alla Gazzetta del Sud, che è appunto uno dei quotidiani che resiste orgogliosamente anche sul cartaceo, c'erano dei dati che riguardavano proprio questa zona e in particolare, diciamo, tutta la cosa, con dei numeri rassicuranti anche in questo primo estivo, ecco. E una delle parole che è di moda ultimamente, ma che ha un grande significato, e chiedo al direttore generale Cosentino, è destagionalizzazione, perché la Calabria sì è mare, è turismo, ma è mille opportunità, ed è anche turismo tra virgolette lento, quello dei sentieri, quello della riscoperta dell'Aspromonte, quello legato all'archeologia, insomma una Calabria che probabilmente ha imparato a raccontarsi in modo diverso.
3: Beh, noi abbiamo una grande fortuna di essere una regione con tante diversità, con grande eterogeneità nel suo territorio. C'è il mare, abbiamo 800 km di costa, ma abbiamo un asset sul quale abbiamo investito, che è un'infrastruttura importantissima, che è la ciclovia dei parchi, che sono quasi fra i 550, siccome sta crescendo, assessore, stiamo arrivando a 600 km di ciclovia, attraversa tre parchi nazionali e un parco regionale, abbiamo tanti cammini, la settimana scorsa siamo stati premiati per il cammino del Normanno, che ha preso il premio per tutti gli altri cammini. Come stavi giustamente dicendo, è un modo di interpretare il turismo in maniera differente. Diamo tanta importanza certamente alla stagione balneare, al turismo delle coste, ma in un fazzoletto di terra come la Calabria noi possiamo vivere in una giornata quello che significa il borgo, l'enogastronomia, il mare, la montagna, e questa è un'opportunità per chi viene in Calabria per avere la voglia di ritornarci.
0: È vero, quindi si alza anche il livello, perché chi va ad esempio a piedi o va in bicicletta è un turismo diverso, forse meno chiassoso, che non hanno l'infradito ma godono, diciamo, il paese in un altro modo. Io ho anche visto che, diciamo, è importante un legame con il governo centrale, e mi sembra che anche da questo punto di vista sia cambiato molto, no? Perché mi sembra di aver sentito proprio da questo incontro che si è appena concluso che appuntamenti da qui a qualche mese vedranno la Calabria diventare fulcro del turismo nazionale, quindi discutere di turismo e quindi in qualche modo anche come dire, mutuare delle esperienze fortunate di altre regioni, semmai mettere al centro e fare diventare come dire, un volano ulteriore per il rilancio di questa regione. Assessore.
2: Assolutamente sì, abbiamo avuto qualche settimana fa gli stati generali del turismo esperienziale in Calabria, al quale stiamo puntando molto. Adesso stiamo lavorando a un progetto anche condiviso appunto con il Ministero, con il Ministro Mazzi, per quanto riguarda gli stati generali del turismo. Stiamo lavorando al piano strategico 27-29, e su questo piano strategico abbiamo deciso, come giusto anche, di non farlo da soli, di farlo insieme a tutti gli operatori turistici, agli enti locali, ai parchi. E quindi abbiamo, attraverso la nostra piattaforma di Calabria Straordinaria, che oggi è conosciuta in tutto il mondo, abbiamo trasmesso a tutti la bozza del piano strategico, e oggi questo piano strategico stiamo raccogliendo migliaia di segnalazioni, di suggerimenti, e poi concluderemo tutto questo lavoro con gli stati generali, che li faremo insieme al Presidente Occhiuto e al Ministro Mazzi tra settembre e ottobre, e quindi andremo a costruire quel modello di turismo che oggi sta funzionando in Calabria, ma lo vogliamo assolutamente migliorare, perché stiamo puntando con grande convinzione sul turismo, perché siamo convinti che in Calabria si possa fare turismo 365 giorni l'anno, ma lo dimostra, l'ha detto prima il sindaco di Tropea, il fatto che a Tropea, che è una località balneare, si riesce a fare turismo da aprile a novembre. Quindi il modello Tropea lo vogliamo esportare in tutta la Calabria, andando a destagionalizzare e soprattutto puntando su quell'asset importante che diceva prima il mio direttore generale Roberto Cosentino, sulla ciclovia dei parchi, sui parchi archeologici, su tutto ciò che consente di conoscere le bellezze della Calabria.
0: Assolutamente, allora mi raccomando, la prossima volta nel trolley, oltre all'infradito, mettete un bel paio di scarpe da trekking. Le biciclette si possono anche affittare, ma la Calabria è davvero straordinaria. Allora ringraziamo naturalmente l'assessore Giovanni Calabrese e il dottor Roberto Cosentino, direttore generale del Dipartimento Turismo, e cerchiamo, anzi sicuramente abbiamo dato uno scorcio diverso e una curiosità, visto poi quest'anno in molti stanno ancora scegliendo proprio il last minute, anche per quello, perché no, una bella gita in Calabria, semmai da settembre, perché ha dei colori meravigliosi.
2: Aspettiamo tutti in Calabria.
0: Grazie ancora e buon lavoro.

La novità di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso per questa estate 2026 con questa Hit Parade su Rai Iso Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafano in questo momento al microfono. Saremo insieme fino a dopo il GR della mezzanotte. Ringrazio intanto già da adesso Gianni Tola alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda, così come abbiamo salutato Davide Santirocchi che vi ha tenuto compagnia nel ritmo della sera nella seconda parte della serata o comunque del pomeriggio. Per quello che mi riguarda, come detto, fino a mezzanotte e 30 la condizione nel traffico, è un traffico davvero intenso sulla nostra rete viaria stradale e autostradale, dandovi conto di alcune criticità che sono presenti sulla nostra rete viaria. Sulla 26 c'è questo incidente accaduto tra Masone e Ovada verso Gravelonatoce al chilometro 20 della carreggiata nord, e c'è la coda di 3 chilometri, forse anche qualcosa di più, a partire dal chilometro 14. Rimaniamo in zona sulla 12 tra Chiavari e il bivio con la 7 verso Genova. Qui questi 38 km poco più si percorrono in 40 minuti. Spostiamoci sulla 7 dove tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano coda di 1 km per lavori, mentre è il traffico intenso a creare code sulla A14, la Bologna-Taranto verso Bologna tra Forlì e Castel San Pietro in un tratto di 43 km poco meno. Ancora poi parliamo della Torino-Trieste, diciamo Milano-Brescia per l'esattezza, tra Milano-Est e Viale Certosa verso Torino, anche qui non mancano le code dovute al traffico intenso, così come anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e San Miniato verso Firenze. Sulla A5 prudenza, perché tra Autoporto e Aosta Ovest verso il Monte Bianco c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 111 a 900 della carreggiata nord. Prudenza perché è fermo sulla corsia di marcia. E a proposito della A5, ci sono code tra Châtillon Saint-Vincent e Pont Saint-Martin verso Torino, code per 5 km. Trattando ancora tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova le code dovute a lavori per 5 km tra Peschiera e Brescia-Est verso Milano. Poi parliamo della A15, la Parma-La Spezia, code per 1 km tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla 32 anche qui code dovute al traffico intenso tra Ulz Est e Susa Ovest in entrambe le direzioni. Poi parliamo invece della 21, la Torino-Brescia. Sì, anche qui c'è un incidente accaduto 7,5 km prima di Alessandria Est verso Brescia. Al momento sembrerebbe che non ci siano ripercussioni sulla viabilità. Comunque continuate ad ascoltarci perché monitoriamo in tempo reale. Noi di Rai Radio siamo gli unici a poterlo fare. Così come continuate a messaggiarci sempre in assoluta sicurezza al 348 103 1010. Let me tell you.

Il chiarissimo riferimento a The Best of My Love delle Emotions da parte di Paul Russell in questa Lil Butang su Rise Radio. Ancora buon viaggio, grazie dei messaggi che ci state mandando al 348 103 1010, quindi ringrazio sia Patrizia come anche Paola e Valerio che ci stanno ascoltando mentre stanno tornando a casa dopo un breve weekend di vacanza. Come molti in questo momento stanno rientrando tutto sommato da una prima parte di ferie, perché approfittando insomma del bel tempo che c'è stato su buona parte della nostra penisola, perché no, per coloro che magari fossero anche romani, hanno approfittato della ponte, perché domani è festa qui a Roma e quindi hanno potuto prolungare, diciamo così, il piccolo periodo di vacanza o di ferie laddove disponibili. La condizione nel traffico, ancora ricordiamo che sulla Torino-Courmayeur ci sono code per 5 km tra Châtillon, Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin verso Torino. Invece code per 5 km a causa di lavori sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Brescia Est verso Milano. Questo è l'aggiornamento che riceviamo. Poi cos'altro segnalarvi? Beh, in effetti sulla A26 questa condizione che è venuta a crearsi qui dovuta all'incidente ora è diventata la notizia come soltanto traffico congestionato, quindi vuol dire che l'incidente che era avvenuto tra Masone e Ovada in quanto tale è stato risolto, ovvero i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimane ancora la coda provocata dal medesimo, quindi tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce c'è una coda di 3 km dovuta al traffico congestionato tra il chilometro 14 e il chilometro 20. Per coloro che fossero appassionati di calcio, insomma, che non sono sintonizzati su Radio 1, perché sarà in corso la radiocronaca, vi daremo gli aggiornamenti riguardanti anche, perché noi campionati del mondo di calcio, in questo momento si stanno eseguendo gli inni nazionali del Sudafrica e del Canada, che tra poco cominceranno insomma la parte eliminatoria, quindi i sedicesimi di finale cominciano ufficialmente stasera di questi mondiali, e quindi Sudafrica, Canada, e poi invece domani ci saranno Brasile e Giappone alle 19 e alle 22:30 Germania Paraguay, tant'è che noi di Rise Radio avremo l'appuntamento con l'informazione intorno alle 21:55 nel corso dell'intervallo della partita, la cui radiocronaca appunto del Sudafrica contro il Canada e su Radio 1. Torniamo alla musica, perché no? Voglio una donna, donna, donna!

0: Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raiso Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info su nastrorosatour.it.
1: Ed eccoci, torniamo a Tropea da Gianmaurizio Foderaro. Gianmaurizio.
2: Eccoci. Allora, stiamo facendo scendere i titoli di coda e in questo momento ci sono le premiazioni. Come abbiamo accennato, non è stato possibile assegnarle tutte e tre perché senza vento due delle tre categorie hanno espresso un vincitore, ma la terza no. In questo momento c'è un filmato, quindi adesso noi andremo a collegarci col palco. Io devo ringraziare, lo faccio per l'ultima volta, ma veramente con piacere, perché la nostra squadra si è adattata nonostante i 40 gradi che ci hanno colpito duro dalle 16.30 alle 22. Quindi Andrea Perrone, Gianluca D'Ascenzi e Alessandro Tuverai, specializzato di ripresa, e poi naturalmente voglio ringraziare anche Aldo Morrone e Gianluca Fazio della sede di Cosenza, anche loro ci hanno aiutato nei giorni passati. Quindi grazie ai nostri tecnici, grazie anche ai tecnici di Saxa Rubra e la sala controllo che ci hanno permesso di realizzare questo lungo racconto qui da Tropea. Quindi a questo punto io andrei sul palco perché sta parlando il CEO, e quindi stiamo entrando nel vivo della premiazione. A questo punto, visto che abbiamo raccontato un tour e questa tappa del Giro d'Italia a Vela Tour, mi sembra opportuno a questo punto andare a sentire chi ha vinto e la parte conclusiva, almeno in parte. Sentiamo un po' cosa sta dicendo Riccardo Simoneschi, velista professionista, ed è anche un po' uno dei papà di questa manifestazione, di questo iconico Giro d'Italia a vela. Sentiamo un po',
3: siccome
2: Riccardo.
3: Premiamo sempre le specifiche specialità, invece è bene sapere dove siamo anche a livello di squadre, partendo dalla quinta. La quinta è l'Exe Sailing Club, che è una squadra inglese. Al quarto posto abbiamo la Marina Militare, al terzo posto il Circolo Nautico San Benettese, al secondo la Guardia di Finanza, al primo l'Aeronautica Militare. Sono tutte molto vicine nei punti, quindi è tutto aperto ad arrivare a Genova.
4: Dobbiamo però dirgli che questa è una classifica per team. Quindi
3: questa
4: team,
3: è la classifica per team. Sì, team, poi composto. Andiamo a premiare le specialità. Il vincitore del Marina Militare Nastro Rosa Tour è il team. Poi ogni specialità ha la sua classifica, ma il team è il vincitore. Quindi, siccome non le nominiamo spesso, perché comunque è complicato fare tutti i calcoli, era bene a due terzi dire dove siamo, e c'è questa situazione con veramente non tanti punti di distacco ed è molto aperta fino a Genova.
4: Bene, Riccardo, abbiamo detto, non so se volevi aggiungere qualcosa su quello.
3: No, ringrazio, ringrazio la Calabria, ringrazio.
2: L'altra voce è quella di Salvatore Di Biase, che appunto abbiamo conosciuto in questi giorni, il direttore della direzione media della Difesa Servizi SPA.
3: Un villaggio così è un villaggio che si distingue. Abbiamo avuto dei villaggi fin qui bellissimi, difficile dire Tropea, Siracusa, Taranto, Cattolica, veramente uno più bello dell'altro, però certamente Tropea è in pole position dal punto di vista nostro del mare. Siamo su due spiagge meravigliose sotto un'isola bellissima.
4: Bene, seppure soltanto per una prova, comunque chi era in spiaggia ha potuto vedere comunque.
3: Beh, domani vedranno la partenza, perché la facciamo esattamente proprio qui davanti, a 200 metri neanche dalla spiaggia, per cui domani si potrà vedere la partenza del Figaro diretti a Napoli.
4: Ricordiamo a che ora?
3: Alle 11, avranno un bel da fare, perché sarà lenta, lunga e calda, però questo abbiamo sul mare in questi giorni e questo prendiamo.
4: Ok, allora grazie Riccardo, andiamo.
2: Riccardo Simoneschi, lo ringraziamo ancora, CEO di Sailing Series International.
4: Con la parte sportiva del tour, io chiamerei sul palco qui il consigliere federale FIV Fabio Colella.
2: E ovviamente la FIV, la Federazione Italiana Vela, è protagonista, perché la parte di giuria era affidata ovviamente.
4: Allora, la FIV è chiaramente il riferimento per la vela in Italia, la federazione che è sicuramente con noi dalla prima edizione, ma non lo è solo come federazione, ma anche presente qui all'interno del villaggio con uno stand.
5: Sì, assolutamente. Intanto porto i saluti del Presidente Nazionale Francesco Ettore. Noi come FIV siamo all'interno di questo bellissimo villaggio, facciamo conoscere la vela in tutti i suoi aspetti. Ma leggevo, salendo appunto, questo slogan, giovani, mare e futuro. È uno slogan che colpisce perfettamente ciò che la vela vuole insegnare.
0: Bene, ovviamente questa è la parte istituzionale, abbiamo sentito comunque la classifica generale, quindi le prime, che ripeto, prossima tappa Napoli, poi Portoferraio e poi gran finale a Genova. Noi sicuramente vi racconteremo Genova. Intanto ringraziamo tutti, anche quelli che semmai si sono appassionati a questo racconto, a queste terre, a questi giovani che arrivano da ogni parte del mondo con le categorie. Quindi abbiamo sentito Figaro e poi abbiamo imparato a conoscere queste nuove discipline, il wing foil e il wasp, una moderna deriva monoscafo, monoposto, dotata di foil. Foil sono delle ali subacquee che permettono a questi atleti di fare delle cose meravigliose. Ripeto, oggi non è stato possibile perché non c'era vento, ma da domani torneranno a veleggiare in giro per l'Italia, in questo Nastro Rosa Tour, il giro a vela d'Italia 2026. Grazie ancora a tutti, buon viaggio per chi ci sta ascoltando e noi naturalmente ci risentiamo presto alla radio. Grazie a Max Locafaro, grazie a tutti i colleghi e buona serata e buona settimana.
1: Grazie Gian Maurizio.

Randy Crawford insieme al gruppo dei Crusaders con Street Life 1979, questo è l'anno della ISO Radio Gold che ha aperto la nuova ora qui su Rai ISO Radio 2109, appena scoccate ancora buon viaggio da Max Locafaro in questo momento al microfono. La condizione del traffico sulla Firenze e Pisa Nord tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e Chiesina Uzzanese verso Firenze ci sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 21 km. Ancora poi il traffico a creare code sulla Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, qui in un tratto di 26 km e poco più. Invece sulla 12 occorrono 35 minuti per percorrere i 28 km poco più tra Rapallo e il bivio con la 7 verso Genova in direzione nord. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo che sulla A21 la Torino-Brescia ci sono c'è un incidente che al momento ancora non sta provocando disagi. È avvenuto 7 km e mezzo prima dello svincolo che conduce ad Alessandria Est in direzione di Brescia, mentre sulla diramazione Lucca Viareggio ci sono code dovute al traffico intenso all'altezza dello svincolo che conduce sulla 11 verso Lucca. Proseguiamo ancora, parliamo della tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'allacciamento con la 7, prudenza perché c'è un veicolo fermo in avaria in direzione della A1. Salutiamo Patrizia che in questo momento sta viaggiando con Maurizio, insomma sono stati anche loro, hanno approfittato del bel tempo, un paio di giorni di vacanza, di ferie e tutto sommato insomma si è potuto godere il bel tempo e perché no

musica a farvi da sottofondo nel vostro viaggio, così come vi sta accompagnando durante il vostro percorso di ritorno da una piccola vacanza, sia pure soltanto per poche ore, per la giornata di oggi, la domenica trascorsa al mare, come per esempio per Margherita, Debora, Adele e Luigi, che hanno passato una bellissima giornata di mare a Laigueglia, e per chissà che adesso si vadano a calare in una vasca, come cantava la canzone di la canzone di Benji e Fede con Alex Britti, il cui pezzo originale La Vasca, il cui sample era all'interno di questa novità Viva la Vasca. Ancora buon viaggio quindi a tutto questo gruppo in coda a Spotorno verso Genova, e sono in nostra compagnia vicendevole, grazie a tutto il gruppo. E allora, sulla diramazione per Ravenna verso la Bologna-Taranto c'è coda per traffico intenso tra Ravenna e il bivio con la 14, mentre sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano c'è una coda di un paio di chilometri dovuta a lavori, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 111 e il chilometro 106. Sulla 12 ancora occorrono 35 minuti per percorrere il tratto di 28 chilometri, poco più, tra Rapallo e il bivio con la 7. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale. E in effetti sì, sulla 10 ci sono code per 13 km tra Orco Feglino e Savona verso Genova, quindi stiamo parlando forse del tratto in cui sono incolonnati proprio Margherita, Debora, Adele e Luigi. E teniamo compagnia a tutti coloro che in questo momento sono in viaggio e con l'ascolto di Raiso Radio, e grazie per averci scelto. Poi sulla Parma La Spezia, rallentamenti con code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e Pontremoli verso Parma, mentre sulla Torino-Courmayeur rimangono le code per 4 km tra Verre e Pont Saint-Martin verso Torino.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: puntuali alle 21.30 qui su Rai Radio aggiorniamo le condizioni del tempo, lo facciamo grazie all'aeronautica militare, collegato con noi il maggiore Daniele Cesarin. Buonasera.
1: Buonasera a voi e ai nostri ascoltatori. Ancora temporali sul Piemonte in attenuazione nel corso della notte. Al nord domattina cielo regolarmente nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità su aree montuose di Alpi e Prealpi e sull'Appennino Ligure Emiliano, associato a rovesci e temporali localmente anche intensi. Durante sempre il pomeriggio i fenomeni si attenuano rimanendo concentrati fino alla tarda serata su aree tra il Piemonte sud-occidentale e la Liguria di Ponente e su aree pianeggianti al confine tra Lombardia ed Emilia Romagna. Insomma, una giornata molto simile a quella di oggi. Altrove si hanno ampie schiarite, soprattutto sul Triveneto. Passando al centro e sulla Sardegna, la situazione migliora, cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio nubi in più su Appennino Tosco-Emiliano con rovesci e temporali locali in esaurimento per la sera. A sud sulla Sicilia cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle aree, annuvolamenti solo sui rilievi interni della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Passiamo alle temperature. Domattina le minime sono in diminuzione in aree interne del Piemonte e in aumento in Emilia-Romagna centro-orientale, Veneto-Meridionale, Friuli-Venezia Giulia. Stazionario in lieve aumento altrove. Mentre domani le massime nel primo pomeriggio sono in diminuzione al confine tra Piemonte e Lombardia, in Toscana settentrionale e in Campania meridionale, in aumento nel Triveneto e in Sicilia orientale e settentrionale, stazionari altrove. Infine i venti sono tutti deboli o a regime di brezza. Con questo concluso, ringrazio per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
3: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Queste sono novità di Aaron, questa Shiny Stockings su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio. C'è un incendio che è divampato sull'A14, siate prudenti, nel tratto compreso tra Trani e Andria, e il fumo che è stato rilasciato ed è rilasciato ancora tuttora dall'incendio divampato nei pressi di questo tratto della Bologna-Taranto potrebbe invadere, anzi sta invadendo, entrambe le carreggiate. Quindi siate prudenti tra Trani e Andria sulla A14 in entrambe le direzioni, perché il fumo sprigionato dall'incendio potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Sulla stessa Bologna-Taranto c'è un incidente accaduto in direzione di Bari al chilometro 720 della carreggiata nord. Controlliamo una vettura che rimane sulla corsia di sorpasso, quindi siate prudenti. Poi anche sulla 1 è accaduto un incidente all'uscita di Orte per le provenienze da Firenze. E anche sulla Bologna-Padova, un tamponamento tra due auto tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna. Al chilometro 91 della carreggiata sud, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Il traffico intenso invece a creare code sulla Firenze-Pisa Nord, tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e Montecatini Terme verso Firenze, sulla Firenze-Pisa Livorno tra Lavoria e Santa Croce sull'Arno verso il capoluogo toscano. Invece è un cantiere a creare coda per, appunto, per lavori sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso il capoluogo lombardo, 2 chilometri di coda. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Torino-Brescia l'incidente di cui davamo notizia poco fa, avvenuto 7,5 chilometri prima di Alessandria Est verso Brescia, sta provocando code tra Alessandria Ovest e Alessandria Est verso Brescia.

Francesco Gabbani con l'ISO novità Summer Funk su Raiso Radio. Torniamo subito in strada perché sulla 10, la Genova 20 miglia, ci sono code per 17 chilometri a causa del traffico intenso di rientro verso il capoluogo ligure tra Finale Ligure e Savona. Questo è un traffico intenso davvero di rientro, data l'orario e la domenica sera, insomma. Sulla Torino-Brescia invece si complica la condizione nel traffico, adesso è congestionato a causa dell'incidente accaduto 7 chilometri e mezzo prima di Alessandria Est verso Brescia ed è congestionato tra Alessandria Ovest ed Alessandria Est verso Brescia a causa di questo incidente. Poi parliamo invece dell'incidente accaduto sulla Parma-La Spezia, 4 chilometri e mezzo dopo Fornovo verso Parma. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. E poi cos'altro segnalarvi? Torniamo ancora sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia. L'incidente è accaduto, questo tamponamento è avvenuto tra un'auto e un camion sulla Bologna-Padova tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna al chilometro 91 della carreggiata sud. E poi l'incidente è accaduto all'uscita di Orte sulla A1 per le provenienze da Firenze. Ma in questo caso non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla 14 invece c'è un'auto ferma sulla corsia di sorpasso, quindi in posizione insidiosa, verso Taranto al chilometro 720 della carreggiata sud tra Gioia del Colle e Mottola, quindi prudenza, auto ferma sulla corsia di sorpasso sulla Bologna-Taranto al chilometro 720 della carreggiata sud. Sulla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno le code dovute al traffico intenso. Per il resto null'altro da segnalare. Vi lasciamo all'ascolto della musica e poi ci sarà l'appuntamento con il GR1 perché sta terminando il primo tempo tra Sudafrica e Canada. Sono ormai al termine dei tre minuti di recupero concessi dall'arbitro dell'incontro, con reti inviolate ancora sullo 0-0 tra Sudafrica e Canada.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, il grande caldo d'inizio estate è ormai al suo picco. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in una sola settimana l'Europa ha registrato 1300 vittime, di cui circa 1000 in Francia. Oggi temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e in Germania, in una giornata in cui erano 18 le città da bollino rosso in Italia. La canicola continuerà ancora per un po', attenuandosi solo da metà settimana. Le previsioni del colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
1: Medio Oriente, resta alta la tensione nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran. Il Bahrain chiede un intervento della comunità internazionale contro le aggressioni di Teheran, che avverte ogni interferenza nei negoziati su Hormuz potrebbe compromettere l'intesa e ritardare la piena riapertura dello stretto. Nella notte Donald Trump aveva rilanciato: se intensificheremo gli attacchi, l'Iran non esisterà più. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 i feriti e decine di migliaia dispersi. Il tempo per recuperarli sembra ormai sul punto di esaurirsi. Molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca all'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno. Poco fa però, estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni, un padre e un figlio adolescente. In precedenza salvati anche 2 ragazzini di 11 anni e una donna di 80. In Italia proseguiranno anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Al lavoro i sommozzatori e da Milano è atteso un drone subacqueo di ultima generazione. Operazioni particolarmente complesse, spiega il viceprefetto vicario di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
3: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
1: Dalla Premier Giorgia Meloni sui social, dura condanna alle offese tramite sempre social network rivolte alla ministra Roccella in seguito a quanto accaduto al marito. Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani fa rabbrividire, ha scritto la Presidente del Consiglio. Si è superato il limite, frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo. Ancora cronaca, prosegue la caccia al 43enne del Bangladesh che venerdì sera alla periferia ovest di Roma ha ucciso 3 connazionali, padre, madre e figlia di 8 anni. Ferito gravemente l'altro figlio 18enne. Controlli e posti di blocco in aeroporti, strade e anche alle frontiere con l'estero. Nei prossimi giorni le autopsie, martedì sera nella capitale fiaccolata in memoria delle vittime. La polizia spagnola ha arrestato a Soria, a circa 200 km da Madrid, il latitante Domenico Pavaglianiti, detto Don Mico, elemento di spicco dell'omonima cosca di 'Ndrangheta della provincia di Reggio Calabria. L'uomo deve scontare oltre 19 anni di carcere per reati come associazione mafiosa, omicidio e detenzione illegale d'armi. Era irreperibile dal 2022, quando la procura di Bologna aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti per cumulo di pena. Per chiudere lo sport, Formula 1, in Austria vince Russell su Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen e al compagno di scuderia Kimi Antonelli. Per le Ferrari 5° posto con Hamilton e 8° con Leclerc. MotoGP ad Assen in Olanda, tripletta dell'Aprilia. Ogura precede Fernandez e Martin che strappa la guida della classifica generale a Bezzecchi, caduto al 3° giro. Per i mondiali di calcio sono iniziati i 16esimi con Sudafrica-Canada. Tra poco su questa rete la radiocronaca del secondo tempo della partita. Buon ascolto dunque.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
0: oltre 1200 miglia di mare, Marina Militare, Nastro Rosa Tour 2026. I migliori equipaggi del mondo si sfidano lungo le coste più belle d'Italia. Vieni a scoprire il villaggio della vela nella tappa più vicina. Sport, spettacolo e passione ti aspettano.
5: A Tropea fino al 29 giugno e poi Napoli, Portoferraio e gran finale a Genova. Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Ascolta Raizo Radio e cavalca l'onda dell'estate. Info nastrorosatour.it.

ci piace molto ricordarlo, spesso ricordarlo su Rai Radio, il compianto Mike Francis, fin troppo presto andato via, in questo caso con Amy Stewart, con questa Friends. 1984, questo è l'anno della Isola Radio Gold, delle 22, anzi delle 22.06, appena scoccate, ancora buon viaggio e buon ritmo della sera con Rai Radio, con Max Locafari in questo momento al microfono e Alessandro Campanella alla parte tecnica ad occuparsi la messa in onda. La condizione nel traffico in questo momento: ci sono rallentamenti sulla A1 a causa dell'incidente avvenuto all'uscita di Orte per le provenienze da Firenze. Ci sono rallentamenti verso Roma tra Tigliano e Orte. Sulla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno, code dovute al traffico intenso, così come anche sulla Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna in direzione nord. Ancora sulla A14 un veicolo fermo in avaria al chilometro 720 tra Mottola e Gioia del Colle. Rimane sulla corsia di sorpasso questa auto ferma verso Bari, quindi siate prudenti. La Firenze e Pisa-Livorno, tra Lavoria e Ponte della Ovest verso Firenze, le code dovute al traffico, così come anche tra Lavoria ed Empoli verso il capoluogo toscano. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Genova Ventimiglia le code per 19 km dovute al traffico intenso tra Pietra Ligure e Savona verso Genova. Sulla Torino-Brescia ancora le conseguenze dovute all'incidente accaduto 7,5 km prima di Alessandria Est verso Brescia, e ci sono le code per 1 km tra Alessandria Ovest e Alessandria Est verso Brescia. E poi cos'altro segnalare ancora? C'è un tratto chiuso sulla Tirrena inferiore tra Sant'Eufemia Lamezia e Francavilla. E il tratto è chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incendio divampato lì da quelle parti, insomma un incendio di grosse dimensioni nella ex zona industriale di Lamezia. Siamo partiti con Amy Stewart, con Mike Francis, che ci hanno trasportato indietro nel tempo al 1984. Questa invece è l'isola novità di Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi.

Questa è la novità di Katy Perry, questa Watch It Burn su Raiso Radio. Ancora buon viaggio. Allora, sulla Firenze e Pisa Nord ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e Monte Catini Terme verso il capoluogo toscano. Ancora in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, tra Ponte d'Era Ovest ed Empoli verso Firenze, anche qui il traffico è rallentato. E le vere e proprie code sono presenti ancora verso Firenze tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest, mentre code sempre dovute al traffico intenso sulla A14 tra Bologna, Borgo, Panigale e il bivio con la 1 verso quest'ultima, anche tra Forlì e Castel San Pietro, sempre verso nord le code dovute al traffico. E confermiamo le code sulla 10, sì, in effetti ancora per 19 km dovuti al traffico intenso tra Pietra Ligure e Savona verso Genova. Per il resto facciamo un consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale qualora ce ne fossero in questo momento. Beh, sulla 12 sì, in effetti qui tra Sarzana e Santo Stefano di Magra verso Genova, anche qui code dovute al traffico intenso.

Rolling Stones in the Stars su Raiso Radio. Beh, possiamo dare la buona notizia perché si è appena concluso l'incontro di pallavolo dove era impegnata la nazionale italiana maschile di mister di coach Fefe De Giorgi, e i ragazzi si sono giudicati in casa della Slovenia l'incontro proprio contro la Slovenia in questa nuova fase della Volley National League, la VNL, la Volley Nations League, insomma, che si sta svolgendo su varie fasi un po' sparse in tutto il mondo. In questa fase era davvero complicata la partita in casa della Slovenia, tra l'altro competitiva al massimo perché ha annichilito il Brasile 3-0 ieri o l'altro ieri mi pare, e stasera la nazionale azzurra in tenuta bianca era davvero impegnata in un incontro complicato con una tifoseria, neanche a dirlo, tutta dalla parte della Slovenia, giocando in casa, e i ragazzi di De Giorgi hanno davvero dimostrato di essere all'altezza, laddove comunque non ci sono poi quelle che sono le prime scelte, ma altro che, ragazzi, si stanno facendo onore anche queste seconde scelte con il ritorno di Lavia, in attesa che torni ad essere al 100%, perché ancora dopo l'infortunio non è proprio al massimo della forma, però tutto il resto della formazione davvero, con Sbertoli a fare le veci di Simone Giannelli, che è stato lasciato a casa semplicemente per un discorso di scelta, come dire, di riposo, non scelta tecnica o tattica, soltanto per far riposare lui, così come anche Micheletto dopo l'infortunio, e Yuri Romanò degnamente sostituito dal grandissimo Bovolenta Alessandro, il figlio del compianto Igor Bovolenta. Davvero una formazione che si sta facendo onore in questa fase della VNL, quindi buone notizie, ci fa molto piacere. Allora, in merito al traffico invece, sulla 26 tra Masone e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona ci sono code dovute al traffico intenso, poi rallentamenti per incidente sulla 1 tra Attigliano e Orte verso Roma, dovuto all'incidente accaduto proprio all'uscita di Orte per le provenienze da Firenze, che ha visto coinvolta un'auto. E sulla Bologna-Taranto tra Mottola e Gioia del Colle c'è ancora il veicolo fermo in avaria al chilometro 720 della carreggiata nord. Si tratta di un'auto ferma sulla corsia di sorpasso. Al momento dobbiamo dire che la situazione più complicata si palesa come notizia sui nostri sistemi, quella che riguarda la Genova Ventimiglia. È un traffico di rientro con code stimate per 15 km tra Finale Ligure e Savona verso Genova. E poi parliamo della Torino-Courmayeur, dove tra Verre e Pont Saint-Martin verso Torino qui le code sono per 3 km. Per il resto non mi pare ci siano particolari criticità di cui darvi conto. Si confermiamo i 15 km. Beh, sulla 12 la Genova-Rosignano, rallentamenti con code a tratti dovuti al traffico, sono presenti tra Sarzana e Santo Stefano di Magra verso Genova. Per il resto null'altro da segnalare. Allora possiamo tornare alla nostra musica, perché cominciano a sentirsi un po' i profumi dell'estate con il Summer Breeze, e arriva tra poco.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Raiso Radio.
1: Dall'Evergreen al Tormentone, la tripletta di successi estivi che ci trasporteranno per i prossimi minuti nelle estati di qualche anno fa, sbloccando ricordi e rievocando nella vostra memoria, perché no, canzoni che vi fanno ricordare l'estate di qualche anno fa, legate a qualche amore, chissà quale avventura o chissà quale, insomma, accadimento che possa riportarvi alla mente la forza della musica, proprio questo, il potere della musica. Lo facciamo su Raiso Radio da qualche anno attraverso una tripletta di successi estivi, cioè proprio che hanno caratterizzato l'estate di qualche anno fa, e saranno in rapida sequenza senza alcuna interruzione, traffico permettendo. Si parte con gli anni 80, fine anni 80, quando il gruppo franco-brasiliano, perché non voglio dirvi come, insomma, un gruppo franco-brasiliano, già questo dovrebbe essere un elemento per intuire, nel 1989 tirò fuori questo successo che fu planetario, da cui poi, insomma, si portarono a conoscenza anche quello che è una danza vera e propria brasiliana, perché fino all'epoca non si conosceva, e poi invece fu sdoganato proprio da questa canzone di questo gruppo franco-brasiliano. Poi torniamo più o meno ai giorni nostri, l'estate del 2024, quando una temperatura Celsius, perché in effetti una temperatura di che può essere febbre oppure una calura, diventa il titolo di una canzone. E poi nel 1963 c'è un classicone davvero di un compianto che ci ha lasciato da poco, però ci piace sempre ricordarlo, un autore straordinario che all'epoca, insomma, sembrava sfornare successi estivi e invece ha fatto poi canzoni per tutte le stagioni, e davvero canzoni d'amore, d'autore. Allora partiamo con il 1989.

Il grandissimo Gino Paoli che ha chiuso questa tripletta di successi in rapida sequenza senza alcuna interruzione, il Summer Breeze di questa sera, e quindi era sapore di sale. 1963, l'estate del 63 in effetti. Poi siamo partiti però con l'estate del 1989, quando il gruppo franco-brasiliano, e già pochi sanno che il Kaoma era un gruppo, è un gruppo franco-brasiliano, che tirò fuori all'epoca la lambada che divenne davvero un tormentone di quella estate. E siamo passati con l'estate del 2024 con Anna con 30 gradi, perché in effetti era proprio quello il titolo della canzone, 30 gradi, su Raizo Radio nel Summer Breeze di questa sera, chiuso poi dal grande Gino Paoli con sapore di sale. La condizione del traffico nel frattempo: allora, sulla Firenze e Pisa Nord ci sono rallentamenti verso Firenze tra Montecatini Terme e Pistoia, mentre sulla 1 è accaduto un incidente tra il nodo con la 24 e la diramazione Roma Sud verso Napoli al chilometro 576. Code sulla Bologna-Taranto tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 verso quest'ultima in un tratto di poco meno di 5 km, dovuta sempre al traffico intenso, così come anche sulla Firenze e Pisa Livorno tra Lavoria e Pontedera Ovest. Questi sono gli ultimi aggiornamenti.

Lì sono novità di Angelina Mango con Marco Mengoni, questa Canto d'amore per l'estate 2026. La condizione del traffico sulla 1, ricordiamo l'incidente accaduto tra il nodo con la 24 e la diramazione Roma Sud verso Napoli al chilometro 576 della carreggiata sud, mentre c'è coda sulla Firenze Pisa Nord tra Monte Cateni Terme e Pistoia verso Firenze. Sempre in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno tra Lavoria e Ponte della Ovest verso Firenze le code dovute al traffico intenso, così come anche sulla 12 tra Genova Est e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure. Rimanendo ancora in Liguria, ma su un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, permangono le code per 17 km, code a tratti, sulla Genova Ventimiglia dovute al traffico intenso tra Finale Ligure e Savona verso Genova. Altro traffico intenso a creare code a tratti sulla Parma La Spezia tra Aulla e Pontremoli verso Parma, mentre sono lavori sulla 4 sulla Brescia-Padova verso Brescia a creare code tra Peschiera e Sirmione. Sulla Torino-Bardonecchia è stata istituita la chiusura di un tratto tra Ulz Est e Susa Est verso Torino a causa di lavori dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina. Questa è una chiusura che in effetti cominciano a palesarsi le notizie riguardanti le chiusure. E invece abbiamo particolari riguardanti l'incidente avvenuto in A1 tra il nodo con la 24 e la diramazione Roma Sud verso Napoli al chilometro 576. Ha visto coinvolti due camion tra la corsia d'emergenza e la prima corsia, quindi siate prudenti perché insomma è una situazione abbastanza insidiosa. Ligabue, a partire con la musica per poi arrivare al GR1 delle 23.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

esprimi, te ne rimangono fuori altri 100.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, il grande caldo continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Oggi temperature record, oltre 40 gradi, anche in Polonia e in Germania. E non va molto meglio nel Regno Unito, la corrispondente da Londra.
2: In questi giorni sono stati raggiunti picchi record di calore mai registrati a giugno, fino a 37,5 gradi. Londra è diventata una città incandescente. Con le telecamere termiche installate da Greenpeace in vari punti, il quadro è davvero impressionante. A terra la temperatura è arrivata tra i 50 e i 60 gradi, proprio nelle strade e nelle piazze più frequentate dai turisti, come Regent Street o Piccadilly Circus. Ancora sotto pressione il sistema ospedaliero e i trasporti, specialmente le metropolitane, molto affollate in questi fine settimana di estate. Nei grandi musei, nei palazzi storici, difficoltà per mantenere la temperatura a livelli compatibili con opere d'arte, soprattutto reperti archeologici o storici. Da stasera comunque allerta temporali previste nelle regioni del sud e nel resto del paese. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: In Italia domani saranno 18, così come oggi, le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso a metà settimana, quando le temperature dovrebbero abbassarsi in tutto il paese e piogge e temporali diffusi dovrebbero interessare il nord-est e le regioni centrali. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha. Lo riferisce il sito Axios, citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. Attacchi questi ultimi fortemente condannati da Trump. In precedenza il capo della Casa Bianca aveva duramente ammonito Teheran: se intensifichiamo gli sforzi, non esisterete più. Torniamo nel nostro paese con la cronaca. Nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio.
3: Nessuna novità. I sommozzatori di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza scandagliano senza sosta il fondo del lago di Vico nel Viterbese. Ormai sono passate più di 24 ore da quando Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, è stato inghiottito da queste acque. Le ricerche non si sono mai fermate, neanche durante la notte. I sub stanno usando ecoscandagli e sonar. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dalla scarsa visibilità sott'acqua, dalle correnti e dalle basse temperature in profondità. A chiamare i soccorsi era stata la stessa ministra Roccella. I due coniugi erano usciti con un barchino. Cavallari si sarebbe tuffato in acqua per poi inabissarsi, forse a causa di un malore. Immediati i soccorsi.
4: Ci siamo nati qua. Tutti giù vanno a finire, al di là di questa insenatura. Sotto poi è una melma, è un disastro.
5: Secondo lei quando sarà ritrovato?
4: Non prima di una settimana.
3: Ancora dell'84enne nessuna traccia.
6: Per il GR1 Nazario Basili.
1: In queste ore la ministra Roccella è bersaglio di offese sui social in seguito a quanto accaduto al marito. Dura condanna dalla premier Giorgia Meloni, che su X definisce i commenti ignobili e disumani. Per la presidente del Consiglio si è superato il limite, frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo. Il triplice omicidio è avvenuto venerdì sera nella periferia ovest di Roma. Ancora nessuna traccia del bengalese che ha ucciso tre connazionali, padre, madre e figlia di 8 anni, e ferito gravemente l'altro figlio.
7: La caccia a Hossein Shahadat, estesa fino a Londra, dove vivono la moglie e i tre figli del 43enne originario del Bangladesh. La sua foto diramata ovunque, decine le segnalazioni arrivate al numero messo a disposizione dalla squadra mobile. Gli investigatori raccomandano cautela sulla possibilità che si sia tolto la vita. Dovresti morire con i tuoi cari quando muori, la frase postata da Hossein esattamente 24 ore prima di cancellare a colpi di mannaia un'intera famiglia di suoi connazionali: Kamal, sua moglie Jeanne, persino la piccola Rowa di 8 anni. Il primogenito della coppia, un 20enne scampato alla mattanza, resta in prognosi riservata al policlinico Gemelli. È stato il ragazzo a fare il nome di Hossein, diventato una presenza ingombrante nelle loro vite. Il 43enne si era invaghito di Jeanne, la moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Hossein è emarginato dalla comunità bengalese di Casalotti, che certo non vedeva di buon occhio la sua ossessione per Jeanne. Difficile che abbia trovato lì un aiuto per sparire. Ilaria Dionisi, GR1.
1: Francia, un aereo da turismo è precipitato a Tomblaine, un sobborgo di Nancy nel nord-est del paese. Morte le 11 persone a bordo che avevano organizzato un cosiddetto battesimo di lancio dal paracadute. Le vittime sono il pilota del velivolo, 5 istruttori e 5 allievi. Questi ultimi erano infermieri di strutture sanitarie della zona che volevano rilassarsi dopo le giornate di lavoro in ospedale. Ancora sugli Stati Uniti, ancora su Donald Trump, il presidente ha passato in rassegna alcuni monumenti di Washington ristrutturati dopo anni di maltrattamenti e atti vandalici. Ora sono ancora più belli di quando furono costruiti, ha scritto Trump su Truth, ribadendo le accuse ai vandali della sinistra radicale. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio. E non

dopo dei Lotus Eaters, questa The First Picture of You, 1984, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 23, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Ancora buon viaggio, buona domenica sera da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Gianni Tola alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Siamo insieme ancora per un'oretta, poco più, perché poi a mezzanotte ci sarà l'appuntamento con il GR1 e subito dopo poi ci salutiamo per lasciarvi all'ascolto della musica che vi terrà compagnia nel corso della notte di Rai Radio. La condizione nel traffico: partiamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, le code per 3 km dovute a lavori sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione verso Brescia. Code per 15 km dovuti al traffico intenso, code a tratti sulla Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Savona verso Genova. E poi in viabilità ordinaria la tangenziale ovest di Milano, interessata da un incidente accaduto all'altezza di Trezzano verso la 1. A proposito della A1, tra il nodo con la 24 e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Napoli, rimanendo proprio sull'autosole, è ancora attiva la notizia dell'incidente che ha visto coinvolti due camion tra la corsia d'emergenza e la prima corsia. Sulla 8 qui c'è un veicolo in fiamme che brucia verso Milano tra Castronno e Solbiate Albizzate. Al chilometro 36.500 c'è la coda provocata da questo mezzo che ha preso fuoco verso Milano, ma ripercussioni anche in direzione opposta, quindi il fumo sprigionato dal veicolo che ha preso fuoco potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Quindi siate prudenti. Sulla Firenze-Pisa Nord invece, in entrambi i sensi di marcia ci sono rallentamenti verso Pisa tra Pistoia e Montecatini Terme dovuti al traffico intenso. In direzione opposta nel medesimo tratto è un veicolo fermo al chilometro 33 che provoca questi disagi. Sulla Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 verso quest'ultima, rallentamenti dovuti al traffico intenso. E poi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e Ponte d'Era Ovest verso Firenze, anche qui non manca il traffico con conseguenti e relative code a tratti. Per quanto concerne invece le condizioni meteo, si palesano già, cominciano a palesarsi sui nostri sistemi un po' di notizie riguardanti proprio pioggia e maltempo, che comincia a interessare la zona nord-ovest alpina della nostra penisola, quindi con pioggia che comincia a scendere a quanto pare anche domani su molti tratti della nostra penisola dovrebbe piovere, quindi siate prudenti anche durante la notte. Concludiamo con la segnalazione che giunge adesso dalla variante di Valico, dove c'è un mezzo fermo in avaria in direzione Firenze, un veicolo fermo all'interno di una galleria al chilometro 26.600 tra Badia e Firenzuola, quindi siate prudenti. Siamo partiti con la ISO Radio Gold che ci ha trasportato indietro al 1984 con il gruppo dei Lotus Eaters, quella First Picture of You, e invece questa è l'ISO Novità di Max Gazzè, Intermezzo Bianco.

già Sabrina Carpenter insieme a Madonna in questa Bring Your Love. Madonna che ha rilasciato una bellissima intervista a Vogue Italia e prossimamente, insomma, già si può leggere online, in effetti sì, è già pubblicata con alcuni scatti che la ritraggono davvero in una bellezza straordinaria alla sua età, ci mancherebbe altro, e con un album che si preannuncia davvero strepitoso, con vari brani sia nelle versioni cosiddette radio edit, così come anche nelle versioni remix con i vari DJ producer che naturalmente sono davvero si sono presentati e non vedevano l'ora di candidarsi a poter essere coloro che potessero remixare i brani dell'ultimo album, questo Confessions 2 di Madonna. Sulla Firenze Pisano torniamo in strada sulla 11 tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre sulla Milano Genova tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano c'è una coda di 1 chilometro dovuta a lavori. Ancora lavori sulla Brescia Padova con le code per 3 chilometri tra Peschiera e Sirmione verso Brescia, e poi ricordiamo le code a tratti per 15 chilometri sulla Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Savona verso Genova. Adesso sulla 21 e quindi nei pressi, come dicevamo poco fa, sulla parte nord-ovest della nostra penisola si stanno abbattendo temporali e piogge, quindi siate davvero prudenti, moderate la velocità, che sapete bene in autostrada il limite scende da 130 a 110 km/h se non diversamente segnalato, e anche in presenza di asfalto drenante, ma più che altro diventa fondamentale la distanza di sicurezza, perché con le brusche frenate dovute a con l'aquaplaning dovuta a brusche frenate per qualsiasi forma di distrazione a partire dal telefono si potrebbe appunto incappare nel fenomeno di aquaplaning. Dicevamo del maltempo, in effetti già ci sono degli alberi sulla carreggiata sul raccordo Torino Aeroporto Caselle verso l'aeroporto, verso il capoluogo piemontese, ci sono rallentamenti a causa della presenza di alberi sulla carreggiata 500 metri dopo San Benigno.

Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, questa Boogies in My Soul. Questa è la ISO novità che avete appena ascoltato qui su Raiso Radio. Ancora sentite in sottofondo le sonorità che hanno sempre caratterizzato un po' funky, un po' disco di Chaka Khan, con il rap di Mr. Snoop Dogg su Raiso Radio. Ancora buon viaggio. C'è stato un incidente sulla Firenze Pisa Nord tra Capannori e Altopascio verso Firenze al chilometro 51 e c'è la coda a partire dal chilometro 56. Siamo a un chilometro di coda e forse anche qualcosa di più. Altra notizia che proviene dalla Toscana sulla Firenze Pisa Livorno. Tra Lavoria e Montopoli Valdarno verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Mentre la notizia di incidente è ancora attiva, quello che riguarda quello avvenuto sulla Milano Varese tra Castronno e Solbiati Albizzate verso Milano, al chilometro 36 e 500 della carreggiata sud c'è la coda provocata dal medesimo. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo le code per 13 km, code a tratti sulla 10 tra Orcofeglino e Savona verso Genova.

Lì sono vita di Emma insieme a Fabri Fibra, questa antidroga su Rai Isoradio. Aggiornando la condizione del traffico sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona ci sono code a tratti dovute al traffico intenso, mentre sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano c'è una coda di un chilometro dovuta a lavori. Ancora code per incidente. Allora andiamo per ordine. Sulla 1 tra il nodo con la 24 e la diramazione Roma Sud verso Napoli, qui l'incidente è accaduto al chilometro 576, sta provocando coda di un chilometro. Lo ricordiamo, coinvolti due camion tra la corsia d'emergenza e la prima corsia. L'altro, quello avvenuto sulla Firenze e Pisa Nord, la 11, tra Capannori e Altopascio al chilometro 51, c'è la coda a partire dal chilometro 56. Siamo a un chilometro di coda con tendenza all'aumento. E poi ricordiamo le code ancora presenti sulla Genova Ventimiglia tra Orco Felino e Savona verso Genova. Sono code dovute al traffico intenso in un tratto di 13 km, poco meno.

I Tokyo Hotel con le novità Memory Lane su Raiso Radio. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà poi al GR1 della mezzanotte, diamo uno sguardo alla nostra rete viaria o comunque alle notizie che riguardano il traffico sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Allora, sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze c'è stata una perdita di materiali ed esattamente di copertone all'interno di una galleria in direzione sud al chilometro 276 e 200. Ancora poi sulla 1 verso sud l'incidente è accaduto verso Napoli tra il nodo con la 24 e la diramazione Roma Sud al chilometro 576 e c'è la coda di un chilometro provocata da questo incidente. Invece sulla Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano c'è una coda di un chilometro per lavori. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla 8 verso Milano al chilometro 36 e 500 tra Castronno e Solbiate Albizzate, sta provocando coda quasi di un chilometro. Sulla Firenze-Pisa Nord tra Capannori e Altopascio verso Firenze l'incidente è accaduto al chilometro 51 che ha visto coinvolte due auto, sta provocando coda a partire dal chilometro 56, siamo a un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Sulla 26 tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona code dovute al traffico intenso, così come anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Montopoli-Valdarno verso il capoluogo toscano. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo le code sulla Genova-Ventimiglia e sono code per 13 chilometri dovuti al traffico intenso tra Orcofeglino e Savona verso Genova. Per il resto null'altro da segnalare. Mahmood prima e poi Elton John insieme a Dua Lipa nella versione remix di Cold Heart dei Pnau, il duo di DJ producer australiani, vi condurranno al segnalo orario e poi al GR1 della mezzanotte e poi ci ritroviamo subito dopo per salutarci.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Europa rovente, l'OMS lancia l'allarme, il continente registra l'aumento più rapido delle temperature, 1300 vittime in una settimana. In Italia restano 18 le città da bollino rosso. Venezuela tra speranza e dolore. I nostri vigili del fuoco individuano 3 persone ancora in vita tra gli oltre 50.000 dispersi, anche una famiglia di Salerno. I nonni morirono nel sisma in Irpinia. Tregua a singhiozzo dopo i raid incrociati. Stati Uniti e Iran sospendono gli attacchi. Martedì a Doha vertice sugli accordi di Lucerna. Notte di ricerche nel lago di Vico, sommozzatori al lavoro per ritrovare Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, insultata sui social. La premier Meloni, miseria morale, superato ogni limite. Pensioni, cambiano le regole. Dal 1 luglio scatta l'adesione automatica ai fondi previdenziali per i nuovi assunti nel settore privato. 2 mesi di tempo per la rinuncia. L'omaggio di Fiorella Mannoia a De André Fossati, parte da Genova il tour per i 30 anni di Anime Salve, album scritto a 4 mani dai 2 cantautori. Mondiali, il Canada piega il Sudafrica nel recupero e va agli ottavi di finale. Formula 1, Gran Premio d'Austria, vince Russell, Antonelli terzo, male le Ferrari. Motomondiale, un giapponese taglia il traguardo di Assen e Aio Ogura. Buonasera da Massimo Cecchini. L'Europa travolta dall'anticiclone africano, temperature sopra i 40 gradi in molti paesi, oltre 1000 vittime in una settimana. E l'OMS lancia l'allarme. Ce ne parla da Bruxelles la corrispondente.
3: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa 1 migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E anche in Italia la situazione resta difficile. In alcune aree del paese temperature in ulteriore rialzo, restano 18 i bollini rossi.
4: Una domenica rovente con 18 città da bollino rosso e 6 arancione, a cui fa seguito un lunedì ancora più estremo, con picchi di temperature fino a 41 gradi in pianura padana, 37-39 gradi nelle zone interne tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e localmente in Sicilia. Persino la montagna capitola, sul ghiacciaio della Marmolada, a oltre 3.000 metri, la temperatura da 12 giorni consecutivi resta sopra lo zero, e all'emergenza climatica si unisce quella sanitaria. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri, soprattutto di anziani e cronici. Bisognerà attendere mercoledì per tornare a respirare, ma il cambiamento sarà fin troppo brusco. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
5: Arriverà vento da nord-est, quindi dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature con attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
4: Eleonora Belviso, GR1.
2: E l'ondata di calore rende bollenti le abitazioni che non sono state progettate per temperature così alte. Per i più fragili diventa sempre più importante l'aria condizionata.
6: Viene definito effetto forno il surriscaldamento delle abitazioni durante le ondate di calore. Nonostante l'allarme lanciato dagli scienziati fin dagli anni 50 sugli effetti del cambiamento climatico e dei gas serra, la maggior parte degli edifici non sono stati costruiti pensando di dover resistere a temperature esterne che sfiorano i 40 gradi. Così si salva solo chi ha l'aria condizionata. Poco più di una famiglia su 2, dice Istat, percentuale raddoppiata dal 2013. Per gli altri, finestre chiuse e tapparelle abbassate. Nonostante questi accorgimenti, specie nelle grandi città dove l'asfalto e il cemento rilasciano continuamente calore, gli appartamenti possono facilmente superare i 30 gradi. Se l'impianto di riscaldamento è considerato essenziale per non gelare in inverno, quello di condizionamento è ancora un lusso per i costi elevati. A farne le spese sono i più fragili, soprattutto gli ultrasettantenni, che in Italia sono una persona su 5. Dario Leosco, presidente Società Italiana di Geriatria.
7: Credo mai sia più necessaria l'aria condizionata in casa, è assolutamente indispensabile. Ci sono ancora molti anziani che non hanno questa opportunità. mobilità è una cosa che va considerata anche ricorrendo a sussidi da parte dello Stato.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Torniamo all'estero con il terremoto in Venezuela. Il bilancio ufficiale aggiornato a oltre 1.400 morti, mentre continua il lavoro dei volontari e delle squadre internazionali. A 4 giorni dal sisma, estratte vive dalle macerie altre persone.
8: L'ultimo salvataggio straordinario, insperato, 4 giorni dopo il disastro, è stato compiuto da squadre di soccorritori americane e francesi che a Carabayeda hanno tirato fuori dalle macerie un uomo e il figlio adolescente, mentre i vigili del fuoco italiani poco fa hanno individuato 3 persone ancora in vita alla Guaira. Momenti di gioia in un teatro di morte e distruzione.
9: La cifra dei fallecidos llega a 1.450 persone.
8: Il presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim, aggiorna il bollettino quotidiano delle vittime. 1.450 morti, 3.150 feriti. Caracas prova a ripartire, riapre la metro, ma gli ospedali sono nel caos. Secondo l'UNICEF, 680.000 bambini sono privi di assistenza. Si moltiplicano le denunce di sciacallaggio, sullo sfondo le storie delle vittime, tra cui tanti italo-venezuelani. Commuove il destino della famiglia Cuomo, ufficialmente dispersa, padre, madre e figlia, lui con origini a Laviano, provincia di Salerno, i suoi nonni materni morti nel terremoto del 1980 in Irpinia. Francesco Mincone, GR1.
2: E all'Angelus, Leone XIV in spagnolo ha rinnovato la sua vicinanza al popolo venezuelano. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colpite dai recenti terremoti che hanno provocato molte vittime, feriti e ingenti danni, ha affermato il pontefice. Prego il Signore per l'eterno riposo dei deceduti. Voglio esprimere gratitudine a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. E ora in Medio Oriente, il Golfo Persico di nuovo infiammato dalle tensioni, la tregua tra Stati Uniti e Iran resta appesa a un filo mentre si rincorrono annunci e smentite sul vertice di martedì a Doha, chiamato a rilanciare il dialogo.
10: Alla TV di Stato un funzionario di Teheran annuncia che l'Iran non ha partecipato ai colloqui tecnici con gli Stati Uniti che si sarebbero dovuti tenere ieri, chiarendo le ragioni della decisione, gli attacchi americani e le violazioni delle condizioni previste dal memorandum. Così il regime iraniano si riferisce direttamente al negoziato dopo ore di dichiarazioni smentite che si erano rincorse sui media. Secondo il sito Axios, però, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di interrompere le aggressioni reciproche e di incontrarsi martedì a Doha. Resta in bilico la tregua a causa degli attacchi incrociati che stanno nuovamente accendendo il Golfo Persico, con i raid delle forze americane sul porto iraniano di Sirik e la ritorsione dei Pasdaran contro Kuwait e Bahrain. È altissimo il rischio di ulteriori escalation. Se costretti, intensificheremo le operazioni militari, ma spazzeremo via la Repubblica Islamica, ha tuonato il presidente americano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato che l'Iran manterrà il controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza causerà ritardi nella sua riapertura. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Libano, Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il governo di Beirut. L'esercito di Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e base di lancio. L'operazione dopo aver informato preventivamente gli Stati Uniti. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuto dall'impero ottomano oltre un secolo fa, con almeno 1,5 milioni di vittime. Secondo il ministro degli esteri Saar, non si tratta di una ritorsione contro la Turchia. È una posizione politica per coprire il genocidio dei palestinesi commesso dagli israeliani, replica Ankara. Rai Radio 1, a mezzanotte, 9 minuti, la cronaca. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, vicino Viterbo. Vicinanza e solidarietà sono state espresse dalla premier Meloni e trasversalmente dal mondo politico e istituzionale.
11: Ricerche senza sosta e a tutto campo, ma senza esito. I sommozzatori dei vigili del fuoco lavorano anche con l'ausilio di mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo anche un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite. Operazioni particolarmente complesse, spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
12: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
11: Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato per rinfrescarsi ma si è sentito male. Tra le ipotesi, quella dello shock termico, non è riuscito a risalire ed è scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Barche in superficie ed elicotteri in cielo. Le operazioni vanno avanti. Bruno Sokolovic, GR1.
2: In queste ore la ministra Roccella è divenuta bersaglio di offese sui social proprio per quanto accaduto al marito. Sul punto interviene con fermezza Giorgia Meloni.
13: Fa rabbrividire leggere commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella. La presidente del Consiglio delinea il limite che non dovrebbe mai essere superato del rispetto dovuto alla sofferenza di una famiglia in un momento drammatico, scrive sui social, spiegando che quando si supera questa soglia si va nella miseria morale, legittimata da un clima d'odio. Uno sconfinamento dallo scontro politico che dovrebbe indignare chiunque, per Giorgia Meloni, che in queste ore continua a monitorare lo scenario internazionale definito sempre più precario, in primis la crisi in Medio Oriente. Tema al centro anche degli ultimi summit in Germania e Francia in vista del vertice NATO in Turchia il 7 luglio. La premier ha esortato l'Europa ad assumersi le proprie responsabilità, rafforzando il ruolo dell'Alleanza Atlantica, ed ha individuato tra le priorità strategiche la libera navigazione sullo stretto di Hormuz. Resta poi la condanna per gli attacchi contro i paesi del Golfo e intanto Italia e Francia continuano a lavorare su una coalizione per mantenere una presenza internazionale di garanzia in Libano alla squadra della missione UNIFIL. Carla Macrellino, GR1.
2: Il dibattito politico, la maggioranza tira dritto sulla nuova legge elettorale con l'obiettivo di approvarla entro l'estate, ma le opposizioni annunciano le barricate, ad accendere il confronto anche i dati economici.
14: Per il centrodestra la crescita del paese è merito della stabilità del governo. Il ministro Tajani rivendica i risultati ottenuti e critica la ricetta del centrosinistra.
15: Ogni giorno la sinistra minaccia gli italiani di imporre una nuova patrimoniale oppure di aumentare le tasse sulla successione. Finché Forza Italia sarà al governo non si infileranno le mani nelle tasche degli italiani.
14: Pronta la replica delle opposizioni, il paese è fermo ma la maggioranza pensa alla legge elettorale. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
16: Aumentano le bollette, aumenta il costo della vita, gli stipendi sono fermi al palo. La maggioranza che fa discute, si accapiglia su come aumentare ancora la

0: Centrosinistra prepara oltre 250 emendamenti. Impresentabile la definiscono i 5 Stelle, il PD minaccia di lasciare l'aula e chiede lo stop alle liste bloccate. E verso le politiche, Renzi, Italia Viva, disponibile a un patto antiribaltone, ma aggiunge prima un programma condiviso. Francesco Macaro, GR1.
1: E adesso parliamo di previdenza complementare. Dal 1 luglio scattano le nuove regole sui fondi pensione.
2: Le nuove norme sono state approvate con l'ultima legge di bilancio con l'obiettivo di incentivare l'iscrizione alla previdenza complementare. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 60 giorni dall'assunzione. La rinuncia all'adesione automatica comporta o la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare diversa, scelta dal lavoratore, o il mantenimento del TFR in azienda. Con l'adesione automatica affluiscono nel fondo, oltre al TFR da maturare, il contributo a carico del datore di lavoro e quello del lavoratore. Rispetto al passato, i contributi dell'adesione automatica non vengono più investiti nel comparto garantito, ma in quello più coerente con l'età e l'orizzonte temporale del lavoratore. Dal 31 ottobre scatterà poi la portabilità del contributo del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore esca dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto ad esempio da banche o assicurazioni. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E torniamo alla cronaca con le indagini sul triplice omicidio nella comunità bengalese a Roma. Mentre continuano le ricerche del presunto killer, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. In settimana le autopsie, martedì una fiaccolata nel quartiere Casalotti per ricordare le vittime.
3: Posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, negli aeroporti e capolinea degli autobus diretti all'estero. Una vera e propria caccia all'uomo sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Nella sua furia omicida ha ucciso il 39enne Kamal Uddin, la moglie Osneya Ann Momotai e la loro bimba di soli 8 anni, Arowa. Il movente sarebbe legato ad una sua ossessione per la moglie di Kamal, che non ha accettato le sue attenzioni. Il presunto killer è Shahdat Hossain, 43 anni, decine le segnalazioni arrivate alla polizia che ha reso nota la sua foto. Chi indaga pensa che si trovi ancora nella capitale, si cerca in luoghi isolati, nei casolari abbandonati. La comunità bangladese prende le distanze da Hossain, un uomo conosciuto come estremamente violento. Per questo avevano organizzato anche una riunione.
4: Fatto una assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non voglio venire più in questa casa.
3: Unico scampato alla strage il figlio primogenito Amir, 20 anni, che è riuscito a fuggire, a sottrarsi alla mattanza. Ora è ricoverato al Gemelli in prognosi riservata ma vigile. Elena Paba, GR1.
1: Muore mentre in casa con una bimba di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. La piccola piange, attira l'attenzione dei vicini e viene salvata. È accaduto in provincia di Mantova. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare il decesso della donna di 60 anni dovuto a cause naturali. La piccola, dopo gli accertamenti, è stata riconsegnata a mamma e papà. È in provincia di Salerno, in gravi condizioni, il bambino investito sabato da un'auto che è stata individuata.
5: Sono state le immagini delle telecamere presenti in via Ugo Foscolo a Sant'Egidio del Monte Albino, tra Anghia e Noceva, nel Salernitano, a permettere di riconoscere nitidamente l'auto che sabato sera, intorno alle 23, ha travolto un bambino di 11 anni mentre attraversava la strada tenendo per mano un adulto. Violentissimo l'impatto, anche a causa della velocità della vettura superiore ai limiti previsti sulla strada, il piccolo ha riportato diverse ferite gravi. Di lì la decisione di trasferirlo all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Al lavoro per risalire al conducente dell'auto pirata, i carabinieri del reparto territoriale di Noceva Inferiore agli ordini della locale procura. Napoli, Carlo Sorimene, GR1.
1: Il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, è stato arrestato dalla polizia spagnola a Soria, circa 200 km da Madrid. Paviglianiti, elemento di spicco dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, deve scontare oltre 19 anni di carcere per reati come associazione mafiosa, omicidio e detenzione illegale d'armi. Era irreperibile dal 2022, quando la procura di Bologna aveva emesso per lui un ordine di carcerazione. E adesso parliamo delle mostre delle statue a Torre del Lago in provincia di Lucca, esposti gli strumenti della collezione Tronci commissionati dal compositore Giacomo Puccini. Dal 10 luglio al 6 settembre presso la Villa Museo Puccini sarà possibile ammirare alcuni strumenti utilizzati per impreziosire timbricamente alcune delle sue opere più celebri.

0: celebri, dai gong alle campane da pranzo giapponesi allo xilofono basso per la Turandot. Ed è partito con una doppia tappa Genova, Fiorella canta Fabrizio e Ivano, un viaggio in musica nel quale Fiorella Mannoia propone i brani più amati di De André Fossati a 30 anni da Anime Salve.
1: Anche io che le so a memoria, ogni volta che canto c'è qualcosa che scopro, uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese.
2: Fiorella Mannoia non ha dubbi su Anime Salve, l'album di De André Fossati che usciva 30 anni fa e che ha deciso di mettere al centro del suo nuovo progetto, partito con una doppia data sold out, a Genova naturalmente, dove a sorpresa la notte scorsa è arrivato anche Fossati ad applaudirla. Un tour che diventerà anche un disco. Perché?
1: Chi non li conosce, come è normale che sia nelle nuove generazioni, se riesco a incuriosirli, per me sarebbe la più grande soddisfazione.
3: Dormi sepolto in un campo di grano.
2: C'è Anime Salve, ma anche il repertorio di due artisti importanti per Fiorella.
1: Nel 1968, a casa di certi amici più grandi di me, misero sul piatto Tutti morimmo a stento. Fui quasi stordita. Quello, l'imprinting che ho avuto, io l'ho avuto con Fabrizio. In tutti questi anni che ci siamo conosciuti, almeno 10 o 12 canzoni sono di Ivano, credo che sia stato quello con il quale ho sentito più affinità.
2: Miriam Mauti, GR1.
0: E chiudiamo con un altro grande nome della musica, torna in Italia Gloria Gaynor per l'unica data del suo tour nel nostro paese. L'icona della disco music questa sera salirà sul palco del Parco della Musica di Milano a Segrate con uno spettacolo che ripercorre oltre 50 anni di carriera, dai Will Survive che stiamo ascoltando ai grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Sergio Ciani e Giovanni Leporale. La linea va al GR1 Sport, da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
4: GR1 Sport.
5: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Apertura con i mondiali di calcio. Il Canada è la prima nazionale qualificata agli ottavi di finale.
6: Comunque vada, sarà un successo. Superato 1-0 lo scoglio Sudafrica, ora per il Canada. Agli ottavi ci sarà la vincente di Olanda-Marocco a certificare un cammino calcisticamente storico, perché mai questa nazionale prima d'ora si era spinta nelle precedenti esplorazioni mondiali fino a queste latitudini. L'incursione californiana di Los Angeles ha ripagato in extremis la nazionale con la foglia d'acero. Al secondo minuto di recupero una respinta della difesa sudafricana è stata raccolta al limite dell'area da Stephanie Ustad, la cui conclusione di destro dopo il controllo di petto in diagonale rasoterra non ha lasciato scampo al portiere avversario. Partita sporca, discontinua, imprecisa, tutto ciò che si vuole, ma alla fine l'ha decisa una pennellata d'autore. Eustachio ha impresso con un colpo di genio e di scena il finale di un film che, pur essendo a Los Angeles, ha fatto a meno degli studi di Hollywood. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
5: E oggi alle 19 italiane, Brasile e Giappone, seguirà alle 22.30 la sfida fra Germania e Paraguay. L'inviato Daniele Fortuna ha intervistato Carlo Ancelotti, tecnico italiano del Brasile. Sentiamo.
7: Marchinhos diceva, Ancelotti con il suo staff ha portato equilibrio, adesso non viviamo più di alti e bassi. La cosa più importante che ha portato, le chiedo prima cosa, seconda cosa, porta anche qualche cosa a questa grandissima nazionale del suo essere italiano.
8: Ti posso dire su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato soprattutto, diciamo, nell'organizzare una squadra con delle grandi individualità, e tutto il lavoro fatto in tutto questo anno è per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti, aspetta 15 giorni e lo sappiamo.
5: La pagina dei motori, cominciamo con la Formula 1. Russell, primo al traguardo dello Spielberg.
9: È stato importante perché non succedeva da tanto e perché è fondamentale sapere di riuscire a farlo ancora. George Russell non vinceva da Melbourne, era la prima gara dell'anno ed è per questo che, racconta, la vittoria a Spielberg è importante soprattutto per il morale, oltre che per la classifica. Un successo che nasce dalla qualifica di sabato, la discussa pole con bandiere gialle, ma praticamente mai in bilico, mentre alle sue spalle la battaglia è stata feroce. Secondo, alla fine si è piazzato Verstappen, al fotofinish su Antonelli. Terzo, che paga gli errori nel primo stint, al via avevo la vena un po' chiusa, ha raccontato, anche su di lui lui il sabato ha lasciato qualche strascico, ma non è stato neanche aiutato particolarmente dal team con la strategia. Un podio è comunque positivo perché Kimi conserva 40 punti di vantaggio sul secondo in classifica, che torna ad essere proprio Russell. Ferrari invece male, Hamilton quinto, Leclerc ottavo, mai competitive le rosse su una pista dove il motore conta, la power unit del cavallino, ancorché evoluta, paga ancora dazio, unitamente a una vettura mai a punto. Giornata negativa dopo la vittoria di Barcellona, fra una settimana si va a Silverstone, la culla del motorsport. Manuel Codignoni, GR1.
5: Adesso è il motomondiale con la festa Aprilia in Olanda.
4: Tripletta Aprilia d'Assen, ma egro dolce perché Bezzecchi cade ad oltre 200 all'ora al terzo giro e perde la leadership iridata. Come sabato è 1-2 del team Trackhouse, con Ogura che riporta il Giappone sul gradino più alto del podio dopo 22 anni e si impone su Raul Fernandez e Martin, che si consola tornando in testa al campionato con 7 punti sul riminese. Gara bellissima, dai mille colpi di scena, tra cui il ritiro di Bagnaia al 15° giro quando era quarto. Ai piedi del podio allora arriva un grande Fabio Di Giannantonio, che nel finale ingaggia un gran duello con Marc Marquez e, nonostante venga ingiustamente penalizzato, nelle ultime due tornate svernice Fratelli di Cervera e conquista punti pesantissimi. Il romano è terzo in classifica a meno 16 da Martin, ma con 8 piloti in 63 punti il campionato è più aperto che mai. Luca Cesaretti, GR1.
5: Ed oggi il via Wimbledon, Jannik Sinner alle 14.30 italiane, in Inghilterra saranno 60 minuti prima, affronta Miomir Kecmanovic, 26enne serbo, numero 51 del mondo, 2 titoli ATP in carriera. Sto bene, ha detto Sinner, che ha ricevuto i saluti di Kimi Antonelli. Sto bene anche per affrontare il caldo, ha poi scherzato il campione altoatesino. Non sarà Sinner l'unico italiano oggi in campo a Wimbledon, ci sarà anche Darderi che affronta lo statunitense Ethan Quinn e Elisabetta Cocciaretto, per quanto riguarda il torneo femminile, opposta alla cinese Wang. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte.
10: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Al Stewart con On the Border su Raizo Radio, ancora buon viaggio. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto della musica di Raizo Radio che vi terrà compagnia nel corso della notte, diamo gli ultimi aggiornamenti. Salutiamo intanto Gianni Tola alla parte tecnica. In questo momento prende possesso della console Alessandro Rosi. Salutiamo così come anche Carla, alla quale faremo compagnia con la musica per i prossimi chilometri e per i prossimi minuti. Allora, la condizione nel traffico sulla A14. Ci sono code dovute al traffico intenso in questo momento tra il bivio con la diramazione per Ravenna ed Imola verso Bologna, mentre rallentamenti dovuti a materiali dispersi sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Rimaniamo in Toscana perché sulla Firenze e Pisa Nord è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto tra Capannori e Altopascio verso Firenze al chilometro 51 e che sta provocando rallentamenti verso il capoluogo toscano, mentre c'è coda all'entrata di Bologna-Casalecchio sul ramo di Casalecchio per entrambe le direzioni, dovute al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non mi pare ci siano particolari criticità di cui darvi conto. In merito alle chiusure, in questo momento possiamo dare conto della chiusura riguardante, allora, sulla Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna, tratto chiuso fino alle 5 di stamane, così come anche sulla A8 l'entrata di Cavaria verso, in entrambe le direzioni, chiusa fino alle 5. Il tratto Solbiate-Albizzate con il bivio con la diramazione Cavaria-Gattico rimanendo sulla Milano-Varese chiuso fino alle 5, mentre sulla Napoli-Canosa è chiuso il nodo con la A30 per le provenienze da Napoli fino alle 6 di questa mattina. Per il resto null'altro da segnalare. Vi lasciamo all'ascolto della musica che vi terrà compagnia nel corso della notte e per quello che mi riguarda ci ritroviamo domani sera. Buon viaggio, questa è Raizo Radio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morsa del caldo sull'Europa. L'OMS lancia l'allarme. Il continente registra l'aumento più rapido delle temperature. Sono sopra i 40 gradi in molti paesi. 1300 vittime in 7 giorni in Italia. Restano 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per 48 ore. Solo da metà settimana le temperature dovrebbero abbassarsi. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha, lo riferisce il sito Axios, citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. La tregua Libano-Israele, il presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, alleato di Hezbollah, ha affermato che l'accordo non passerà perché non tutela il diritto dei paesi. Il movimento filo-iraniano ha dichiarato di riservarsi il diritto all'autodifesa dopo diversi attacchi israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco tra i due paesi. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 i feriti e decine di migliaia dispersi. Sembra ormai scaduto il tempo per recuperare chi è sotto le macerie. Molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca l'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno, ma la speranza non svanisce. Nelle ultime 24 ore sono stati vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni e una donna di 80. I vigili del fuoco italiani stanno operando in Venezuela, dove hanno individuato una donna e i tre figli rimasti bloccati in uno stabile di La Guaira. Proseguiranno anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne e marito della ministra per la famiglia Eugenia Rocella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Dalla premier Giorgia Meloni su X dura condanna alle offese tramite social rivolte alla ministra Rocella in seguito a quanto accaduto al marito. Sport, calcio e mondiali americani. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 della prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Formula 1, il Gran Premio d'Austria, vince Russell su Mercedes. L'italiano Antonelli è terzo, le Ferrari quinto e ottavo posto. MotoGP, la gara di Assen Holland è il primo e il giapponese Ogura su Aprilia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con il grande caldo che continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e Germania, e non va molto meglio nel Regno Unito. Da Bruxelles, la corrispondente.
3: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa un migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E in Italia anche oggi saranno 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso a metà settimana, quando le temperature dovrebbero abbassarsi in tutto il paese e piogge e temporali diffusi dovrebbero interessare il nord-est e le regioni centrali. Andiamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha, lo riferisce il sito Axios, citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni della Repubblica Islamica verso il Kuwait e il Bahrain. Attacchi, questi ultimi, fortemente condannati da Trump.
4: Alla TV di Stato un funzionario di Teheran annuncia che l'Iran non ha partecipato ai colloqui tecnici con gli Stati Uniti che si sarebbero dovuti tenere ieri, chiarendo le ragioni della decisione, gli attacchi americani e le violazioni delle condizioni previste dal memorandum. Così il regime iraniano si riferisce direttamente al negoziato dopo ore di dichiarazioni smentite che si erano rincorse sui media. Secondo il sito Axios, però, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di interrompere le aggressioni reciproche e di incontrarsi martedì a Doha. Resta in bilico la tregua a causa degli attacchi incrociati che stanno nuovamente accendendo il Golfo Persico, con i raid delle forze americane sul porto iraniano di Sirik e la ritorsione dei Pasdaran contro Kuwait e Bahrain. È altissimo il rischio di ulteriori escalation. Se costretti, intensificheremo le operazioni militari, ma spazzeremo via la Repubblica Islamica, ha tuonato il presidente americano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato che l'Iran manterrà il controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza causerà ritardi nella sua riapertura. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Libano, Israele non ferma le operazioni.